0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa. Ciao, siamo noi due e vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
1: Allora, Alessandra vuole dare un attimo ancora il carico su quelle qualità che sono state attribuite all'Italia, va bene?
0: Vai.
1: Più sul lato femminile,
2: Italia,
1: attenzione.
2: Ci sono le donne più belle del mondo.
1: Vedi?
2: Questo
1: è vero?
2: Non c'è.
1: Come non c'è?
2: Attrici, modelle, sì. Anche la ragazza della porta accanto, noi donne italiane siamo tra le più belle al mondo.
1: Ok, è vero, insomma, adesso calma.
0: Vai,
1: non vorrei essere generalista.
0: Scavati la fossa da solo.
1: No, vai. Non vorrei essere generalista, però secondo me ci sono donne belle ovunque. Cioè, diciamo,
0: vuoi che interpelliamo i nostri ascoltatori?
1: Ma guarda,
0: solleveremo probabilmente una sommossa.
1: Ma non ha senso, c'è talmente un mescolarsi di nazioni.
0: Però tu stai così criticando quello che ci ha raccontato Alessandra.
1: Ma no, ma sicuramente, indubbiamente ci sono donne bellissime, ma ci sono donne bellissime anche in Spagna, in Sud America, in Nord America, in Asia, dappertutto, ragazzi, in Africa, bellissime dappertutto.
0: Non so,
1: giusto? Ma sono stato abbastanza.
0: Mi sembra che tu stia scivolando su degli
1: sperti. Ma non sto scivolando da nessuna parte, per me è così. Ciao, sono imbattibile, scrive Laura, nel coordinare i gruppi classe e asilo.
0: Ok.
1: E vi assicuro che non è per niente facile, soprattutto per i regali di gruppo e organizzare feste. Anche quando provo a, insomma, scansarmi, mi chiamano in privato per chiedermi se lo posso fare io.
0: Vedi?
1: Era esattamente questo che volevo
0: però
1: mandare.
0: La mia domanda, non da genitore ovviamente, questi gruppi di classe dove si organizzano feste e regali.
1: Sì.
0: Basta non fare né feste né regali, sei a posto.
1: No, almeno i regali di fine anno li devi fare.
0: Ah, sì. Cioè, li devi fare.
1: Sì.
0: Li devi.
1: Beh, per forza, come fai? Che brutta figura fai?
0: Li devi fare. Radio Bella e Monella.

0: cominciare ad aprire questa nostra ultima ora insieme, Andrea e Alvise, penultima per quanto mi riguarda, fino appunto alle 19.
1: Ormai abbiamo iniziato da un quarto d'ora,
0: Beh, abbiamo comunque iniziato, cosa devo dire? No,
1: mi sono svegliato, cucciolo
0: comunque,
1: mio.
0: No, perché insomma il ritorno di Anna è sempre importante. Stiamo comunque parlando di talenti che avete voi. Qual è la cosa per il quale vi cercano? Siete imbattibili in quello, al 393-7366-170.
1: Ad esempio, che ne so, magari la cucina, però vi stiamo anche dando nazione per nazione qual è la considerazione imbattibile proprio per quello stato lì. E ad esempio, dinne altri 87 a caso.
0: Guarda, 87, ci spostiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Asia, al Giappone, tecnologia di precisione e servizio al cliente.
1: Servizio al cliente?
0: Sì. Non lo so, hanno il paradiso della brugola. È proprio quello.
1: Non credo che sia. Però.
0: Torniamo in Europa, Svizzera, dall'altra parte delle Alpi, anche qui, orologeria e stabilità finanziaria.
1: In effetti.
0: Ho detto semplicemente banche, però insomma.
1: Stabilità finanziaria.
0: Anche cioccolato, anche se anche noi ce l'abbiamo, quindi insomma. Questo possiamo prenderlo? No, lasciamo a loro stabilità finanziaria e orologeria.
1: Possiamo prenderlo cosa?
0: No, dico la qualità della Svizzera non possiamo prenderle. Stati Uniti, innovazione tecnologica e intrattenimento.
1: È vero,
0: sì, la cultura pop statunitense.
1: Dal 1492 ci stanno intrattenendo ogni giorno di più. Cosa ridi?
0: Niente. Regno Unito, lingua globale, università e musica pop rock, oltre ad arrivare almeno secondi ai mondiali. Questa è una cosa
1: e anche
0: che...
1: agli europei.
0: Anche agli europei, giusto così. Vuoi anche la Cina?
1: Dai.
0: Produzione manifatturiera su larga scala.
1: E effettivamente ci hanno
0: curato abbastanza.
1: Diciamo che comunque ci hanno anche una storia.
0: Sì,
1: alle spalle.
0: Non è che abbiano fatto solo gli ultimi 60 anni. È una storia millenaria, però va bene lo stesso.
1: Però,
0: dai.
1: Per quello che si vede ad oggi, questo è quello che è sbagliato, secondo me. 393-7366-170, la cosa nella quale sei imbattibile.
2: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella e Monella al 393-7366170. Vi stiamo chiedendo la cosa nella quale siete imbattibili agli occhi degli altri.
1: Sentiamo Giovannino.
2: Ciao Andrea, visto Giovannino da Jesolo. Cosa sono imbattibile? Beh, ve lo lascio immaginare. Dopo la sesta mi preparo per la settima.
1: Ma come?
2: Ragazzi, ciao, vi voglio bene.
0: Bravo, bravo.
1: Ma scusami, in cosa intendeva? Non ho mica
0: Lui è chirurgo plastico.
1: Ah, per quello.
0: Dopo la sesta persona arriva anche la settima persona, capito? Ma,
1: pensavo fosse anche, non lo so, un guidatore, quindi sesta marcia, settima addirittura.
0: Da quando in qua c'è la settima marcia?
1: Ah, ci sarà in qualche macchina, no?
0: Ma non credo.
1: I camion giganteschi non hanno la settima?
0: Non lo so, amici camionisti, quanti rapporti hanno i vostri camion? Siamo curiosi.
1: E con chi? Ah, no, scusa,
0: errore mio. È un'altra tipologia di rapporto.
3: Radio Bella e Monella.

0: LDA, H7, Santa su Radio Bella Monella chiudono anche questa mezz'oretta insieme.
1: Tra poco, ultima mezz'ora, continuiamo a domandarvelo qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
0: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pillola.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Che spettacolo il nostro Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare qualche Renato con la canzone intelligente.
1: Nada, ma che freddo fa.
0: E a cominciare Edoardo Bennato con Viva la mamma.
1: Posso dissentire da Nada?
0: Perché?
1: Non fa per niente freddo.
0: In effetti.
1: Anzi, è molto caldo. Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: 17:42 minuti, siete su Radio Bella Monella. Andrea Alvise con voi ancora per una ventina di minuti. Al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
0: Buon pomeriggio carissimi, io sono imbattibile nel giocare a burraco e a dama. Vinco sempre e anche nell'organizzazione di feste, anche lì sono molto bravo.
1: È molto bello.
0: Buon fine settimana, grazie anche a te. Anche a darci il buon fine settimana è molto brava, eh. Sempre
1: dici?
0: La prima, sì sempre assolutamente.
1: Ma magari qualcun altro l'aveva scritto ma non l'abbiamo letto.
0: Abbiamo ignorato, ma non importa. Salutiamo coloro che ci hanno detto buon fine settimana prima
1: ignorato.
0: Di lei. È giusto così. Comunque, anche le nazioni hanno dei cliché o comunque delle cose in cui sono, secondo il mondo, imbattibili. Ok, ne abbiamo già dette un bel po', almeno preso una decina, tipo andiamo in Corea del Sud adesso, okay. Va bene? Andiamo sempre in Asia. Elettronica di consumo e cultura pop moderna, cosiddetto K-pop.
1: Dalla Corea del Sud arrivano un sacco di telefonini, di smartphone.
0: Sì, e tutti i telefilm che guarda Greta, tra l'altro.
1: Queste sì, sono le è cose vero, che... assolutamente.
0: È solo lei però comunque. Paesi Bassi, gestione delle acque e logistica.
1: Gestione delle acque?
0: Oh, sì. No, e non fanno allagare Amsterdam, questa è la loro caratteristica
1: principale.
0: Questa
1: è la loro gestione delle acque.
0: Svezia, welfare e design funzionale, poi c'è tutta chiaramente i paesi nordici con Norvegia, Finlandia, gestione delle risorse energetiche, sistema educativo, qualità della vita, Danimarca, urbanistica, mobilità ciclabile, insomma tutte cose bellissime.
1: È vero, okay. Sono tanto ciclisti in Danimarca.
0: Sì, ma anche nei Paesi Bassi però, eh.
1: È vero.
0: Sono anche pirati della strada ciclisti, tipo che tu per sbaglio metti un piede, ti suonano, fanno bordello, scendono,
1: è casino. Mamma mia, ma
0: pericolosissima.
1: Calmiamoci.
0: Amsterdam è pericolosissima.
1: 393-7366-170 la cosa nella quale sei imbattibile.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1990 Vasco Rossi con Vivere su Radio Bella Manella. Andiamo in conclusione dell'argomento, la cosa nella quale sei imbattibile, della quale tutti quanti ti vengono a chiedere: per piacere dammi una mano, perché come la fai tu io non riesco a farla.
1: Sentiamo Agatha, vai.
2: Ciao Radio Bella Manella.
1: Ciao.
2: Io sono imbattibile a memory.
1: Oh.
2: Non mi riesce a battere nessuno.
1: Ah, ciao, questa è chiaramente. Ciao Agatha, questa è chiaramente una sfida, eh?
0: Adesso, mettiamo... Ti stai proponendo per sfidare,
1: no,
0: Agatha?
1: Adesso vieni qui in Via delle Mimose e facciamo una bella gara a memory fra tutti, eh? Cioè, nel senso, vediamo chi ti può battere, lo scopriremo. Un po' come quando ti ricordi c'erano i maestri che andavano contro i bambini scacchisti bravissimi. Stessa cosa.
0: No, non mi è mai capitato.
1: Non hai mai visto questa
0: Pensa
1: scena?
0: Che una volta ero a scuola, alle medie, hanno fatto proprio il torneo di scacchi scolastico.
1: Okay.
0: Io sono andato subito contro un mio caro amico che era bravissimo, infatti è arrivato in finale, non mi ricordo se ha vinto oppure no. Sai qual è stata la mia prima mossa?
1: Cosa hai fatto?
0: Ho buttato giù il re, mi sono arreso subito.
1: Ma perché?
0: Era inutile.
1: Ma cosa c'entra?
0: Perché io sono una pippa negli scacchi, lui era bravissimo.
1: Ma perché partecipavi allora, scusa?
0: Perché dovevi farlo.
1: Ah, dovevi farlo.
0: Non potevi dire no, non c'ho voglio mal di pancia, perché sennò poi ti mettevano la nota.
1: E allora hai fatto bene. Ti voglio dire cosa hanno di importante Brasile e Argentina, praticamente?
0: Vai, dimmelo.
1: Calcio e carnevale per quanto riguarda il Brasile, a quanto pare.
0: Ho preso un attimo paura.
1: Calcio.
0: Sì, no, sai com'è.
1: E Argentina, produzione di talenti calcistici, quindi rimaniamo in tema, e grigliatone di carne, va bene?
0: Però noi non c'è scritto il mate.
1: No, è vero, ma non c'è tutto, perché dovrebbe essere fra tutto Sud America, a parte Brasile e zona nord, tipo.
0: Ah, oh, e zona nord.
1: Quella
0: è Milano 2,
1: sì,
0: Milano
1: 3.
0: Non credo che sia così. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Boys, Bongo Cia Cia Cia su Belle Monella chiude definitivamente questa settimana con Andrea e Alvise.
1: Ah, sì.
0: Per quanto mi riguarda, io ritorno domani dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle Belle Monelle.
1: Non si ferma mai,
0: assolutamente.
1: Ragazzi. Io torno fra pochi minuti per fare l'ultima ora di questo venerdì e poi chiaramente da lunedì dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao, buon weekend!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: si muove.
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, qui su Radio Belle Monella. Chi dobbiamo salutare?
2: Dobbiamo salutare Thomas, poverino, che dice: dai ragazzi, è 4 anni che voglio vincere qualcosa di Radio Belle Monella da appendere in negozio.
1: Ragazzi, allora,
2: allora gli ho detto: non mollare.
1: Non mollare.
2: Non mollare. Non mollare. Resisti, ce la puoi fare. Io sì, lo sento che ce la puoi fare.
1: Prima o poi arriverà anche il tuo momento. Va bene, 6 minuti dopo le 13 in questo venerdì 19 di giugno, per gli amanti dei numeri, oggi si parla di idee geniali.
2: Geniale, geniale. Un bollino colorato è riuscito a salvare 70 tonnellate di cibo.
1: Che vuol dire? Spieghiamo.
2: Allora, purtroppo ogni anno tonnellate di frutta e verdura, sì, soprattutto, vengono buttate via dai negozi di tutto il mondo solamente perché... Perché l'aspetto non è più perfetto, cioè non perché sono andate a male, non perché perché sono brutte
1: esteticamente, non più belle,
2: sono brutte. Molti di noi dite così, cioè non potete dire di no, perché molte volte lo facciamo: scartiamo i prodotti troppo maturi oppure che non sono tanto belli, convinti che non siano più buoni da mangiare, no?
1: Vabbè, per combattere... però se ho la scelta, che posso scegliere tra quello bello e quello brutto.
2: Però si tratta sempre di cibo, no? Sì. Cosa ha fatto questa catena di supermercati colombiana? Insieme a una agenzia creativa ha creato un bollino colorato. Cosa fa questo bollino colorato? Ovviamente c'è un po' di creatività, un po' di cose interessanti che tirano dentro la comunicazione. Si attacca questo pomodoro, questo avocado, eccetera, per allungare la vita del prodotto.
1: Cioè,
2: si
1: quindi loro mi segnalano che il prodotto ha un po' di tempo e mi mettono il bollino sopra.
2: È più di così. Mo te lo spiego. Life Extending Stickers si chiama.
1: Che pronuncia, complimentoni.
3: Ma

0: l'altra cosa che secondo me si spreca un sacco? I condimenti. Quando uno fa una pasta, magari anche con ingredienti freschi, quindi che ne so, immagino i pomodorini, la mozzarella,
1: sì,
0: le olive.
1: Ne metti sempre troppi.
0: Ne metti sempre troppi. E tanta gente non è amante del condimento abbondante.
1: A me piace.
0: E poi lo butti.
1: È vero,
0: spreco, tutto
1: no,
0: spreco.
1: No, veramente. Speriamo pochissime persone lo facciano. Noi stiamo parlando di Life Extending Stickers, che sono questi adesivi che allungano la vita di questi prodotti. Allora, intanto diciamo, Damiano, che questi bollini non contengono sostanze chimiche, non ci sono conservanti per bloccare la maturazione, ma sono realizzati in materiale totalmente biodegradabile. Qual è il segreto? È basato su una scala di sfumature cromatiche, quindi i colori cambiano, che imitano i naturali cambiamenti della buccia della frutta.
0: Cioè, quindi ripristinano il colore buono?
1: No, no, praticamente la buccia, il bollino si colora come la buccia della banana. Ok? Se la banana è verde, quindi è un po' cruda, perfetta per essere fritta, perché sai che friggono il platano, il bollino è verde, quindi ti dice guarda che è cruda. All'interno ha anche il consiglio per dire è cruda, è buonissima da friggere, è un po' troppo matura, quindi sono passati 2-3 giorni, facci un banana bread, schiacciala con un po' di latte.
0: È un assistente virtuale della frutta.
1: Sì, è un bollino assistente di questa frutta e cambiando tonalità aiuta il cliente a capire quel cibo se è ancora commestibile o se è perfetto per essere consumato.
0: Quindi se in Colombia pagate una banana $15, sapete che in realtà state pagando anche l'assistente virtuale.
1: In realtà il costo cambia.
0: Sì, diminuisce.
1: Diminuisce.
0: Oh, le belle notizie.
1: Diminuisce, quindi si tolgono gli sprechi e ovviamente il consumatore risparmia.

0: Si parla di sprechi e di questo super bollino che aiuta anche ovviamente a non sprecare tanto cibo. Ogni bollino, pensa, presenta diversi spicchi colorati che corrispondono esattamente alle fasi di maturazione del frutto, come abbiamo detto poco fa, e accanto a ogni colore c'è un suggerimento pratico su come utilizzare il prodotto.
1: Esattamente, in quel preciso momento. Quindi, ragazzuoli, zero sprechi.
2: Non

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola, in questo caso di Antonello Cerri, tre canzoni firmate Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Paolo Noyz, Jack Mazzoni con Portami al mare, Salento Guys con Ti porterò a ballare.
0: E chiude Fred De Palma all'inizio con Ecstasy, grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, le 13.38 nella nostra pausa pranzo, Pacharot, Squackerel.
1: C'è stata una missione nel fuori onda che mi sono un po'... mi sono fissata con questo messaggio che ci ha mandato Roberto dicendo: dovete aiutarmi, non riesco a capire la canzone che stava ascoltando la mia fianzata che vive in Svezia.
0: Dove la stava ascoltando?
1: In Svezia.
0: Stava ascoltando una canzone per gli affari suoi in Svezia.
1: Stava ascoltando questa canzone. Allora, non è una canzone che abbiamo in palinsesto. Comunque ho cercato, ho ascoltato e gliel'ho trovata. E gli ho detto: adesso ci devi portare da mangiare. Ma e ha detto...
0: Era una canzone italiana.
1: Una canzone italiana.
0: Okay.
1: Di Rare Se Faccia Nuvola. Non li ho mai sentiti. Saranno degli artisti
0: emergenti.
1: Può essere. E hanno detto che oggi abbiamo una nuova ascoltatrice che ha appena scaricato l'app e ci ascolterà nei suoi periodi in Svezia.
0: Beh, gli conviene, dopo che gli abbiamo fatto il servizietto a gratis.
1: Ma infatti, c'è la nuova di Baby K, Tucca Macarena.

0: noi poi, per metterci alla ricerca della canzone sperduta, ci siamo un attimo allontanati dal focus degli sprechi, di questi bollini, di questa iniziativa colombiana.
1: Più il frutto avanza nella maturazione, quindi si avvicina un po' ai colori indicati per le ricette della cottura, sì, che abbiamo detto poco fa, più il prezzo del prodotto si abbassa automaticamente. È una strategia che ha convinto molti consumatori ad acquistare frutta e verdura che prima sarebbero rimaste invendute, cioè rimangono lì e vengono buttate. Sta cosa io non la posso accettare.
0: C'è una frutta o una verdura che proprio non compreresti mai? Cioè, a gusto personale proprio no, non
1: le barbabietole.
0: Le barbabietole.
1: Però una mia amica, che saluto, Valentina, che ci sta ascoltando, è riuscita a farmi cambiare idea perché ha fatto delle polpette di barbabietole e sono buone.
0: Effettivamente non comprerei mai una barbabietola. Cioè, non arrivai al supermercato a dire ok, oggi compro una barbabietola.
1: Le barbabietole. Sì,
0: però forse ce ne sono anche tanti altri.
1: Ti viene in mente qualcosa? Anche il sedano rapa, mai comprato in vita mia.
0: Io adesso tanti si scaglieranno forse contro di me. So che è buona.
1: Cosa?
0: Questa cosa che sto per dire. Però ma... non mi va neanche di assaggiarla. Se no, non.
1: Ma non sai che gusto ha?
0: No, l'ho assaggiata. Ok. Però non mi va, non mi dice niente. I ceci.
1: Ah, ok. Vabbè, l'hummus di ceci è buonissimo.
0: È buono, però non
1: ti viene da comprarlo.
0: No, cioè se lo c'è, lo mangio.
1: Se c'è, lo mangi, ma neanche io.
0: Ma non andrei mai a comprare.
1: Neanche io, legumi veramente molto pochi.
0: No, beh, le lenticchie tanta roba. Lenticchie e fagioli.
1: Davvero?
0: Spettacolari.
1: Buoni, magari con un po' di cipollina tagliata fina.
0: Mamma mia, che buono. Radio Bella e Monella.

0: parafulmini.
1: Manca solo Brescia. Ernia l'ho visto, Fabri l'ho visto. Devo andare a sentire Brescia, è tutto sold out il suo tour, tutto.
0: Ma che poi è l'ultimo concerto che fa.
1: Ma non è
0: ma davvero?
1: Non è vero.
0: Davvero.
1: Ha fatto anche una canzone con Safe.
0: Sì, ma è l'ultima.
1: Non è vero.
0: Sì, è l'ultima che fa, no. Ha detto che si ritira dal canto.

Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: quanto bella la canzone di Elisa, Amore. E poi ci piace anche il titolo, un po' banale, però Amore.
1: Tanto. Pensa che al suo concerto, al famoso concerto che mi avete regalato al mio compleanno, era la data zero e lei l'ha fatta sentire in anteprima. Al primo ascolto ho detto no, questa no. E invece poi
0: e invece poi
1: mi sono sbagliata. Brava Elisa, spettacolare live, vabbè, non avevamo dubbi. Iniziamo la terza ora, il post lunch time della nostra pausa pranzo, Pacciarotta e Scorchiarella, Damiano Mentella, Dall'An. Abbiamo parlato di sprechi, abbiamo parlato di frutta, verdura, bollini, cose. Parliamo anche di calcio adesso.
0: Beh, tra poco scopriremo anche quelle che saranno le prossime partite di questi giorni.
1: Perché se non lo sapevate, sapevatelo. Ci sono in corso i mondiali, giusto? L'Italia anche quest'anno.
0: Ai.
1: Ma quanto brucia sta cosa?
0: No, cioè, brucia più che altro, sai perché? Perché avevamo proprio un girone imbarazzante. Cioè, passavamo
1: contro chi dovevamo giocare?
0: Avremmo giocato contro la Svezia. La Svizzera.
1: La Svizzera,
0: che forse era una delle uniche con cui ce la saremmo potuto giocare.
1: Ok.
0: E poi le altre due erano il Qatar.
1: Ok.
0: Ieri ha perso 6-0 il Qatar.
1: Contro chi?
0: Contro il Canada.
1: 6-0.
0: Sì. C'è stato un bruttissimo infortunio.
1: Mannaggia, gli facciamo
0: un grande in bocca al lupo.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: fine lavoro, no?
1: Willy Peyote, next. Beh, il vostro momento, è il momento di cantare.
2: 393-7366-170 è di nuovo il momento della canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, è arrivato nuovamente il momento di capire, sentire anche che è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una bella canzoncina mediterranea.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. E l'alba ci gna gna gna, mediterranea è sola.

0: La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? È un po' la domanda, il messaggio che arriverà a tanti di voi, magari per vie telefoniche.
1: Certo, all'ultimo, cos'è che fai stasera? Bye, usciamo a bere una roba? Andiamo a mangiare una pizzetta? Stiamo a casa sul divano a fare le coccole?
0: Scipettine.
1: Scipettine,
0: chiaramente.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Resta

0: gli anni su Bella e Monella.
1: La pillola degli anni di Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Raff, Sei la più bella del mondo, Gue Pequeño con Guersace.
2: E c'era anche Biagio Antonacci con Resterà di te. Quella è un'altra.
0: Bella e Monella.
2: Noi vi ricordiamo una cosa importante, perché domani, oggi è 19, stasera siamo da Coin a Padova in via Altinate 16.
1: Dalle 17.30 per un appuntamento speciale di Ciao Estate, ovviamente con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella. In console trovate Monica Morgan e Matteo Monti DJ.
2: Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme, omaggi, la musica, l'intrattenimento, i gadget della nostra radio, shopping e tante sorprese.
1: Coin e Radio Bella e Monella. Insieme per dare il benvenuto all'estate.
0: Radio Bella e Monella.

0: Medley, l'anno 2006, la canzone la conoscete bene, diventerai una star.
1: Parliamo delle nuove star nell'ambito robotico e domestico. Parliamo di robot, maggiordomi, tuttofare pensati per stirare, riordinare e perfino cucinare.
0: Beh, perfetto per te.
1: Sì. Lo vorrei subito, se avessi 17.000 euro.
0: Ma sì, che ce li hai, che sei piena di soldi, ma chi la racconti?
1: Solo che cosa fanno questi robot? Hanno dei comportamenti imprevedibili, cioè quando non riescono a completare questo compito, trovano troppo disordine, cosa fanno? Disobbediscono e ti fanno i dispetti. Per esempio, se lasci le ciabatte in giro,
0: okay,
1: le lancia fuori dalla finestra.
0: Basta che non me le lanci dietro, perché
1: no,
0: lì...
1: fuori.
0: Ok,

0: Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango. Stiamo parlando di questi robottini, tutto fare, che perso le 17.000 dollari o euro?
1: Euro.
0: Euro, possono arrivare nelle vostre case.
1: Esatto, questi robot sono programmati per imitare la personalità umana. Okay. E io dico, è così necessario?
0: Beh, insomma, tante persone magari si ritrovano a non aver tempo per fare le faccende domestiche.
1: Sì, ma devono per forza imitare le nostre emozioni, i nostri modi di fare. Limitati a fare quello che ti ho chiesto.
0: Beh, vuoi mettere, scusa, il robottino che ti prende
1: a me fanno paura, io non ce la faccio. Allora, questi esperti dicono che, e assicurano anche, che questi errori caratteriali, quindi sì, questi dispettini, queste robe qua, rendono i dispositivi molto più empatici e vicini alla nostra quotidianità. Ma chi li vuole?
0: Empatici?
1: Ma perché dobbiamo avere un robot empatico? Già le persone normalmente non sono empatiche perché se ne strafregano di come stiamo. Pure i robot, volete? Magari loro ci tengono un pochino di più a noi. Comunque, è arrivato il momento, Damiano!
0: Che momento?
1: C'è il disco novità!
0: C'è il disco novità, è quello di Madame.
1: Mamma non mamma.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: lunedì mattina, che sonno, che sonno, che sonno, ma perché bisogna lavorare di lunedì mattina, il primo giorno d'estate, poi non è possibile, torniamo a casa, torniamo, spegniamo tutto, torniamo.
1: Ma no, noi dobbiamo incentivare l'ascolto di chi non è in vacanza, di chi rimane qui, di chi si sveglia la mattina all'alba, era anche una delle tracce, no?
0: Sì, sì, del tema di maturità, sì. Vabbè, insomma, amici, siamo qua pronti ad affrontare un'altra settimana insieme.
1: È
0: dura da dire settimana insieme, cioè perché è lunga. Io voglio andare in vacanza, non so se sei capito. Cioè,
1: ancora?
0: Sì, invece manca ancora tutto giugno e tutto luglio, cioè non so se ce la faccio.
1: Beh, tutto giugno no.
0: Vabbè, pochi giorni, tutto giugno, ancora una settimana.
1: Adesso non esagerare. Allora,

0: Nellini, buongiorno. Allora, le vacanze quelle serie, prendo sempre un mese per andare a casa, a mia povera patria, e anche quest'anno da luglio ad agosto sono a casa, e così un mesetto, ragazze, un mesetto. E invece ci sono anche quelli brevi, 2 o 3 giorni. Comunque lavoro tutto l'anno per avere quel mese di vacanze. Buona giornata.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Allora Paolo, di che cosa abbiamo parlato dalle 8 alle 9 venerdì?
1: Abbiamo parlato di quanto tempo in una vita al giorno d'oggi ovviamente restiamo o rischiamo di restare connessi a internet in generale o ai servizi tecnologici, che possono andare dal telefonino alla smart TV, al computer, agli iPad, a tutte quelle cose che comunque in ogni caso ci tengono incollati ad uno schermo. Ed è venuta fuori una cifra, oserei dire, piuttosto considerevole,
0: però piuttosto veritiera. Anzi, se volete dirci voi quanto più o meno rimanete connessi, perché non si parla soltanto di telefonino, anche per esempio di quando uno si mette a guardare le serie televisive, di quando uno ascolta la radio in streaming, eccetera eccetera eccetera. Al 393 736 170 potete dirci per quanto tempo secondo voi rimanete connessi, perché è stato stimato che in una vita passiamo 25 anni 6
1: mesi e un giorno
0: in totale connessi, tantissimo.
1: È allucinante, provate a pensare. Certo, voglio dire, si può restare connessi anche facendo altre cose, alle volte, cioè si è connessi anche in macchina, pensando, ormai le macchine, quelle nuove quantomeno, sono tutte connesse a internet, per cui anche il momento in cui sei in automobile ti arrivano gli aggiornamenti sul traffico, ti arrivano gli aggiornamenti sul meteo, quelle cose là. Oddio, io voglio andarmene in un posto dove non ci sia più connessione.
0: Non so, optiamo per la Groenlandia, ci proviamo, però secondo me tocchiamo anche lì.
1: Tu sei stata, cioè io sono stato in Scozia,
0: sì.
1: C'erano dei punti dove non esisteva la connessione telefonica. Potrebbe essere il posto dove ritirarsi a miglior vita.
2: Radio Bella e Monella.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Stelle, stelle, dopo la previsione con l'oroscopo hot, chi era in testa i gemelli, chi era l'ariete, non me lo ricordo chi era il segno più fortunato, ma non era nel mio, nel tuo, per cui di conseguenza.
1: Esattamente, non è andata bene per noi, non so per i nostri ascoltatori. Tra l'altro, hai visto che la settimana scorsa c'era il bacio tra la Luna e Venere, che bello il cielo?
0: Ogni tanto
1: guardate dove ci troviamo. Questo è un consiglio spassionato al di là dell'oroscopo. Guardate il cielo, perché è una meraviglia, soprattutto durante il periodo estivo.
0: Certo, tu hai ragione, ma perché tu vivi anche in una zona d'Italia che, essendo più vicina alle montagne, ti consente di vedere le stelle. Per noi che invece viviamo nella pianura padana, più triste, bieca e inquinata, fra l'altro il cielo è grigino, così c'è una stella che ti dici: oh, guarda una stella, poi scopri che era un satellite. Oh, guarda una stella cadente,
1: mai una gioia.
0: No ma vero, cioè io il cielo più bello che abbia visto nella mia vita l'ho visto su un'isola greca, che si chiama Icaria, e lì eravamo in un resort molto dove c'era molto buio, e lì c'erano delle robe pazzesche. Però a casa, sinceramente, il bacio fra la Luna e Venere
1: non l'hai visto. Ma allora parliamo di segni fortunati di oggi. Il segno più fortunato, secondo il nostro Giuseppe Cheta, che sapete ha studiato tutto quanto, è il segno del Toro. Il segno del Toro è il favorito di questo lunedì.
0: Tutte le previsioni invece complete per tutti i segni è verso le 7:45.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Abbiamo terminato la nostra anteprima di Buongiorno Unca anche per questa mattina.
1: Ma c'è tutta la trasmissione, quindi dovete rimanere con noi. C'è la canzone sotto la doccia?
0: Beh, assolutamente, come tutte le mattine sceglieremo una canzone da cantare e spero che i nostri ascoltatori arrivino in grande numero pronti a partecipare a questa sorta di rito collettivo che abbiamo creato.
1: Quindi siateci anche al 393-7366-170, mandate foto di Ascelle a Paolo Zippo. Ascelle Pezzate.
0: No,
1: sì.
0: Che brutto momento. No, no, per favore, no, a fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Siamo pronti, le 5.58.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: italiane da cantare.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Secondo giorno d'estate e noi siamo qua, pronti a dirci buon...

0: sono aulico stamattina. Non so, è volato via questo fine settimana. Proprio, cioè, non me ne sono neanche accorto praticamente. Cioè, mi sono addormentato venerdì sera, mi sono svegliato lunedì mattina. No, no, ho fatto un sacco di belle cose. Fra l'altro, spero che altrettanto sia capitato a voi. Se è stato un weekend di mare, di sole, io credo che le strade verso il mare fossero qualcosa di pazzesco. Cioè, nel senso che c'è gente che ci ha messo 12 ore per tornare a casa, perché io ho scelto di andarmene al fresco, perché a un certo punto ho detto a mio moglie: guarda, ciao, fa caldo, non voglio stare qua con l'aria condizionata a casa, voglio uscire, se ne va, ce ne andiamo in montagna. Vabbè, buongiorno a tutti, ben ritrovati, spero che lo ribadisco nuovamente. Questo fine settimana sia stato un fine settimana sorridente, che siate tutti pronti ad affrontare quella che è ufficialmente la prima settimana dell'estate, che noi qui a Buongiorno Capri apriamo come sempre, nella stessa maniera, identica, con la sigla.
1: Buongiorno.

0: adesso non possiamo proprio negare che sia arrivata la bella stagione, ce ne siamo resi conto dalle temperature che ci sono state in questi due giorni, veramente sembrava di stare ai tropici, ma ai tropici senza l'arietta dei tropici, quindi ai tropici in pianura padana, che l'umidiccio, l'attaccaticcio e tutte quelle cose là. Fortunati, dicevo, quelli che se ne sono stati al mare, o fortunati quelli che hanno fatto come me, che se ne sono andati in montagna a cercare un po' di fresco, anche se poi freschissimo non c'era neanche a 1200-1300 metri. Benvenuti alla mattinata di Bella e Monella, benvenuti a Buongiorno Caio, sono come sempre Paolo Zippo e abbiamo ancora un mese innanzi prima di pensare alle ferie, almeno per quanto mi riguarda, di conseguenza insomma cerchiamo di far sì che questo mese sia assolutamente piacevole, interessante e bello da vivere insieme, che si lavori o che si sia assolutamente in ferie. Attenzione, questa mattina volevo parlare con voi delle cose inutili che portiamo sempre con noi o che abbiamo ad esempio in macchina. No, c'è sempre. Io sono convinto che questa roba qua, perché l'altro giorno ravanando dentro il cruscotto della macchina ho trovato un documento, una ricevuta tipo di 5 anni fa, 6 anni fa, per cui da prima che io comprassi la macchina, che significa che l'ho trasferita dalla macchina vecchia alla macchina nuova. È imbecille proprio, che non mi serve assolutamente a nulla. Per cui ho detto, ma sì, cioè ognuno di noi si porta dietro qualcosa, che sia per le signore nella borsetta o che sia per noi uomini nello zainetto, se abbiamo il borsellino, quello che c'è, che non serve assolutamente a nulla. Cioè vi faccio qualche esempio: una vecchia chiave che non sapete nemmeno cosa apre, gli scontrini del 2024 che sta là ancora, tessere di negozi o tessere fedeltà, sai quelle che ti fanno, ma lei ce l'ha la nostra tessera, e tu no, e allora gliela faccio, no. Tessere di negozi che non esistono più, caricabatterie per telefoni che non hai più, monetine di rame che ti servono praticamente a niente, oppure quel foglietto che un giorno doveva essere importantissimo e poi è diventato una schifezza, non ti serve niente. Ogni tanto facciamo pulizia e diciamo butto via tutto, e poi alla fine arriva il classico discorso, no, non si sa mai, magari cioè, ci torna utile fra un anno, due anni, magari già. Allora, amici di Buongiorno Caio, intanto vi chiamo all'appello per raccontarmi un po' cosa avete fatto in questo fine settimana, raccontatemi il vostro weekend, e poi per favore me lo dite, qual è la cosa più inutile che portate però sempre con voi, cioè la cosa che avete lì nel cruscotto della macchina, o che avete in borsetto, o che avete nel portafoglio, o che avete, cioè c'è sicuramente una cosa inutilissima che viene sempre con voi. Il numero è sempre lo stesso, 393 7366 170. Oggi si comincia così.
1: Radio Bella e Monella.

0: perché contemporaneamente alla messa in onda della canzone stavo ragionando su tutte le cose inutili che ho io, tipo in, no, non solo in macchina ma anche in garage ad esempio, cioè, e te le porti, continui a portartele dietro, assolutamente. Eccolo qua, guarda, buongiorno Luca, ho trovato il permesso per andare al lavoro durante il Covid, il famoso Green Pass, no? Quello lì è, ma sai che ce l'avevo anch'io e l'ho trovato anch'io, l'ho buttato però, sono sincero, a quel punto sì, no, ho detto no, vabbè, per più che altro per scaramanzia l'ho buttato, che non succeda mai più una roba del genere, però anch'io ce l'avevo lì a casa, era una cosa che è assolutamente inutile, eppure restava lì, che ne so, a futura memoria, qualcosa del genere. Ma ognuno di noi c'ha qualcosa di inutile a casa, in borsa, in macchina, ognuno, non c'è niente da
1: buongiorno,
0: fare.
1: Buongiorno, ti saluto probabilmente dall'ultimo giorno di libertà che ho, perché da domani finirò in Cheba, quanto ho intenzione di uccidere i miei vicini.
0: No,
1: ieri sera si sono messi direttamente a chiacchierare in giardino sotto la finestra della mia camera. Solo che a un certo punto si sono annoiati, quindi hanno acceso la musica, ma accendendo la musica non capivano più quello che dicevano, di conseguenza alzavano il volume della voce. Alzando il volume della voce non sentivano più la musica, quindi alzavano la musica. Ma alzando la musica non sentivano più quello che dicevano, quindi alzavano il volume della voce.
0: Aia.
1: In un loop che ha portato me a 00:15 a sfacciarmi la finestra e gridare: o fate silenzio o vi uccido tutti. E niente, fatto sta che adesso sono svegliata alle 3, non capisco più niente, no, so solo che vado a casa e li legno.
0: No, ma scusa, ma
1: è stato un piacere conoscerti.
0: Grazie, sì, ma no, non fare delle azioni di cui potresti pentirti. Questi vicini che hanno sentito l'aria dell'estate hanno detto: ma sì, dai, è sera, godiamoci la frescura di questa sera, visto che ha fatto molto, molto, molto caldo, stiamo fuori a chiacchierare, alla faccia di quella povera diavola che deve andare a lavorare al mattino. Come ti capisco, Silvia, come ti capisco. Vabbè, torniamo alle cose invece inutili che ognuno di noi conserva e che ha lì nel cruscotto della macchina.
2: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno.
2: Allora, la roba più inutile che porto in macchina sono le catene per le gomme.
0: A giugno direi, sì.
2: Che sarebbero utili se fosse della misura giusta, ma sono della vecchia macchina che aveva cerchi 18 e vanno bene solo per cerchi 18 e 17. Invece sulla macchina mia porto adesso un cerchio 15, quindi sono inutili completamente, però li porto in giro sempre.
0: Ecco, vedi, è questo che intendevo, che ognuno di noi c'ha una cosa inutile che si porta sempre in giro. Raccontatemelo, il 393 7366 170 è pronto ad accogliere le vostre cose inutili.

campione che cerca di dare così la sveglia, la carica ad un po' di amici. Tra l'altro abbiamo aperto due porte stamattina, un po' la porta delle cose inutili che abbiamo sempre con noi, le famose tessere fedeltà che abbiamo usato una volta, la prima che abbiamo fatto acquisti in quel negozio e poi non abbiamo mai più usato nella vita. Oppure dicevo prima, i caricabatterie dei telefoni vecchi. Cioè, voi ce li avete i caricabatterie dei telefoni vecchi? Io sì, quelli che non userò mai più nella vita. Poi adesso sai che ha cambiato tutto, l'Unione Europea ha deciso che giustamente i telefoni devono avere tutti lo stesso caricabatterie per poter interagire uno con l'altro, però tu quelli vecchi li riesci a... Che il ragionamento chissà può sempre servire. Oppure le chiavi che hai lì. Io ho un mazzo di chiavi a casa, nello sgabuzzino, no, di casa, dove teniamo un po' tutte le cose, borse, sai che casini micidiali. Ho un mazzo di chiavi che non so cosa aprano. Ma lo giuro, cioè dovrei andare a provare, ma forse aprono le porte del mio vecchio appartamento, c'è il garage, quelle cose là, insomma. Volevo leggere un paio di messaggi invece di persone che ci hanno mandato al 393-7366-170 un bilancio del loro weekend. Ciao Paolo, sono Francesca, ieri 2 ore e mezza per tornare dal mare. Franci, d'altronde è inesorabile, cioè così è ovvio che con una giornata come quella di ieri e dell'altro ieri, centinaia di migliaia di persone si siano precipitate lungo il mare, cioè al mare, e ovviamente se la strada per tornare dal mare è una o due, si incanalano tutti là, no? Perché poi vanno via tutti alla stessa ora, cioè non è che vai al mare alle 9 del mattino e alle 2:30 del pomeriggio dici ok andiamo a casa che così facciamo prima, no, stai là fino alle 5, 5:30, alle 6, anche alle 7 e dici vabbè adesso a questo punto torniamo, e avresti fatto meglio a partire dalle 11:30 di sera, fare cena, dopo cena e altre cose, perché comunque arrivi a casa alla stessa ora. E voi amici, allora due cose: come avete passato il vostro weekend, come andate, dall'altra parte quali sono le cose inutili che avete lì nel cruscotto

0: secondo me c'è un'altra cosa che molti di noi si portano dietro e che è assolutamente inutile, anche se trattasi di soldi, cioè dici i soldi non fanno mai schifo, cioè sono belli sempre da tenerseli in tasca, sì, ma le monetine da un centesimo e da due centesimi no. Io non so voi, adesso io racconto la mia esperienza, poi tocca a voi ovviamente raccontarmi se è vero o no. Io credo di avere un sei porcellini. Ciao, io ho la salvadanaio a porcellino da cui ho tirato fuori praticamente tutti i soldi tranne le monetine in metallo, in rame, e sono là che restano lì. Probabilmente avrò un centinaio di euro di monetine, però voi avete il coraggio di andare in banca a portargli le monetine di rame? Oppure c'è qualcuno che vuole delle monetine di rame? Io gliele poscia se me le cambia, ovviamente non è che gliele regalo. Cioè no, c'ho il braccino corto ragazzi, io non c'è niente da fare. No, perché secondo me nelle case degli italiani, sapete quanti soldi ci sono in monetine di rame che teniamo là e non utilizziamo più e buttiamo negli angoli o teniamo? Addirittura qui alla radio c'è un portapenne dove teniamo le cose, dove dentro ci sono delle monetine di rame. Secondo me, se andiamo a raccoglierle tutte, ci salta fuori una cifretta. Restate con noi, fra un po' c'è anche la canzone Sotto la doccia. Cercheremo, se ce la facciamo, di cantare insieme questo lunedì.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: L'inflazione.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
11: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Perfetto, d'accordo. 6:35 del mattino, sveglio, percepisco del sonno in giro, lo percepisco abbastanza forte. Io ho questa sensazione, essendo abituato qui a trasmettere la mattina, oggi capisco che la situazione potrebbe non essere delle migliori dal punto di vista psicofisico, soprattutto di chi in questi due giorni, questo weekend, questi tre giorni, è stato al caldo, 36-37 gradi, magari senza l'aria condizionata.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria Rosa.
0: Buongiorno.
1: Ascolta, proprio ieri, cercando un libretto per mio marito di una sega per tagliare l'erba, per tagliarle a legno,
0: Sì.
1: E ho trovato tanti di quei scontrini garanzie 2017-2014.
0: Questo ho detto
1: io. Eliminati tutti, pensa. Poi c'erano anche delle 7:30 che avevo fatto vecchi, che dopo 10 anni si possono buttare via, che quelli ho buttato via. Ho buttato via tante di quelle cose che non avevo nei cassetti e non serviva a niente.
0: Ma è vero.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie, ma era questo che volevo dalle vostre testimonianze questa mattina, ovvero tutte le cose inutili che abbiamo, che o portiamo sempre con noi, perché secondo me voi donne, ad esempio, anche nelle borsette tenete delle cose assolutamente, cioè che non vi servono, non vi serviranno mai, però portate là tipo non si sa mai questa cosa qua, perché se no c'è la domanda: cosa mettete in quelle borsette così grandi? Un dubbio, io sempre non sono mai andato a curiosare dentro la borsetta di mia moglie, però mi chiedo sempre che bisogno ha di portare in giro una valigia. Ma questo è un altro discorso. Se avete voglia di continuare a inviare i vostri messaggi al 393-7366-170 raccontandomi qual è la cosa più inutile che portate sempre con voi, oppure tutte quelle cose che avete in casa, come ci ha raccontato Maria Rosa un istante fa, ma che restano lì fino al momento in cui decidi che un giorno butti via tutto. Ma è il momento della canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Anche questa mattina ci siamo, anche questa mattina siamo arrivati all'appuntamento della canzone sotto la doccia. Il nostro grande Puffo ci introduce a quello che è uno dei momenti clou di questa prima ora insieme, in questa ora in cui fatichiamo a partire. C'ho anche il raspino alla gola stamattina, sono ben messo proprio, ma attenzione, come di consueto le regole di questo nostro appuntamento sono semplicissime. Sto per mettere in onda una canzone, stamattina dura poco meno di 3 minuti, di conseguenza dovete essere abbastanza veloci nell'inviare il vostro messaggio. Durante la canzone ciò che vi chiedo, ciò che vi chiediamo qui da Buongiorno Unca è molto semplice: inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Per quelli che fossero nuovi, non lo dico agli abitué, ovviamente lo dico a quelli che magari ci ascoltano per la prima volta, non serve che, cioè non è una prova di canto, non è una prova karaoke, non è una prova chi è più bravo, è una prova come per dire: sono qui, ci sono qui anch'io, faccio parte del grande gruppo di Buongiorno Unca anche stamattina, per cui non importa essere intonati, stonati, conoscere a meradito le parole, sapere la melodia, niente non importa, ciò che conta è la partecipazione, ovvero dichiarare ufficialmente: faccio parte anch'io di quelli che la mattina alle 6:39 del 22 giugno sono svegli. Attenzione, mi sono chiesto stamattina se non fosse bello trasmettere una canzone che sia un inno all'estate, e allora ho cercato disperatamente tutte le canzoni che sono legate all'estate. Magari ne useremo diverse in questo mese che ci separa dalle vacanze di Buongiorno Unca, ma la canzone che secondo me più di tutte rappresenta l'estate nei tempi è una canzone che ha più di 60 anni, non sto scherzando, una canzone che fa così. Oh, e allora mi aspetto molti messaggi. 393-7366-170. Questo è facile, basta cantare Sapore di sale, sapore di mare. Da adesso.

0: canzone meravigliosa. Allora, che non mi vengano a dire sono canzoni vecchie, cioè, questa è un capolavoro e lo rimarrà sempre nei secoli dei secoli. Amen. Cioè, non c'è niente da fare. Questa, ci sono alcune canzoni della storia della musica italiana, vabbè, ma anche della storia della musica internazionale, su questo non ci piove, che risentite anche un secolo dopo andranno messo, quando sarà il 2063 e si riascolterà Sapore di sale di Gino Paoli, secondo me rimarrà sempre un capolavoro. Noi saremo sempre qui a raccontarlo, ovviamente, tutte le mattine dalle 6 alle 9 in Buongiorno Luca. Ma cosa è successo durante la canzone Sotto la doccia?
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Che belle le vostre voci.
1: Che hai sulla terra, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare
0: vicino a me,
1: vicino a me, vicino a me.
0: Stupendo, stupendo.
1: Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
0: Ci siamo, ci siamo.
1: Quando esci dall'acqua,
0: sì,
1: e mi vieni a sdraiare.
0: Enfasi, enfasi.
1: Vicino a me, vicino a me.
0: Sì.
1: Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua,
0: ditemi se c'è canzone che
1: ti viene a sdraiare
0: più estiva di questa.
1: Vicino a me.
0: Vai, vai ancora vicino a me.

0: sabbia.
1: Ma gli uomini stamattina?
0: Nelle mie braccia.
1: Ma gli uomini?
0: Mentre ti bacio.
1: Ma gli uomini?
0: Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
1: Velocità, velocità.
2: Il tempo dei giorni che passano pigri e ti lasciano in bocca il gusto del mare. Buongiorno Luca.
1: Che succede?
3: Oh, Pippo.
1: Sì.
3: Pippo. Pippo.
1: Sì.
3: Tutti al mare, no. Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Luca a te. La canzone torna domani.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 6.52 del mattino, non dimentichiamo che abbiamo anche parlato di cose inutili che tutti noi abbiamo.
1: Io di cose inutili ne ho tante, ma non voglio assolutamente togliere il premio inutilità a mio padre che nel portogetti della macchina ha ancora una cosa che non so se tu ricordi. Mm-hmm. Era una musicassetta con un cavo jack a cui attaccavi i primi lettori MP3, cioè tipo da adattatore, da usare nelle macchine che ancora avevano il mangianastri. Ecco, mio padre ha quel coso lì nel cassetto della Panda nuova, che non ha neanche il lettore CD, ha direttamente tutto l'impianto. E quando gli ho detto: papà, ma scusa, perché? E era nella macchina vecchia, cioè era là, era il motivo, e quindi prima o poi qualcosa servirà.
0: Ok, d'accordo.
1: Cioè, le musicassette non le ha più nessuno. Ma
0: ce,
1: va bene.
0: Ce l'abbiamo tutte. Qualcosa di inutile o in macchina da qualche parte che continuiamo a conservare o continuiamo a portarci dietro.
2: Ciao Paulino Moreno.
0: Buongiorno.
2: Inutile è stato il sogno che ho fatto stanotte.
0: Sentiamo.
2: Di essere alle Maldive, bello, con il gelato al fresco, il mare, le onde, la brezza che ti colpiva. E poi ho sentito la sveglia suonare e mi sono reso conto che il mio sogno era inutile. Sono povero e devo andare a lavorare. Ciao Paulino da Moreno.
0: Ci sta.
3: Zippo, gli uomini ne hanno 2 P a portarci al mare o a prendere il sole, perciò stamattina non l'hanno cantata.
0: Ah, tu dici che la mancanza di maschi stamattina in sapore di sale e sapore di mare è dovuta al fatto che, come ero sentito la canzone, ha detto: no, porca mia, anche la prossima settimana vorrà andare al mare. Cioè, io non voglio stare a casa a guardare il Gran Premio. Radio.

0: gli uomini ne hanno due.
1: L'ho detto io. Molti uomini stanno confermando. Ma dobbiamo chiudere la prima ora.
2: Buongiorno Unca. Buongiorno Picciotti e buona giornata da Vincenzo. Weekend tutto a posto, tutto bene, Zippetto?
1: Sì, grazie, sì.
2: Così inutile, che ogni volta che mia moglie va giù in garage mi fa questo da buttare, questo da buttare, io tengo sempre tutto.
1: Ok.
2: Ma ci sono anche i ricordi, porca cioccolata, non sono inutili, inutili. Però vabbè, dai, sai come funziona con le donne.
1: Gli scontrini!
2: Basta che cominciano a vedere un po' di robette in più, via! Le nostre cose, non le loro. Però vabbè, dai. Come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione a tutti gli ascoltatori. Zippo bella mia!
1: Vai,
2: bravo!
1: Farò del mio meglio!
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno!
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, l'amore.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 7:01.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buongiorno, gli aggiornamenti di questa mattina li apriamo dalla A13 perché c'è un tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un veicolo in avaria. L'entrata consigliata verso Padova a Ferrara Sud. Si è formata anche una coda di 1 chilometro tra Bologna Interporto e Altedo. Ora la A1, ci sono code a tratti fra Valmontone e Bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Roma per traffico intenso. Coda per un incidente fra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Il tempo di percorrenza stimato in 28 minuti. Coda anche tra Bassolo di Giano e Bivio con la A1 e inizio con Planare di Piacenza, in questo caso per lavori. Sulla A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Cormano verso Torino. Verso Venezia, invece, code a tratti fra Pero e Cormano. Sulla A8, sempre per traffico intenso, code a tratti fra Castellanza e Lainate verso Milano. Buon viaggio!
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a €2,99 e vaschetta gelato 1 chilo a €1,99. Lidl, vale davvero.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Bella e Monella, tutta.

0: mattina, ore 7:07 del mattino.
1: Come sei preciso?
0: Come sono precisino? Cosa hai fatto questo weekend? Hai lavorato?
1: Lavorato. Tra l'altro ho incontrato anche qualche ascoltatore, ascoltatrice mi ha detto: ah, ma io ti sento ogni mattina. Tra cui anche qualche bambino ha detto: buongiorno, un cavo, ascoltate questa trasmissione diseducativa.
0: Assolutamente, mi raccomando, è una trasmissione vietata ai minori.
1: Ma non è vero.
0: Perché qui si parla di argomenti scabrosi, si parla di sesso ogni tanto e i bambini devono tenere le orecchie chiuse.
1: Non è la giornata di oggi, perché oggi parliamo di un argomento che può dividere benissimo tutti i nostri ascoltatori.
0: Ah, ma io sono convinto che divida. Cioè, perché credo che sia una delle cose che su cui si dibatte più spesso anche all'interno della stessa famiglia, ad esempio. Sì. Cioè, ad esempio, quando si va a convivere, no? Fra due persone, ci sono quelli che scarpa dentro casa sì, e quelli che scarpa dentro casa no.
1: Eh sì, qui sono pensieri, nel senso che cosa fai? Entri in casa con le scarpe, hai una stanza dove ti togli le scarpe adiacente alla
0: cosa,
1: porta di
0: vivi
1: casa.
0: In un castello, voglio dire, cioè,
1: Io c'ho la stanza.
0: Tu c'hai la scala, casa grande. Adesso vedrai, quando andrai a vivere nella casa piccola sarà diverso.
1: Vedrai. No, sto già provvedendo, ma non c'è pericolo. Per me scarpe
0: uomo,
1: no,
0: povero uomo.
1: Beh, è uguale.
0: Ok, d'accordo.
1: Diciamo che per me scarpe no all'interno dell'abitazione, perché insomma cammini fuori per strada,
0: sì.
1: Vai nei bagni pubblici, sì. Tutte queste cose qui, poi porti
0: torni
1: tutto a
0: casa, dici, vabbè, basta lavare ogni tanto, dico io.
1: Sì, non è proprio così.
0: Cioè, insomma, allora io non ho mai curato questa parte qua. Cioè, allora, io mi tolgo le scarpe quando arrivo a casa, però tipo se devo uscire dopo mezz'ora, no.
1: Mm-mm.
0: Cioè, entro in casa, se devo andare fuori di nuovo, no, cioè resto vestito e resto anche con le... Cioè, non ho mai preso la lebbra per aver tenuto le scarpe a casa.
1: No, che discorsi.
0: Cioè, non lo so, cioè sì, mi tolgo le scarpe perché sto più comodo senza
1: allora,
0: scarpe.
1: Allora, siccome io ho due entrate, mi capita ogni tanto di passare dal retro e quindi lì sì, tolgo sempre le scarpe.
0: Ma una cosa che mi succede, cioè, quando vai a casa di qualcun altro e ti dicono devi toglierti le scarpe, no, questo no.
1: Allora, se
0: non
1: vai, adesso
0: fare.
1: Non lo so come funzioni perché ha cambiato abitazione, eccetera. Ma se un tempo andavi a casa di Alvisa, aveva le pattine.
0: No,
1: per
0: non
1: tutti.
0: Ce la posso fare. Se ho il calzino bucato,
1: e non importa, mettivi le pattine che tu metteva a disposizione.
0: E se ho il pollicione che viene fuori dal calzino, scusa, adesso.
1: Allora, ragazzi, oggi vogliamo dividerci. Vogliamo capire un attimino come siete abituati voi a casa,
0: esatto.
1: Cosa ne pensate. Scarpe in casa sì, scarpe in casa no, come funziona a casa vostra?
0: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: Sono le 7:15, tutto va bene tranne quelli che ti entrano in casa con le scarpe. Sembrerebbe stamattina.
1: Beh, dai primi messaggi che stanno arrivando, tra l'altro le donne si stanno scatenando, dicono assolutamente no, le scarpe in casa.
0: Vabbè, ma così, con questo ragionamento dovresti toglierti anche i vestiti, perché anche i vestiti accumulano polvere, sporcugna ed altre cose. Cioè, voglio dire, sei tutto il giorno al lavoro, ti siedi da una parte, ti siedi dall'altra, ti siedi dalla terza, quindi anche il pantalone in teoria dovrebbe essere tolto, se per una questione di igiene.
1: Sì. Cioè, beh, infatti quando mio papà prende il treno, no? A volte per andare a lavorare, quei giorni che prende il treno
0: si spoglia nudo fuori da casa.
1: No, quando lo vedo dico guai a te se ti siedi sul divano. Capito?
0: Poverino, come la capisco, solidarizzo con lei, papà di Elisa. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Beh, direi le scarpe a casa mai nella vita. La prima cosa che faccio, che faccio fare quando entro in casa è assolutamente togliere le scarpe. Okay. Penso di aver comprato tante di quelle ciabatte per tutti che in realtà veramente nessuno ha scuse per poter non togliere le scarpe a casa mia. Quindi assolutamente no, niente scarpe. Buongiorno Unca a tutti quanti e ecco, buon inizio settimana.
1: Se personalmente, se qualcuno mi viene a trovare e non gli faccio togliere le scarpe.
0: No, quello non dico mi pare io, carino. No, quello dico io, anche perché può arrivare la sera una persona con le Dr. Martens.
1: Sì, no, al di là della
0: che ha tenuto le scarpe addosso per tutta la giornata, che dico piuttosto tieniti le scarpe che voglio dire creare quell'effetto formaggio che si espande nella...
1: Lo sai, quando hai compleanni, no? Che arrivano magari tutti quanti i parenti, sì, eccetera, sì, tanti in casa, non farei mai togliere le scarpe, passo dopo il pavimento.
0: Infatti questo dico io, cioè ci sono delle occasioni, sì, ok, ce la togliamo, delle occasioni in cui no. Cioè io, se mi arrivasse uno con gli stivaletti che ha indossato tutto il giorno, no, te le tieni e te le sigilli le scarpe anche.
1: Scarpe no tutta la vita, scrive Leonardo. Io le faccio togliere anche ai miei ospiti, ho comprato delle ciabatte se vogliono per stare in casa. Se mi entra tipo l'elettricista,
0: no,
1: gli do le soprascarpe, quelli tipo da ospedale,
0: quelli da sala
1: Leonardo.
0: Operatoria.
1: Mamma mia.
0: Cioè cosa fai? Le operazioni a casa a cuore aperto in soggiorno? Bisturi, lo stiamo perdendo! Libera!
1: Allora, scarpe in casa sì, scarpe in casa no. Che ne pensate?

0: su Radio Belle Monella ci stiamo dividendo. No, mi pare che più o meno siamo all'unanimità.
1: Sì, c'è qualcuno forse un po' esagerato, secondo me.
0: Sì.
1: O sono io uno che vive nello sporcizia?
0: No, non so come la vedi tu, nel senso.
1: No, io la vedo che le scarpe sì, ok, le tolgo a casa, ma non ne faccio una regola di vita, nel senso che te l'ho detto.
0: Paolo diceva: se io devo andare via dopo mezz'ora, non mi levo le scarpe. No. Cammino per tutta la casa lo stesso.
1: Sì, uguale, sì.
0: E allora non sei coerente.
1: Ma no, ma io me le tolgo per comodità, non perché ho paura di microbi. Cioè, se hai paura dei microbi, devi disinfettare la casa 46, cioè devi vivere tipo in una sala operatoria, veramente. Cioè, i microbi sono dappertutto.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno Anca. Allora, io quando arrivo a casa mi tolgo subito le scarpe, ma se dovesse venire qualcuno a trovarmi non gliele faccio togliere.
1: Meno male.
2: Ciao.
1: Non invitatemi a cena se dovete farmi togliere le scarpe, perché io ho un sacco di calzini bucati, ve lo dico.
3: Buongiorno Anca. Allora, scarpe in casa io no, familiari no, parenti, amici sì, non farei mai togliere le scarpe a qualcuno che mi viene a trovare. Ma io la prima cosa che faccio la sera quando arrivo, via le scarpe, anzi non porto neanche a casa le scarpe del lavoro, mi cambio anche le scarpe al lavoro, perché preferisco che in macchina non salga la polvere che c'è al lavoro.
1: Okay,
3: ciao.
1: Sì. Poi dicevamo, dipende uno dal lavoro che fa, ovviamente ci sono ambienti più puliti, ambienti meno puliti. Capisco che magari insomma in un ambiente dove c'è molta polvere uno non abbia voglia, ce lascia i vestiti al lavoro.
0: Sì, non mette le scarpe nemmeno in macchina, cioè le cambia prima. Sentiamo un uomo, dai.
1: Oh, un uomo, per favore.
4: Buongiorno a tutti. Più che altro può succedere dopo, come a casa di quel mio amico del liceo, dove ti facevano mettere le pattine oppure le pantofole anche con 35 gradi fuori.
1: Ah.
4: E quando la madre di questo nostro amico apriva la scarpiera, diciamo così, dove dentro c'erano queste ciabatte, usciva tipo odore da cane bagnato, perché non lavava le pattine e le pantofole, di conseguenza sapevano in poche parole da morto. Quindi un'altra norma igienica bellamente infranta.
1: Sì.
4: Personalmente io ho le mie ciabatte, e quando entro in casa mi metto le ciabatte che vanno dall'infradito l'estate, oppure le ciabatte normali d'inverno, ma perché sono abituato così fin da bambino, quando entrano gli amici tengono le scarpe, non è che gli do le pattine. Buongiorno, ciao.

0: Mondo d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Stiamo parlando di scarpe, sì, scarpe, no, a casa la gente si sta dividendo, soprattutto stanno commentando messaggi di ascoltatori,
1: bello,
0: dicono,
1: bello.
0: Ma io faccio mettere le pattine anche a chi arriva da fuori.
1: Bello, bello, vogliamo che il sangue scorra a fiumi, no.
0: No, continuate a mandare i messaggi, noi ci prendiamo una piccola pausa, il numero è sempre quello, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rieccoci qua con le scarpe ai piedi, perché insomma noi in studio non possiamo entrare con le scarpe, per fortuna non ci mettono a disposizione le pattine ancora. Magari quando rifanno gli studi ci fanno mettere con
1: le pattine.
0: Con le pattine.
1: Guarda, ti dirò, sto bene con le scarpe. Allora, stiamo parlando scarpe in casa sì, scarpe in casa no. La gente si sta dividendo. Sentiamo qui, buongiorno.
0: Quanti messaggi.
2: Buongiorno qua, ragazzi. Scarpa no. L'ho imparato 20 anni fa quando sono approdata nel selvaggio nord, perché giù al sud sinceramente non l'avevo mai fatto. Però io che non amo proprio particolarmente fare pulizie, che quindi sì, è chiaro che le faccio, però insomma si sporca meno, si sporca tanto meno. Noi abbiamo il garage, in un secondo ti togli le scarpe, ti infili le ciabatte ed entri in casa e la casa resta veramente tanto tanto tanto più pulita. Un abbraccio, buon inizio settimana, ciao.
1: Ecco, però lei dice, io arrivavo da qualche regione del sud e lì si usavano le scarpe.
0: Sì.
1: Quindi non lo so se è una cosa nostra, dici.
0: Ma dico, non lo so, ma io credo che sia una cosa del nord-est più che altro. Perché io, cioè, tipo, ho amici in Lombardia, in Piemonte, non c'è questa.
1: Con le scarpe.
0: Sì, perché sì, ok, d'accordo, le scarpe non sono pulitissime, però il pavimento lo pulisci, mica lo lasci là 2 settimane senza essere toccato.
1: No, direi di no.
0: C'è di peggio, secondo me, che alcune cose che magari a cui non facciamo attenzione, che sono peggio del tenere, cioè se uno è sporco, cioè la scarpa.
3: Lunga, buongiorno Carmen da Mestre.
0: Buongiorno.
3: Scarpe in casa assolutamente no, anche perché anche quando mi vengono tecnici a fare qualcosa, io in soggiorno ho un tappeto bianco.
1: Sì.
0: Okay.
3: All'inizio stavo zitta pensando che vabbè, la gente pensa a non pestare, specialmente se vieni da fuori che c'è una giornata piovosa, sporca, e vai con le scarpe sul tappeto. Non ho mai detto nulla. Quando ho visto che la gente non pensa e mi andava con gli scarponi sul tappeto, come entrano? Scusatemi, dovete evitare il tappeto. Quindi
0: il tappeto.
3: Gli amici, se stavano in casa, sì, si toglievano le scarpe, e altrimenti arrotolavo il tappeto. Comunque sono per no scarpe in casa.
0: Okay.
3: No.
0: Ok, io sono per no tappeti bianchi, perché mi metterebbe un'angoscia terribile addosso.
4: Radio Bella e Monella.

0: Anche quello è un altro discorso, però insomma vabbè, insomma, 7:42 del mattino, stiamo concludendo questa nostra ora di polemica, di sangue che scorre fra persone che le scarpe le tengono a casa, persone che non le tengono.
1: C'è chi ci scrive: io conosco una persona che ha l'ossessione per il pavimento, nessuno può entrare in casa sua, compresi loro, con le scarpe.
0: Addirittura.
1: Però a piedi nudi si può.
0: Ah.
1: Magari dice: io ho i piedi più sporchi delle mie scarpe.
0: Oddio, si spera di no. Però sì, cioè, dai, però allora io capisco il piacere dell'igiene, sicuramente, insomma, io capisco se una persona vuole entrare, cioè, non è che, però in certi casi siamo da disturbo ossessivo compulsivo, cioè nell'esagerazione oserei dire che un po' andiamo là, no? Perché non è che possiamo avere una casa a prova di microbo,
1: sì,
0: esatto,
1: sì,
0: completamente asettica.
2: A casa mia assoluta libertà di fare come si preferisce.
0: Libertà!
2: Perché le persone che a casa loro mi obbligano a togliere le scarpe, a mettere le ciabatte, mi fanno sentire talmente tanto a disagio. Cioè, mi sembra. Cioè, l'effetto è quello di: guarda che è più importante il mio pavimento di te. E quindi, sì. Quando mi è capitato io poi a far visita in quella casa, onestamente non sono più tornata.
1: Addirittura.
2: Quindi, da me, porte sempre aperte per chiunque, scarpe, tanto poi con una passata di vaporella stendo tutti i giorni, pace bene a tutti.
0: Esatto, sono tutti là. Che poi stavamo ragionando, no? Ok, d'accordo, la ciabatta per l'ospite. Però se la ciabatta per l'ospite la mettono 56 ospiti, il 57esimo che entra potrebbe avere così dei dubbi sul fatto che ci ha messo il piede chissà chi, o
1: sì.
0: No?
1: Sì, anche quello.
0: Vedi che alla fine troviamo anche il pelo nell'uovo, nelle ciabatte indossate per gli ospiti.
1: E allora, se proprio vogliamo, come l'ascoltatore di prima, ci vogliono i calzari quelli da ospedale.
0: Bellissimo, bellissimo. Radio Bella e Monella.

0: abbiamo un vincitore, abbiamo dei vincitori in questa battaglia di questa mattina, oppure no?
1: Direi sì, scarpe
0: ah.
1: No.
0: Ah, ok, d'accordo, vabbè.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao, sono Valentina, anch'io sarei per il no scarpe in casa, soprattutto perché abito in campagna. Io rispetto questa regola, mio marito no, e a volte entra anche con le scarpe sporche dalla stalla.
0: Aia.
2: Infatti lavo il pavimento 7 volte al giorno. Che incubo. Ciao.
0: Picchialo, fai qualcosa, cioè prendi un frustino, sciaffa ogni volta che lui entra in casa con le scarpe.
1: No, il problema è che magari noi donne siamo maniache, diciamo no, assolutamente no con le scarpe, eccetera. E il maschio se ne frega.
0: Ma perché c'è quest'idea che il maschio sia più sporco della femmina?
1: No, non è più sporco, ma è meno attento su alcune cose.
0: Ah, beh, ma voi siete maniache, non se ne può più, non ce la facciamo più.
1: C'è l'oroscopo, allora Ariete, oggi incendi discussioni con entusiasmo.
0: La Toro, oggi mangi per dimenticare.
1: Addio prova costume.
0: Esatto.
1: Gemelli, hai 3 personalità ma tutte simpatiche.
0: Ecco, Cancro, bisogna stare attenti a quel che si dice, perché tu ricordi cosa ti ha detto quella persona nel 2014.
1: Aiuto.
0: Conosco, mia moglie è così.
1: Visto.
0: Cioè mi dice, guarda che nel 2000, quando ci siamo visti, mi hai detto quello. Io non so manco cosa ho detto ieri. Vabbè, comunque.
1: Disastro. Leone, autostima a livelli olimpici.
0: Vergine, sempre pignolo, ti corregge anche quando hai ragione.
1: Sempre, comunque.
0: Bilancia,
1: oggi diplomazia da premio Nobel.
0: Sarò. Scorpione, oggi sarai misterioso, segreto come la ricetta originale della Coca-Cola.
1: Sagittario, questa mattina ottimista cronico. Cosa potrà mai andare storto? E sono le parole fatidiche,
0: sì, esatto,
1: queste.
0: Esatto, Capricorno, lavora anche mentre dorme.
1: Acquario, anticonformista pure quando sarebbe utile conformarsi.
0: Pesci, oggi ti senti motivatore. Professione, emotional superhuman di chiunque. Quei nomi del lavoro bellissimi che vanno di moda adesso.
1: Sì.
0: Cosa sei? Swinger Junior.
1: Cosa fai?
0: Boh.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Francesca Michelin con questo disco osannato dalla critica, oserei dire. Ne parlano tutti molto bene.
1: Devo ancora ascoltarlo.
0: Ecco, allora noi invece siamo praticamente alla fine di questo nostro spazio dedicato alle scarpe. Sempre una rubrica.
1: Sì, di quest'ora. La prossima ora ci sarà un altro argomento. Vuoi qualche messaggio così in chiusura?
0: Sì,
1: veloce?
0: Dai, in velocità, in velocità.
2: Buongiorno Anca. Chi viene a casa mia deve togliersi le scarpe.
1: Ecco. Mm.
2: Ci sono le ciabatte, oppure può stare con i calzini, oppure il calzascarpe. Io ogni settimana lavo anche le ciabattine che usiamo noi in casa e le ciabattine che io do se vengono usate a chi entra. È una questione di rispetto, perché ho delle figlie piccole che sono sempre a terra. Se uno vuole venire, bene, se no guarda, fuori casa si sta benissimo. Ciao a tutti.
1: Chiarissima la sua posizione.
0: Poi però i bambini vanno dappertutto, lo stesso, cioè voglio dire, se sono a scuola o all'asilo, se sono piccoli vanno per terra comunque, io voglio
1: e poi
0: vedere.
1: Mettono le mani in bocca, mettono la terra, mangiano pure quelli.
0: Ma ai miei tempi, quando eravamo giovani, si diceva
1: fanno gli anticorpi.
0: Fanno gli anticorpi. Esatto, troppa igiene e poi finisce male. Vabbè, finiamo qua. No, ancora
1: sì,
0: uno.
1: Ancora uno, dai, è una storia questa.
3: Buongiorno Ca. Io vi racconto questa. Sono stato ospite da amici che praticamente appena entrato dovevo togliermi le scarpe e appena finito di cenare, pranzare, doveva alzare le sedie per pulire sotto un macello, un'ansia terribile. Terribile.
0: No.
3: Dopo sono venuti a casa mia.
1: Sì.
3: E lui appena entrato in casa, io non c'ho un salotto gigante. Mi ha messo subito le scarpe sue sporche subito davanti all'ingresso e io là vicino c'ho il divano e non volevo avere, ho detto prendi subito le scarpe e le porti in camera dove dormirai, non le voglio vedere là. Pensava che le sue regole a casa sua dovevano essere pure a casa mia. No caro.
0: E con questa filosofia direi chiudiamo l'ora. Ognuno a casa sua ha le sue regole,
1: ognuno faccia quello che vuole.
0: A tra poco.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: bella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: 8:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. I mondiali di calcio, 2-2 per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di Digicom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Bella e Monella, tutta da

0: scoprire la giornata insieme anche d'estate. Anche d'estate. Non ci fermiamo mai praticamente nell'accompagnarvi in qualsiasi cosa fate.
1: Oggi parliamo di un altro argomento, ci portiamo avanti di un anno.
0: Sì,
1: di un anno.
0: No, 2026. No, 2026.
1: Ah no, quest'anno. Okay.
0: Sarà il 16 agosto 2026. Io sarò lì con la panza all'aria e con i piedini nell'acquetta. Ma
1: beh, ricordati di fare questa cosa insieme a altre
0: sì.
1: 8 miliardi di persone.
0: Io non so se lo faranno 8 miliardi di persone, però cioè che sono tutti gli abitanti della Terra sì. praticamente, no? 8 miliardi di persone, però sarebbe bello da fare. Io cioè me l'immagino una cosa del genere, sì, il World Clap Day.
1: Bisogna applaudire. Alle ore 16, 16 agosto.
0: Alle 16 italiane, attenzione, perché sul sito di World Clap Day.
1: È chiaro, perché ognuno ha il proprio orario.
0: Esatto,
1: il proprio fuso.
0: Esatto. Cioè, nello stesso momento, tutti gli abitanti del mondo, secondo gli organizzatori di questa cosa qua, dovrebbero applaudire.
1: Allora,
0: è
1: non
0: carino.
1: Vediamo se lo farete, non lo farete.
0: È carina questa cosa qua, però. Dai, io lo farò. Devo considerare il fuso orario della Grecia, perché è un'ora avanti, quindi sarà le 17
1: sì.
0: presumibilmente. Quando io sarò là che in spiaggia.
1: 16 agosto, applaudi così. Se ti portano, ti mettono una camicia
0: bianca
1: che si lega dietro, molto
0: sì,
1: stilosa,
0: molto elegante.
1: Per carità.
0: Cioè...
1: E così, se ti devo portare delle arance, visitare da qualche parte, sappimi dire.
0: Dai,
1: ma
0: è bello, così. Tutti insieme, dai, è una figata. Però insomma, allora la cosa che vabbè vi chiederemo noi sarà diversa, insomma, se...
1: Guarda, se il 16 agosto meriterebbe un applauso, ma anche con tanti auguri Monica Morgan, che compie gli anni quel giorno.
0: Lei si applaudirà da sola.
1: Si applaudirà da sola.
0: Bella questa cosa qua.
1: Allora oggi ragazzi vi chiediamo, c'è una persona che oggi, nella
0: sì.
1: giornata di oggi 22 giugno 2026 alle 8:09 del mattino, meriterebbe un bel applauso?
0: Cioè voi avete qualcuno a cui fareste un applauso?
1: Anche voi stessi?
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, potreste essere voi stessi, potrebbe essere vostra moglie, vostro marito, vostro fidanzato, la vostra fidanzata, vostro fratello, vostro cugino, vostro figlio, vostro nonno.
1: Anche noi.
0: Il commercialista che vi sta preparando il dichiarazione.
1: No.
0: Perché poveri commercialisti? Che sono sotto stress.
1: Cari, sì, sì. Ma tutte quelle persone meritano un applauso con la faccia in mezzo.
0: Sappi che tu dovrai pagare 60 milioni di euro di tasse quest'anno.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Il vostro capo, un vostro parente.
1: La vostra amante.
0: Vabbè.
1: Oh, il vostro amante, la vostra morente.
0: Valentina dice un applauso a me stessa per essermi alzata.
1: Sì. Noi che ci svegliamo molto presto al mattino dovremmo farci tutte le mattine un applauso, che poi dobbiamo, cioè, svegliamo la persona che vive con noi, per cui non va bene.
0: E lo facciamo quando saliamo in macchina.
1: Esatto, se così ti prendono per pazzo, veramente. Io faccio un applauso a tutti, compresa me stessa, per sopportare questo caldo infernale andando a lavoro come ogni santo giorno. Nadia.
0: Nadia, sappiamo, è la stagione questa. Sì. Ieri, primo giorno d'estate.
1: No? Sì, è un caldo becco faceva, sì, praticamente.
0: Ma
1: però,
0: se non fosse affuso.
1: Poi ce la siamo cercata, diciamo così, snobbando un po', cioè noi, non è noi, cioè quelli che stanno in alto, ce la sono un po' cercata stasera di caldo. Sono decenni che gli esperti dicono che stiamo un po' esagerando e che il caldo continuerà a crescere, ma molti se ne sono fregati.
0: Allora, World Clap Day ricorrerà il 16 agosto, non oggi. Quale persona oggi meriterebbe un bel applauso?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Clap Day, sarà il giorno mondiale in cui tutti applaudiranno. Io non credo che tutti parteciperanno a questa cosa qua, anzi temo che saranno in pochini a farlo, però a me piacerebbe che fosse, intanto perché l'hanno, sappiamo perché l'hanno fatto questo World Clap Day,
1: ma non sapevano cosa fare. No, come... hanno detto, ma dopo in mezzo a tante giornate mondiali di questo e quell'altro,
0: sì, infatti ci sono giornate mondiali,
1: anche una giornata dedicata all'applauso,
0: sì, ci sono giornate mondiali per qualsiasi stupidaggine, è terribile, secondo me c'è la giornata mondiale del salto con l'asta.
1: Oggi c'è una giornata mondiale?
0: Adesso cerchiamo, allora, tu, adesso facciamo sentire un messaggio.
1: Sì, facciamo sentire questo messaggio perché vi stiamo chiedendo, c'è una persona che oggi, in questo 22 giugno alle 8:22, meriterebbe un applauso? Siete voi, è un parente, il capo, un collega, un conoscente, un'associazione? Raccontateci, sentiamo lui.
2: Ciao belle Monella, la persona a cui io farei un applauso è di sicuro mio papà.
1: Bravo!
2: Da Thomas, da Vicenza.
0: Bravo Thomas!
2: Buona giornata a tutti!
0: E la mamma ciccia!
1: Oggi il papà merita l'applauso.
0: Allora, oggi è la giornata mondiale della foresta pluviale.
1: Hai capito?
0: Ieri era la giornata mondiale della giraffa.
1: Che carine le giraffe.
0: La giornata mondiale della giraffa. Cioè, il 18 giugno era la giornata della gastronomia sostenibile. Io sono un po' perplesso su queste cose qua.
1: C'è sempre una giornata mondiale che poi se guardi in alcuni portali ne riporta alcune, in altri
0: sì,
1: ne riporta
0: altre. Esatto.
1: Magari lo stesso giorno non c'è la stessa, un disastro.
0: Esatto.
1: Ma stiamo parlando di applauso. C'è una persona che oggi da parte vostra meriterebbe un applauso.
0: Grazie, siete troppo buoni a dire voi di buongiorno un ca. Grazie.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Allora,
1: dai, citata la canzone, una citazione dotta della canzone di Annalisa.
0: Volevi degli applausi? Beh, sì. I nostri ascoltatori sono troppo carini.
1: Oh,
0: troppo gentili,
1: che bello,
0: sì.
1: Che bello.
2: Buongiorno, ciao Paolo e Elisa. Oggi l'applauso meriterebbe a voi. Paolo e Elisa, sempre.
1: Grazie.
2: Ciao da
1: Forever,
2: Cristina.
1: Never again.
0: Grazie Cristina.
1: Forever and ever again.
0: Anche lei.
3: Sei nel mio sogno erotico. Oh, perdon, mi sono sbagliata. Io volevo fare un applauso a voi due. Oh. Che mi fate morire dal ridere tutte le mattine.
0: E per fortuna.
3: Applauso.
0: Speriamo di non essere nei tuoi sogni erotici comunque. Allora,
1: non lo so, magari sì, queste robe un po' intorcolate.
0: Spero
1: ho
0: che ci sia qualcun
1: altro. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, scusa.
0: Che disastro, che disastro. Allora, buongiorno Ka, un applauso a tutte le persone che mi stanno...
1: Sulle palpebre, intendeva.
0: Con la loro faccia in mezzo, con due mattoni e la camionista pazza.
1: Vabbè ragazzi, siamo messi male.
0: Ma l'applauso anche a tutti, 770. Soci del Milan Club Bassano 2019 come analitico.
1: Dai ragazzi, coraggio, il prossimo anno andrà meglio, forse. Da buon interista.
0: Che gufo che sei.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: No, sì.
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da

partiti stamattina dal World Club Day. Attenzione, che c'è una motivazione, anche siamo andati a cercarla, ovviamente, perché ne avevamo bisogno, dovevamo capire perché questi si sono organizzati sta roba, no? Allora, il World Club Day, che si svolgerà il 16 agosto alle 16 italiane, però ogni nazione del mondo c'ha il suo punto, si svolgerà perché? Per dedicare qualche secondo, udite udite, a celebrare il fatto che nonostante tutte le differenze stiamo condividendo lo stesso pianeta. Non è male come idea, cioè, insomma, il fatto che tutti gli abitanti della Terra battano le mani, però noi abbiamo giocato un po' sul fatto di trovare qualcuno a cui dedicare un applauso. Intanto ringrazio tutti gli amici, siete carinissimi, c'è anche questo messaggio, un applauso a voi due, siete una bella coppia professionale. Zippo, io ti ascolto da tanto tempo, dice, ho anche cambiato radio per te, facciamo grazie. Poi c'è il messaggio di Rossana, buongiorno, un cane applauso a chi non si arrende mai nella vita, ogni giorno lotta per questa vita, voi che ci fate compagnia sempre giorno e notte, a chi non riesce a dormire, io sono in coma stamattina, ho festeggiato il mio compleanno, non è male. Un applauso. E non solo oggi, ma tutti i giorni, tutto il giorno, se lo merita mia moglie Caterina, perché riesce a gestire tutto, dalla casa alle figlie, che ora sono nella fase adolescenziale e ho detto tutto. Immagino tutti gli ormoni. Il lavoro, l'assistenza, insomma, eccetera. L'applauso a dir poco. Grazie a Caterina per tutto quello che fai, ti amo. Mi raccomando, dalle una mano. Voglio che è importante questo. Attenzione, amici, perché fra poco giochiamo anche con il rumorazzo.

0: del rumorazzo.
1: Eccoci qua con il rumorazzo, siamo pronti a regalarvi un'altra settimana di emozioni.
2: Sì, esattamente. Spero, quindi anche oggi vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di quello che si tratta.
1: Attenzione, siamo entrati nella fase dell'anno in cui il rumorazzo è difficilissimo. Non so perché la fase dell'anno così è venuta, cioè, no, perché di solito siamo buoni.
2: D'estate bisogna essere un pochino più buoni, come a Natale.
1: Perché? Cioè, adesso non è che uno può essere sempre buono nella vita,
2: ma,
1: cioè
2: bisogna, no?
1: Ma bisogna anche essere un po' cattivelli, così, anche perché i nostri ascoltatori, siccome sono molto bravi, devono essere messi alla prova.
2: No, che siano bravi è indubbio.
1: Sì, sì,
2: che
1: sì.
2: Il premio in palio sia importantissimo.
1: Enorme!
2: Anche,
1: addirittura, enorme!
2: Una cosa pazzesca!
1: Perché anche oggi coloro che indovineranno il rumore misterioso, il nostro rumorazzo, vinceranno
2: la gloria eterna!
1: Cioè l'unica trasmissione al mondo che vi regala la gloria eterna, ragazzi.
2: Siamo noi.
1: Cioè, fino a che qualcuno non ce la copia, così per... Ciao!
2: No, io ogni tanto passa della gente,
1: sì,
2: capitano,
1: sì,
2: delle,
1: sì,
2: cose,
1: sì, sì, sì.
2: Non era questo rumorazzo, no, ma no, partiamo, no, ufficialmente.
1: Potevamo
2: con
1: farlo,
2: il nostro,
1: era carino. Vabbè, dai, rumorazzo di oggi, sentiamolo.
2: Ma perché ci ridi sopra, scusa?
1: Vai, fallo sentire, sto in,
2: sì,
1: silenzio,
2: dai.
1: Sto in silenzio.
2: Questo è il rumorazzo di oggi. Voi al 393-7366-170 dovete dirci di che cosa si
1: tratta. Ma essere precisi, mi raccomando.

0: indovinato il rumorazzo.
1: Beh, insomma, la solitudine. Sì, sono sì. In bella compagnia.
0: Abbandonati, tristi, soli, niente da fare proprio.
1: Un pallone da basket. Nah. Oh, dai.
0: Acqua.
2: Buongiorno Radio Bella Manella. Può essere i piatti della batteria?
0: No. Anche se il tempo poteva essere un tum, tum, tum, un
1: sì,
0: pezzo.
1: Ma non era.
0: No, non era,
1: cosa.
0: Non era. Una
3: batteria. Ciao da Barbara. Mazzetta e scalpello.
1: Allora, questo
0: avrebbe potuto trarre in inganno. Infatti ha tratto in inganno molte persone. Ma non era mazzetta e scalpello.
4: Ciao Paolo, c'è Elisa. Per me è uno scalpello che fa un buco, rompe delle pietre su per il muro.
0: Vedi,
4: ciao, buona giornata.
0: Vedi.
1: Sentiamo anche lui. Buongiorno anche a.
5: Ciao ragazzi, ciao da Claudio 70. Secondo me è uno che usa la mazzetta e scarpello.
0: Vedi, tantissimi
5: sulla casa.
0: Tantissimi. Anche un altro aveva detto la cassa della batteria, ma no, la cassa della batteria fa pum pum pum pum.
1: È diverso, insomma, completamente diverso. Ma c'è una persona che ha indovinato.
0: Tu mi stai dicendo che io dovrò trovare un rumorazzo nuovo per mercoledì?
1: Direi di sì.
0: Che lavoro duro il mio.
1: Rossana,
0: ormai.
1: Non so come tu abbia fatto, sì, sei stata bravissima. Il piccone.
0: Era un piccone che picconava, esatto.
1: Brava.
0: Mannaggia, cioè...
1: Rossana, sei l'unica oggi ad aggiudicarti la gloria eterna.
6: Radio Bella e Monella.
7: Tutta da cantare.
6: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Boys, come nelle canzoni. Allora abbiamo Rossana, felicissima di aver vinto la gloria eterna, eccola qua.
1: Wow, grazie, buona settimana.
0: Ma buona settimana a te che ti sei aggiudicata la gloria
2: viva
0: eterna.
2: Viva la gloria eterna!
0: Sempre e comunque.
2: Che viene messa in palio tutti i giorni. Domani ci sarà l'Hector Studio. Chissà che frase da film celebre andremo a pescare.
0: Mm.
2: Allora, la nostra Elisa continua il suo duro lavoro perché oggi trasmetterà fino alle 22.
0: Esatto, non c'è... No, che fino alle 22, no. Ma scherziamo. No, no, no. Non c'è Monica. Queste
2: Monica
0: due
2: in ferie.
0: Settimane è in ferie, quindi ho bisogno di un po' di supporto perché sono un sacco di ore. Ecco. Oggi poi che non sono proprio al centro, non sono proprio sveglissima.
2: Ce la puoi fare, ce la puoi
0: fare.
2: Posso fare. Te l'assicuro, ce la puoi fare.
0: Allora facciamo così, vado a prendere un caffè che non guasta mai.
2: Sì.
0: Ci metto anche un po' di correzione.
2: Ma sì.
0: Visto l'orario.
2: Un po' di grappina ci sta sempre bene.
0: E poi torno.
2: Esatto, io invece me ne vado domani mattina, appuntamento con Buongiorno Luca a partire dalle 6. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
8: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella.
12: Messo un po'.
3: Radio Bella e Monella.
12: Giovane re, perché dovrà cambiare adesso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: di 9 in punto.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Bentrovati da Virginia Giacomin, le sorelle scomparse nell'Aquilano, ritrovate a casa dello zio a Formia, in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone, sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba, poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni, che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Le elezioni presidenziali in Colombia. De La Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7%. Parla di possibili brogli. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay-Capoverde. L'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19, ora italiana, Argentina-Austria. Alle 23, Francia-Iraq. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. veniamo da te. Sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Siamo anche in questa mattina, questo lunedì, con me Elisa in solitaria, Monica Morgan per due settimane sarà in vacanza, le auguriamo buone vacanze, ne ha bisogno chiaramente ogni tanto. Adesso sapete che il palinsesto sarà un po' diversificato nei vari orari, perché anche noi ogni tanto andiamo in vacanza. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, pronti per partire con un nuovo argomento, e parliamo di numeri oggi, numeri importanti perché ricordano una data particolare, numeri importanti perché è il vostro numero fortunato. Ebbene, secondo una ricerca, il numero 73 poi è diventato il numero, il Chuck Norris dei numeri, viene definito così perché ha delle particolari proprietà matematiche. Il 73 è un numero primo, ha delle relazioni diciamo un po' speciali con i numeri 21 e 37, perché 7 per 3 fa 21, 37 è palindromo insieme a 73, basta leggerli invertiti, in forma binaria diventa palindromo, e quindi diciamo che è un numero speciale, il Chuck Norris dei numeri, così è stato definito da un personaggio, da uno studioso, perché è un numero che ricorre e ha delle peculiarità. E allora oggi vi chiedo se avete un numero particolare, un numero magari preferito nella vostra vita, quello che giocate sempre quando andate a giocare al Super Enalotto, oppure quello che per voi ha un significato particolare perché coincide con la data di nascita di uno dei vostri figli o con la data del vostro anniversario. Quindi, numeri fortunati, quali sono i vostri? 393 7366 170. Radio Bella e Monelli.

0: Lamborghini con Voilà. Stiamo parlando di numeri perché secondo i matematici il 73 è stato definito il Chuck Norris dei numeri perché ha delle proprietà matematiche particolari. Quindi vi sto chiedendo se nella vostra vita c'è un numero importante, un numero porta fortuna, un vostro numero preferito, perché in quel numero è racchiuso magari, non so, la nascita dei vostri figli, o magari è il numero che vi porta fortuna fin da quando eravate, non dico all'asilo ma all'elementare. Per esempio Max dice dovevo scegliere un numero da mettere sulla moto, 37 è la media della data di nascita della mia famiglia, così ha messo d'accordo tutti quanti e scrive così rappresento tutti. Mi sembra una buona cosa. Allora, qual è il vostro numero porta fortuna, il vostro numero preferito? Raccontatemelo al 393 7366 170. Mi è arrivato il momento anche di richiedere una canzone e di cantare tutti quanti insieme, quindi se c'è una bella canzone italiana che vi mette la carica in questo lunedì che volete ascoltare, dovete cantarne un pezzettino su un messaggio audio al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: C'erano le stelle, c'era una nuova emozione.

0: con Summer Funk su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, con me Elisa in solitaria. Stiamo parlando di numeri, numeri importanti, numeri che vi accompagnano nella vita. Ce n'è uno che ricorre, per esempio Lucia scrive: ciao Elisa, il mio numero è il 19 perché sono nata il 19 marzo, mi sono sposata il 19 settembre, quindi coincide comunque il numero 19 con la data dell'anniversario, e il mio primo figlio è nato prematuro il 19 maggio, probabilmente di un po' di tempo fa, quindi il 19 diciamo che è il numero di Lucia. Avete qualche situazione simile? Cioè c'è un numero che ricorre, che vi accompagna nella vostra vita? 393 7366 170. Intanto alzate il volume perché ci hanno richiesto di quelle canzoni pazzesche, ma lui è stato il più veloce. Sentiamo chi c'è
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone che fa. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza.

0: Alice nella piaga, la nuova canzone Businessman. Stiamo parlando di numeri importanti, numeri che vi accompagnano nella vita. C'è chi ci scrive: buongiorno, il numero che mi accompagna da poco è il 38, o meglio 038, perché quest'anno ho portato la torcia olimpica conegliano con questo numero. Orgoglioso, saluti da Massimiliano, Hotel Berna, Eraclea Mare. Quindi saluti anche a te, hai un nuovo numero. C'è un numero che vi accompagna nella vita, un numero porta fortuna, un numero che ricorre più volte? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo a fra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
0: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
21: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
22: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto è la prova.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
25: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Non perdete tempo, per favore.
28: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
29: Antonello Cerri suona Italiano.

0: Ma cosa sta succedendo in questo lunedì? È arrivato anche il nostro Antonello Cerri con tutta la carica, Irama con Tu no, Sciablo, Gue, Tormento con La mia parola è liberato con Turna. Bravo come sempre il nostro Antonello Cerri. Chissà se lui ha un numero che ricorre nella sua vita, un numero che l'accompagna.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di questo, numeri importanti, numeri che ci accompagnano, come ha scritto anche qualcuno, ci tormentano nella vita, perché secondo gli studiosi, secondo i matematici, il 73 è un numero particolare, tanto che è stato definito come Chuck Norris dei numeri. E quindi sentiamo se anche voi avete qualche numero, qualche ricorrenza particolare.
2: Ciao, il numero che mi perseguita è il 9, perché tutte le persone a cui voglio bene hanno a che fare col numero 9 nella data di nascita, tipo mio figlio 18 dicembre, quindi 8 più 1 9, mia figlia è nata 30 giugno, 6 più 3 9,
0: sì.
2: Mio marito anche lui 23 aprile, quindi 5 più 4 9, anche la somma dei miei numeri della data di nascita fa 9.
0: 9.
2: Abito al numero 81, quindi 8 più 1 fa 9, insomma una persecuzione. Ciao ciao.
0: Quindi il numero 9 è quello che la perseguita. Ciao Elisa, io ho due numeri, il numero 5 che è il numero della mia vita e poi il 27. Due nipoti che fanno gli anni, mi portano sempre fortuna e quindi il 27 è diventato un numero importante. Parliamo di numeri importanti, numeri che vi accompagnano nella vostra vita. Ne avete? Pensateci un po' al 393 7366 170.
3: Radio Bella Moneta.

0: dal 2001 per fare l'amore. Stiamo parlando di numeri che ricorrono, numeri che ritornano ogni tanto, che vi perseguitano nella vita. Mi è piaciuto il messaggio di Andrea che dice: il 14 mi sono fidanzato, il 14 mi sono sposato, chiaramente con la stessa, che non è scontato comunque. Mio nipote è nato il giorno 14, il 14 luglio farà 14 anni di matrimonio. Senza volerlo vai al ristorante e ti accomodano al tavolo numero 14, quindi il 14 dice ci perseguita. Tra l'altro se l'è pure tatuato sul collo e la moglie sulla caviglia, quindi il 14 assolutamente è il numero di questa super super coppia. C'è un numero che ricorre nella vostra vita? Raccontatemi al 393 7366 170. Ma un consiglio per voi:
1: messaggio promozionale.
0: Eh sì, c'è un numero che dovete segnarvi ed è il 25 giugno, una data importantissima, perché giovedì arriveremo da Coina a Treviso con Ciao Estate in Corso del Popolo 44. Tanta musica, omaggi, occasioni di shopping con voi Damiano e Antonello Cerri, quindi vi aspettiamo giovedì questo 25 giugno a partire dalle ore 17:30 a Coin a Treviso in Corso del Popolo 44. Vi fate un bel giro e soprattutto è una bella occasione per fare gli acquisti per l'estate. Coin e Radio Bella Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
1: Radio Bella Monella.

0: stiamo parlando in questa mattinata ancora per pochi minuti, perché poi avremo il gioco del vero e falso, avremo dei biglietti da regalare. Stiamo parlando di quel numero che vi accompagna nella vita. Maria Rosa ci scrive il 17 per alcune ricorrenze familiari, e poi ci sono altre ricorrenze, dice, in cui c'è il 17 all'interno, no, di alcune date. Ciao a tutti, riguarda quello al quesito, il 49, mio fratello, io del 58, sposati da 9 anni di distanza, la prima figlia e suo figlio 9 anni di differenza, ci siamo sposati tutti e due in settembre, il numero porta fortuna è chiaramente il 9. Poi Eleonora dice: sono in macchina in viaggio verso la Sicilia, ma che bello, il mio numero, quello che vedo sempre ovunque, è il 67. C'è un numero ricorrente nella vostra vita, un numero che un po' vi perseguita? Ancora pochi minuti, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

sì, Santa Vinci per sempre sì. Tra l'altro è arrivata la nostra Greta che ha detto: il mio numero, quello che mi perseguita, è il 17. Non mi porta sfortuna, mi porta fortuna. Siamo arrivati alla fine di quest'ora, piccolo break.

0: per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Hit Universe of Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: giornata da cantare.
1: Ora 10:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. Il Piave si conferma il fiume con i migliori risultati sul fronte della qualità delle acque in Veneto, è quanto emerge dall'ultima tappa di operazione Fiumi Esplorare per Custodire 2025, la campagna itinerante promossa da Legambiente per monitorare lo stato dei principali corsi d'acqua regionali. L'iniziativa si è conclusa proprio lungo il Piave dopo aver interessato 13 fiumi veneti.
6: Anche oggi permangono sul territorio veneto condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso. Non sono previsti fenomeni significativi, salvo la possibilità di qualche rovescio temporale da locale a sparso sulle zone montane e potrebbe arrivare anche sulla pedemontana. Dunque, anche per oggi, su tutta la regione, è stato di allerta gialla per ondate di calore.
5: Mercoledì 24 giugno a Villa Beatrice d'Este di Baone, nella Bassa Padovana, la giunta regionale del Veneto si riunirà fuori della sede veneziana di Palazzo Balbi. Questa tappa è solo l'inizio, ha detto il presidente della regione Veneto Alberto Stefani. L'esecutivo regionale continuerà a riunirsi periodicamente in vari centri del Veneto, confermando non solo simbolicamente il proposito dell'amministrazione di calarsi nella vita dei territori.
6: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Bella e Monella, tutta da

con Comuni Mortali su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, con me Elisa in quest'altra ora senza Monica Morgan, che è in vacanza per le prossime due settimane. Le facciamo tanti tanti auguri di buona vacanza, di buon rilassamento, perché ne ha bisogno anche lei. E siamo pronti per giocare al vero e falso. Come funziona? Vi racconterò tre notizie. Queste tre notizie possono essere o tutte vere o tutte false, alcune vere, alcune false. Sta a voi individuare la sequenza corretta. Siete pronti? Allora facciamo partire la sigla. Partiamo da una notizia che ci porta in una spiaggia della Liguria, dove è stata introdotta una stretta sull'uso degli smartphone da parte dei bagnini durante il servizio. C'è questa ordinanza che vieta di chattare, di usare i social, di ascoltare musica con gli auricolari mentre si è in servizio, in sorveglianza. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia: il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le carte d'identità, quelle cartacee già in corso di validità, resteranno utilizzabili fino alla loro naturale scadenza, quindi anche oltre il 3 agosto 2026 nei rapporti con la pubblica amministrazione e i servizi pubblici. Sarà vero oppure sarà falsa questa cosa qui? Terza notizia. Secondo un'analisi del Codacons, le vacanze più costose in Italia si fanno a Firenze. Un soggiorno a Firenze per una settimana può arrivare a costare quasi 300.000 euro. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta su queste notizie. A proposito di vero o falso, facciamo un salto anche musicale nel 2003 con Paolo Meneguzzi. La canzone è Vero o Falso.

singolo di Anna su Radio Bella Monella. Avranno individuato oppure no la sequenza corretta di notizie i nostri ascoltatori? So che sono bravissimi. Sentiamo qualche ipotesi.

0: tutti. Ciao da Stefano. Buona giornata a tutti, belli monelli.
1: Anche a te buona giornata, ma non era la sequenza corretta. Una donna, eccola qua.
2: Buongiorno. Allora, per me è vero, vero, falso.
1: No! Niente, niente. Per fortuna qualcuno è riuscito ad individuare la sequenza corretta. Neanche vero, falso, falso. Neanche, come dice Tiziana, vero, falso, falso anche lei. Neanche vero, vero, falso. Ma la sequenza corretta l'hanno individuata in tre. Una è Marianna, che dice vero, vero, vero. Il secondo è Franco, che dice vero, vero, vero da San Polo di Piave. Però la più veloce è stata Livia, che insomma è stata la prima a rispondere che la sequenza corretta era vero, vero, vero. Bravi, bravi comunque, perché vi siete lanciati anche in questo gioco. E adesso tocca quel momento, il momento di cantare una canzone italiana, quella che vi frulla per la testa da tanto tempo, perché arriva il momento della canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

ma mi nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo Dio, perché mi hai messo al mondo. Ghiaia, poi ci metto il sentiero. Ho sognato un altro giorno in

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con Maledetto Me siamo arrivati al momento della canzone che fa. Vediamo tra le varie richieste chi è stato il più veloce.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, volevo sentire la canzone che fa. Rave alla vodka, l'odore del mare. Hashtag fuori c'è il sole. Lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere? Ciao, grazie.

0: Giotti con Sabato Sera su Radio Belle Monella. Chiudiamo così questa mezz'ora. Attenzione, telefono a portata di mano, perché fra poco giochiamo e aggiudichiamo dei super super biglietti. A fra poco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipere market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da €1.990, camera completa da €2.800, cucina da €4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Che terzina ci ha presentato Matteo Monti, Luca Carboni con Mare Mare, Vasco Rossi con Quanti anni hai e poi Anna Oxa con un capolavoro Donna con te. Grazie come sempre al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Tra qualche istante siateci perché dobbiamo giocare a giudicare i biglietti per il concerto di Antonello Venditti. Quindi pronti perché fra qualche istante vi faremo cantare al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1983, Sergio Caputo con Italiani Mambo, siamo pronti per giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un grande artista, un grande cantautore, Antonello Venditti. Mercoledì 15 luglio sarà a Bibione in occasione del Festival Suoni di Mare. Vi diamo la possibilità di aggiudicarvi i biglietti per questo meraviglioso spettacolo. Ripeto, mercoledì 15 luglio, quindi avete tutto quanto il tempo per organizzarvi. Ci sarà Antonello Venditti in occasione di Suoni di Mare. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al mio via, soltanto al mio via, al 393 7366 170, vi chiedo di cantare un pezzettino di uno dei grandi successi di Antonello Venditti. Ne ha scritti tanti, ne ha cantati tantissimi, da voce a un sacco di canzoni, scegliete voi quale. Siamo pronti? Pronti a cantare per aggiudicarvi questi biglietti? 3, 2, 1, vai!

0: con l'essenziale abbiamo aggiudicato anche i biglietti per il concerto di Antonello Venditti che si terrà il 15 luglio, giornata di mercoledì, proprio a Bibione, quindi un'occasione meravigliosa anche per farsi una bella passeggiata al mare, perché no? Il più veloce è stato lui, Salvatore da Concordia Sagittaria, eccolo qui il messaggio dove ha cantato un pezzettino
1: notte
0: di un successo.
1: Notte prima degli esami, Salvatore da Concordia Sagittaria, viva Venditti!
0: Viva Venditti, ma viva anche te che andrai ad aggiudicarti questo spettacolo e andrai a vederlo, mandaci magari, mandateci un feedback quando andate agli spettacoli per sapere se avete gradito o non avete gradito, anche qualche foto, perché no, taggateci nelle immagini, taggateci sui social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo ovunque, quindi rendeteci partecipi anche della vostra vita, della vostra quotidianità. Giocheremo anche nel corso delle prossime giornate, quindi voi sempre telefono a portata di zampa. Radio Bella Molè.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Fra poco arriva la più bella del mondo, la signorina Paola. Quindi inizia, sorelle diverse, cugine diverse, quello che volete. A fra poco, pochi minuti.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica.
4: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora 11:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Una sanità più vicina ai cittadini è capace di rispondere ai bisogni di salute dei residenti e dei turisti che scelgono di trascorrere le vacanze lungo il litorale. È con questo obiettivo che l'ULS 4 ha annunciato l'apertura della nuova sede, ampliata e rimodernata, del punto di primo intervento di Caorle, inserito all'interno della Casa della Comunità.
5: Nel corso del 2025 la Fondazione Città della Speranza ha raccolto 11,9 milioni di euro in donazioni, è il 16,7% in più rispetto all'anno precedente. I dati sono stati presentati durante la riunione per il bilancio consultivo e sociale.
4: Il Piave si conferma il fiume con i migliori risultati sul fronte della qualità delle acque in Veneto, è quanto emerge dall'ultima tappa di operazione Fiumi Esplorare per Custodire 2025, la campagna itinerante promossa da Legambiente per monitorare lo stato dei principali corsi d'acqua regionali. L'iniziativa si è conclusa proprio lungo il Piave dopo aver interessato 13 fiumi veneti.
5: Willem Dafoe è stato confermato direttore artistico del settore teatro per il biennio 27-28 dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia. La notizia è arrivata nel giorno di chiusura della Biennale Teatro 2026 che, diretta dallo stesso attore, ha registrato 10.000 presenze.
2: Gli spettacoli.
5: È cominciata ieri sera nel cortile di Ca' Foscari a Venezia Art Night, notte bianca della cultura che quest'anno illumina la città con 223 appuntamenti gratuiti distribuiti in 142 diverse sedi.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: italiane da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Bella e Monella, tutta

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno Paola, che sta soffrendo.
2: Successo? Che è successo?
1: Stai soffrendo.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente. Veramente
1: no, io guarda, me la
2: cavo
1: anche abbastanza bene.
2: Allora,
1: parliamo
2: beata
1: di
2: te.
1: Caldo.
2: Esatto, in questa prima puntata di Cugine d'Italia.
1: Sì.
2: Esatto, parliamo
1: per
2: di
1: due
2: questo.
1: Settimane stiamo insieme.
2: Pensa un po'. Ecco. Allora, parliamo di un mastodontico, questo mastodontico anticiclone subtropicale di matrice africana che si è insediato nel nostro paese. Lo hanno chiamato, ragazzi, c'è questa moda di dare nomi mitologici.
1: Sì.
2: Questo l'hanno chiamato Cerberus, come il mitologico Cerbero. Chi era? Era il mostruoso cane a tre teste posto a guardia dei cancelli dell'inferno nella tradizione classica. Pensa, Elisa, le temperature attuali risultano superiori di quasi 9 gradi rispetto al già caldo trentennio climatologico 91-2020.
1: Beh, sai che in Francia questo fine settimana sono arrivati a 42 gradi.
2: Esatto.
1: Sono tanti, eh?
2: Sono tanti.
1: In Italia l'epicentro chiaramente è nella nostra zona, dove il caldo è anche bello umido, e tutte le aree costiere del paese.
2: Sì.
1: Cerberus poi continuerà a dominare tutta quanta l'Italia fino alla fine del mese, quindi dobbiamo portarcelo un pochino dietro.
2: Sì.
1: E poi l'inizio di luglio sicuramente porterà delle precipitazioni, magari anche qualche grandinata, ma speriamo di no, niente disastri. Tuttavia il caldo permane, è la stagione del calore questa.
2: Allora dai, sfogatevi e diteci cosa fate più spesso per rinfrescarvi in queste giornate. Avete cambiato qualche abitudine a causa di questo caldo? Uscite meno di casa oppure fate tutto come sempre? Come affrontate Cerberus, ragazzi?
1: Sì, raccontateci quante docce fate, se bevete ancora il caffè caldo oppure se siete passati al caffè shakerato freddo col ghiaccio, insomma le vostre abitudini per rinfrescarvi.

0: nuovo singolo Epopea su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di questo caldo, forse un po' anomalo a livello di temperature, perché ci sono ben 9 gradi rispetto al già caldo, no? 9 gradi in più rispetto alla media normale, e quindi siamo arrivati a 35 gradi.
1: Ci
0: 36,
1: stiamo
0: 36,
1: esatto, io, avvicinando a quell'ondata di caldo del 2003,
0: sì,
1: che dove in Portogallo arrivarono a 41 gradi e ci furono un sacco di morti un po' in tutta Europa, dicono gli esperti. Oggi siamo un po' le bernacca della situazione, e questo anticiclone l'hanno chiamato Cerbero, giusto per assicurarsi.
0: Sì, sì.
1: Il cane mostruoso a tre teste, mitologico, quindi già l'idea, no, ti rende il caldo insopportabile. Cosa fate? Cosa avete cambiato? Abitudini? Raccontateci un po' come affrontate questo caldo torrido. Sentiamo Dario da Pieve di Soligo.
2: Buongiorno ragazze.
1: Ciao bello.
2: Tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Sì.
2: Sì, fa caldo, fa caldo. Come diceva quella pubblicità, ando, fa caldo, proprio fa caldo.
1: Sì.
2: Però volete l'alimento cambia, poi di tutto cambia l'alimentazione, si mangia riso freddo, pasta fredda.
1: Sì.
2: Come verdure, tante verdure, frutta, bresaola, tacchino.
1: Sì. Sì.
2: E mattina e sera integratori a base di potassio e magnesio.
1: Ah,
2: questo cambia un po' tutto, no? E si suda.
1: E
2: questo
1: si suda.
2: Fa bene, dai. Ok, speriamo che cambi fra un po'. Buona giornata a tutte e due, ciao ragazze.
1: Grande Dario!
0: Sì, salutiamo anche tutti quei lavoratori che o sono sotto il sole o sono davanti ai fornelli e stanno patendo il doppio del caldo.
1: C'è il numero verde 1500 per l'emergenza calore,
0: sì,
1: quindi dove ti danno un po' di indicazioni sul da farsi. E poi c'è anche questa disposizione che non si può lavorare negli orari centrali del pomeriggio, mi sembra,
0: vero,
1: per quelli
0: vero,
1: che fanno lavori all'aperto, un po' usuranti particolari.
0: Va bene. Allora, dalle tisane ai cibi freddi, alle docce frequenti, magari belle fredde, raccontateci quelli che sono i vostri metodi scacciacaldo.

0: abitudini, no? Noi conserviamo tutte le buone abitudini per stare un pochino più freschi. Stiamo accogliendo un po' consigli, quello che fate per cercare di mantenere una temperatura magari negli ambienti, anche in macchina a volte, quando sali in macchina.
1: Esatto.
0: Sudi ancora di più che a stare fermo.
1: Quando hai una macchina vecchia, anche l'aria condizionata dentro la macchina non è che ti rinfresca tanto. Però Sandro da Porpetto, andiamo in Friuli, dice: per sopravvivere ho cambiato i turni nell'orto, zappo e annaffio solo all'alba. Quindi
0: la mattina
1: il nostro
0: molto
1: ascoltatore
0: presto.
1: Molto presto. Albina da Martellago: cucino solo piatti freddi, faccio tappe strategiche nei supermercati per godermi l'aria condizionata. Eh beh, in questi ambiti, se tu vai nei centri commerciali, c'è molta gente che sosta lì solo per godersi l'aria condizionata condivisa.
0: È vero.
1: È anche vero se hai la possibilità.
0: Il problema a volte sono gli sbalzi.
1: Sì.
0: Tu passi nella zona frigo dei supermercati e ti congeli, passi nelle altre zone, stai bene, arrivi fuori dal supermercato
1: e c'è
0: lo sbalzo di temperatura terribile.
1: E poi vai a casa con lo squaraus.
0: Sì.
1: Sentiamo a Brescia che dicono.
2: Ciao sorelle d'Italia. Voi non siete le Bernacca della situazione, voi siete le Bernarde della situazione. E a Brescia le Bernarde sono delle gran topolone. Ciao, statemi calde, che quando siete calde vi vogliono tutti.
1: Grande Christian, va bene, le Bernarde della situazione ci piace molto. Allora,
0: metodi per sconfiggere, arginare i problemi legati al caldo. Quali sono i vostri? 393 7366 170.
3: Radio Bella Moneta.

0: commerciali e sto lì seduta e mi godo il freddo.
1: Sì.
0: E così non accendo l'aria condizionata a casa e risparmio, capito?
1: Hai capito?
0: Beh, se posso, vado lì, guardo un po' di gente, sto al fresco, mi si abbassa un po' la temperatura e quindi.
1: Vai a fare shopping.
0: Esatto, poi alla fine, esatto, si fa shopping, si spende. Ma l'economia deve andare avanti. Allora, cosa fate per contrastare Cerbero, questa ondata di calore che veramente ci sta mettendo tutti quanti KO? Martina da Saonara dice: io ho cambiato gli orari del mare, vado alle 6 del mattino e scappo via alle 10. Sì. Quando fa tanto caldo, anch'io ho amiche che a Sottomarina vanno prestissimo, tipo si alzano al 4 e mezza, 5 di mattina, sono lì presto e vengono via 10 e mezza, 11, che non è sbagliato, no? Prendere il sole.
1: Sì,
0: in
1: il primissimo sole, fanno anche il bagno, sì, alle 6, 7.
0: Chiara da Pordenone: ormai le tapparelle di casa restano sigillate dalle 7 del mattino alle 8 di sera, mi sembra di stare in un bunker. Per rinfrescarmi poi faccio la doccia tiepida 3 volte al giorno.
1: È perché dicono che la doccia fredda non vada benissimo.
0: Non va bene, esatto.
1: Perché poi il corpo deve raggiungere nuovamente la sua temperatura e quindi si riscalda ancora.
0: Io comincio tiepida calda.
1: Sì.
0: E un po' la miscelo verso il freddo, quindi insomma, mi sembra che faccia effetto così.
1: Voi come fate, ragazzi? Raccontateci, dai, 393-7366-170, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili. We'll be right back.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Martedì 28 luglio a San...
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
1: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo! La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
18: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
16: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: Siamo pronti, sì, con lo show di Antonello Cerri. Tre grandissimi successi: Maneskin con Zitti e Buoni, Tananai e Purple Disco Machine con Baby Goodwin, e poi Wake Up, un bel mashup, e Unless Wooden Toys con Ten Driving. Un salto nel passato.
1: Troppa,
0: sì,
1: energia, già c'ho caldo. Troppa energia.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Grazie Ciccio Bello.
0: La
1: allora,
0: sempre.
1: Stiamo parlando di questo anticiclone subtropicale che, così come una cappa di calore, staziona sopra l'Italia. L'hanno chiamato Cerbero, no? Come il mostruoso cane a tre teste, figura mitologica. Cosa si fa per combattere Cerberus? Ognuno ha le sue abitudini, chi le ha stravolte, chi le ha cambiate, chi si adegua. Lui si adegua, senti un po', ci
0: manda un messaggio.
1: Ci manda un messaggio e ci dice: oh raga, è sempre così quando fa tanto caldo.
3: Ciao ragazze, sì. Allora, come si sopporta il caldo? Si sopporta e basta, ci si abitua. Che stiamo là a romperci tanto le scatole, dobbiamo fare delle piccole cose, non sì, bere tanto e compagnia. Io comunque sono in ufficio e sì, ho in fabbrica 10 ore più o meno al giorno, e sicuramente sabato e domenica non ci vado in centri commerciali, assolutamente no, non li sopporto. Già nel periodo normale ti puoi credere, adesso
1: non va a rinfrescarsi
3: questo periodo qua, quindi sabato bicicletta in mezzo alle montagne, sì, e domenica in Cansiglio al fresco dalle 8 mattina alle 8 di sera. Ci stava da Dio, all'aria all'aperta, natura pura.
0: Quindi bravo, lui Renato, quando può abbandona la zona, sì, dove risiede e sì, va in montagna.
1: Però anche in montagna fa caldo, cioè non è detto.
0: Sì, però non è lo stesso caldo.
1: Non è lo stesso caldo,
0: umido,
1: non è umido.
0: Non c'è la stessa afa, quindi si sta meglio, si sopporta
1: molto
0: di più.
1: Però mi evita i centri commerciali, non va così come gli umarelli a prendere il fresco nei centri commerciali, seduti lì con il tuo gelatino che è meraviglioso, no? L'anticamera dell'abbruttimento, andare nei centri commerciali a prendere il fresco dell'aria condizionata gratis, va bene, dopo ne sentiamo di altri.
0: Sì, sì, sì, metodi per salvarsi dal caldo, raccontateci i vostri.
4: Radio Bella Moneta.

0: attanaglia, ma ci sono dei metodi anche semplici per cercare di arginare questa problematica, perché che affligge tantissime persone. Perché io lo sopporto bene il caldo, ma tu per esempio sei stremata oggi.
1: Eh sì, veramente sono fuori di me. Salutiamo le piscine collegate con noi perché ci stanno scrivendo, quindi chi può andare in piscina
0: è fortunato,
1: è fortunato a farsi un bagno fresco. Senti qua,
2: tuffo in piscina o al mare? Andrea da Codroipo.
1: Ciao Andrea, sì. Principino che va in piscina, ma l'acqua della piscina è fresca?
0: Sì.
1: A un certo punto però diventa calda, ma c'è il ricircolo,
0: c'è
1: no?
0: Sempre il ricircolo, poi cambiano l'acqua.
1: Si vede che non vado mai in piscina, non lo so, va bene. Allora, abbiamo da Ronchi dei Legionari Manuel, cosa fa per combattere Cerbero, l'anticiclone africano?
3: Ma vogliamo mettere andare in supermercato a fare la spesa 5 volte al giorno col fresco che c'è dentro?
1: Che bello, hai ragione.
0: Lui si prepara la lista, dice esatto. Vabbè, queste tre cose la mattina, queste tre il pomeriggio, queste prima di sera al posto dell'aperitivo.
1: Sì, stare là a indugiare tra il banco dei surgelati, quello dei gelati, no?
0: Sì,
1: cos'è,
0: sì.
1: No? Tutta sta roba qua. Perdere quelle 2-3 ore, se puoi farlo, stare lì al fresco, puoi uscire e avere quello sbalzo termico che ti viene il cagotto.
0: Ma nessuno,
1: capito?
0: Si fa i ghiacci da mettere nelle bevande adesso, in questo periodo.
1: Ah no, ma infatti.
0: Anche quello è un toccasana.
1: È vero,
0: no?
1: Hai ragione, i ghiaccioli. Devo andare a prendermi le formine. Ho visto che ci sono formine a tipo cazzetto.
0: No, ma perché quelle?
1: Me le ordini su Amazon.
0: Io
1: voglio i ghiacciolini a forma di cazzetto, capito?
0: Ci volete
1: voglio
0: fare
1: farmi, dai... voglio farmi la bibita con i cazzetti miei, capito?
0: Sì.
1: Elisa.
0: Vabbè, dopo ti aiuto, però
1: dopo
0: non voglio essere complice di questa cosa.
1: Va bene.
0: Ancora pochi minuti per raccontarci quelli che sono i vostri metodi scacciacaldo. Radio Bella.

0: cubo.
1: Mi viene un coccolone. Allora, abbiamo finito questa puntata di lunedì 22 di giugno. Abbiamo parlato di Cerbero, l'anticiclone africano che ci fa soffrire, ci farà soffrire per altre due settimane, capito? E vi diamo, grazie al nostro opinionista dal parco, del delta, del Po, il nostro Giannino ci dà la dieta dell'estate per sconfiggere il caldo.
2: Vai, che sono curiosa.
1: Senti, sì, senti, vai Giannino.
3: Allora, per rinfrescarmi durante il giorno mi bevo tè freddo,
1: sì,
3: e dopo a mezzogiorno mozzarella e una caprese, insomma, ecco.
1: Sì.
3: E pomeriggio sempre tè, acqua e via così. Quando arrivo a sera subito una doccia,
1: sì,
3: bella fresca,
1: sì,
3: e una bella birrotta.
1: La birra e via.
3: Vabbè, mamma, ciao Fiori.
2: Va bene. La birra non scalda la birra.
1: La birra a me mi surriscalda, però una bella birra fresca subito ti dà il refrigerio, insomma, non esageriamo, ma una birretta se sei a casa,
2: ci
1: dire,
2: può stare.
1: Ci, sì, può, sì, stare. Sì, sì. Grazie al nostro dietologo desta minchia e no. Abbiamo finito.
2: Abbiamo finito. Sì, grazie Paola.
1: Grazie,
2: che ci fare la stagione adesso, bisogna anche sopportare, sono 3 mesi all'anno, scusa.
1: Sì, c'hai ragione, Lisa.
2: Dai, ciao.
1: Sei sempre principessa, sì, anche col caldo.
2: A domani.
1: A domani.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho 20 anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 12:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il 7° primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. Mondiali di calcio nella notte, altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: L'inflazione sale.

0: soldi.
1: Madame e Marrakesh insieme con Volevo capire comincia la nostra pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella la pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Paciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 22 di giugno, altra pausa pranzo, altre tre ore insieme fino alle ore 15, dove possiamo fare tante cose, lo sapete, cantiamo per la canzone che fa tra poco, tra pochissimo, giochiamo, vi regaliamo degli ingressi quest'oggi, per mettere qualcosa al fresco, mettiamola rigirata in questo modo, visto che c'è una settimana dove ci sarà super caldo, è il momento giusto per vincere i biglietti per entrare all'acqua estate, avete capito bene, quindi lo scopriremo come sempre strada facendo con il gioco della parola misteriosa e poi lo sapete, voi siete i protagonisti della nostra radio al 393-7366-170, potete cantare insieme a noi, chiacchierare, andremo a scoprire anche quello che sarà l'argomento del giorno, però la protagonista è la musica, si torna indietro di 21 anni, era il 2005, sono in Negrita e si intitola L'uomo sogna di volare.
3: L'uomo

0: 24 di Geolier, I per me, tu per te, suona qui da queste parti su Belle Monella. Adesso però a cantare potete essere voi. Come funziona? È il nostro momento, quello della canzone che fa. Prendete il telefonino, lo smartphone, salvate il nostro numero su WhatsApp 393 7366 170, e mandate un audio dove canticchiate un pezzettino della vostra canzone preferita. Mi raccomando, poche regole, che sia una canzone ovviamente italiana e di un artista che non sia passato nelle vicinanze. State ascoltando la radio da un po', quindi è tutto molto semplice, basta tirare fuori la voce senza vergogna, tanto non siamo mica ad un talent, semplicemente si canta su un messaggio WhatsApp. Pronti? 393 7366 170, torna su Bella e Monella la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

è Flamenco Paranoia a suonare qui su Belle Monella, a cantare invece siete stati voi al 393-7366-170, il numero per interagire con noi, tanti come sempre, ma solo uno o una, l'ho scelto di oggi. Beh, andiamo a scoprire di chi si tratta.

0: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa
1: felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità, ascoltare la radio Bella e Monella, la felicità.

0: Albano e Romina Power con Felicità. È stata questa la scelta per la canzone che fa. Diciamo che c'è un po' corrotto, canticchiando ha messo Belle Monella, la felicità, ci siamo fatti comprare, così. Va bene, brava Ionella da Padova, è stata lei la selezionata di oggi per cantare, ma non mollate perché anche nelle ore seguenti tornerà la canzone che fa qui su Radio Belle Monella.
1: Radio Bella e Monella.

Eddie Brock, non è mica te, suona qui su Belle Manella. Adesso, tra poco, dopo la pubblicità, dopo la pillolina, è tempo di giocare al gioco della parola misteriosa. Cosa c'è in palio? Due biglietti, due voucher ingresso per il parco acquatico Acqua Estate di Noale, validi tutti i giorni fino al 30 d'agosto 2026. Mi raccomando, giocate solo se interessati.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Ma quanto è bella la musica italiana che ci fa cantare, in questo caso con J-Ax. Una voglia assurda. Poi c'erano anche Benji e Fede con Mosco Mule e all'inizio della pillola Giovanotti con L'ombelico del mondo.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi. Gioco della parola misteriosa. L'abbiamo detto, 5 parole. Una quella corretta che dovete trovare voi, che si deve collocare bene, deve avere un po' di senso compiuto con le 5 che stiamo per dirvi. Cosa c'è in palio? L'abbiamo detto, 2 voucher ingresso per l'acqua estate di Noale, valido tutti i giorni fino al 30 agosto 2026, quindi potete organizzarvi come più vi piace. Mi raccomando, giocate se interessati, così da dare opportunità di vincere i biglietti a chi davvero vuole andare nelle piscine a fare il bagnetto con gli scivoli con i propri figli, che così giocano e voi non dovete starci dietro. Va bene, abbiamo detto tutto. Comunque, allora, le 5 parole di oggi sono: finale, vista, chiave, forza, arrivo. Le ripeto: finale, vista, chiave, forza, arrivo. 393 7366 170. Ci sono 2 biglietti, 2 ingressi per l'acqua estate di Noale, validi fino al 30 agosto 2026.
0: 393 73 66 170.

0: nostre stanze.
1: Francesca Michelin, Quello che ancora non c'era, un brano del 2023, lo passiamo qui su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando con voi in palio due biglietti per l'acqua estate di Noale, basta trovare la parola misteriosa di oggi. Andiamo a ripeterle queste famose cinque parole: finale, vista, chiave, forza e arrivo. Come sempre siete tantissimi e vi ringraziamo di cuore per giocare in così tanti con noi. C'è Isacco che ci prova con salita, Manuel dice potrebbe essere traguardo la parola di oggi, no, risposta sbagliata. Alberto, uno dei nostri campionissimi, ma oggi niente da fare, dice destinazione, non è la risposta corretta. Elena gioca con universale, no, mi dispiace, risposta sbagliata. Conferma, gioca con noi Chiara, no, c'è chi gioca con casa, porta, no. Buongiorno ragazzi, la parola misteriosa di oggi forse è camera, saluti da Francesco. Ciao Francesco, grazie per aver giocato con noi, ma non è camera la parola di oggi. C'è chi gioca con panorama, Walter, niente da fare. Poi chi c'è? Linea, ciao da Kevin, ciao Kevin. Jessica dice la parola potrebbe essere porto, no, non è porto la parola di oggi. Misterioso, dice Andrea, no, non è misterioso. Giocano con la parola gara, non è gara. C'è chi dice successo, niente da fare. Lei dice corsa, no, non è corsa la parola di oggi. Può essere cercare o trovare, è Francesca a giocare con noi. No ragazzi, niente da fare, ve le ripeto: finale, vista, chiave, forza e arrivo. Qual è la parola misteriosa di oggi?
2: Radio Bella e Monella.

biglietti per l'acqua estate di Noale in palio, validi fino al 30 di agosto, quindi avete tutto il tempo di andarci quando volete, basta indovinare la parola misteriosa di oggi. Vado a ripeterle per gli ultimi arrivati, sono finale, vista, chiave, forza e arrivo. Devo fare un sacco di complimenti perché avete sbagliato in tantissimi, ma avete anche indovinato in tanti.

0: quindi non li abbiamo fatti vincere, perché sennò poi avrebbero litigato. Sì, perché due biglietti, quattro persone: Mattia, Alessio, Monica e Noemi. Anche loro erano riuscite ad indovinare, e tanti altri in realtà che non ci siamo salvati, perché siete tantissimi, non avete neanche idea di quanti siete. Vabbè, ma bando alle ciance, qual era la parola misteriosa di oggi? Beh, abbiamo anche un po' di voci di chi ha indovinato. Pronto?
1: Buongiorno. Ciao. Buongiorno. La parola misteriosa può essere punto?
0: Potrebbe essere una delle soluzioni, ecco, mettiamola così. Poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao, la parola di oggi è punto. Davide da Martellago.
0: Ciao Davide, grazie per aver giocato con noi. Poi
3: provo con punto.
0: Sì.
3: Punto finale,
0: sì.
3: Punto di vista.
0: Sì.
3: Punto chiave.
0: Sì.
3: Punto di forza, punto d'arrivo.
0: Beh, sta bene con tutte.
4: La parola può essere punto?
0: Può essere, ciao Celine. Però lo sapete, vince sempre solo chi? Beh, il più veloce. Oggi, quello che si porta a casa, due biglietti per l'acqua estate di Noale.
5: Ciao Radio Belle Monella, la risposta è punto.
0: È punto, e Mirko da Venezia, sei stato il più veloce. Per te, due biglietti per l'acqua estate.
6: Radio Bella e Monella.

0: Ludwig con il pagante. Ti soffro, chiude la nostra prima ora insieme dove abbiamo cantato e giocato. Bravo Mirko che si porta a casa questi due ingressi per l'acqua estate di Noale. Beh, mandaci tante foto e soprattutto taggaci su Instagram quando andrai. Radio Bella e Monella.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
5: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú. Me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Mi però non credo sia mondo perfetto.
4: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
5: le 13 in punto.
6: Notizie di Radio Bella e Monella.
7: C'è un aggiornamento di notizie, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito ieri all'interno della casa circondariale a Padova da un detenuto e ha riportato alcune lesioni guaribili in 8 giorni. Con l'episodio odierno, dice FNS Cisla Territoriale Padova Rovigo, salgono a 4 solo a giugno gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria rimasti vittime di aggressioni all'interno dell'istituto.
8: I dati diffusi dall'ABI indicano che in Italia i prestiti bancari sono in crescita e confermano un'inversione di tendenza significativa per il sistema economico. L'assessore regionale Massimo Bitonci commenta parlando di segnali positivi per famiglie e imprese e aggiunge: l'amministrazione regionale è pronta a sostenere investimenti e sviluppo.
7: Si è conclusa positivamente l'esercitazione di protezione civile all'interno della galleria Madonna dei Berici sull'autostrada A4, che ha comportato la chiusura dalle 21 di sabato sera fino alle 3 di ieri notte del tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. L'attività è stata promossa dalla società Autostrade Brescia-Padova, coordinata dalla prefettura vicentina. Ha simulato un incidente stradale con conseguente incendio in galleria.
8: È tutto.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Quando

0: voce di Annalisa con canzone estiva qui su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato al gioco della parola misteriosa, avete giocato in tanti, mi fanno ridere poi i messaggi come quello di Luisa che dice: ma a che ora ha scritto Mirko? Perché io ho scritto, ragazzi, ma non vi prendiamo mica in giro, ma state sereni. E poi sapete che per tutta la settimana giocheremo con i biglietti di acquestate, quindi avrete più possibilità di portarvi a casa i biglietti. Mi raccomando, giocate, però a questo ci tengo a dirlo, solo se interessati, così da dare possibilità a chi ascolta tutti i giorni la radio di poter usufruire di questi bellissimi premi che ogni giorno vi mettiamo a disposizione. Va bene, allora non perdiamo tempo, si chiacchiera insieme, lo sapete, siete i protagonisti anche di quello, al 393 736 170. Intanto Tropico, Cesare Cremonini, Fabri Fibra, tutti quanti insieme con Contrabbando.
1: Radio Bella e Monella.

0: poco parto.
1: E Tananai con Alibi qui su Bellemonella. Abbiamo detto, non abbiamo detto niente in realtà, però parleremo né di mare, né di sole, né di caldo tutto l'anno, ma di efficienza, stabilità e soprattutto convenienza. Per questo la Slovacchia sta pian pian diventando il nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani. C'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha messo tutti i soldini in Slovacchia? Va bene, tra poco approfondiamo e andiamo a capire cosa si nasconde dietro.

Slovacchia è il nuovo paradiso fiscale per i pensionati, grazie anche a dei cavilli legati molto vantaggiosi per alcune categorie di lavoratori. Bratislava, per l'esattezza, complice anche una combinazione conveniente tra la normativa interna e i trattati internazionali bilaterali, permette a redditi privati esteri di avere un'esenzione totale delle tasse, quindi non serve a girare nessuna regola.

inventarsi degli escamotage, basta seguire la legge. E cosa prevede la legge slovacca? Il paese ha elaborato questa strategia strutturale per attirare appunto i pensionati stranieri, a differenza di altri paesi europei come il Portogallo, che hanno creato leggi temporanee e ad hoc per la quale poi non ci sono imposte sul reddito per i proventi dalla pensione, e l'aliquota applicata a questi trattamenti è dello 0%. Non c'è una scadenza, non c'è un limite di anni oltre il quale il privilegio decade, e quindi questo ha spinto ovviamente tanti italiani a trasferirsi da quelle parti, o comunque a mettere i propri risparmietti e la pensione da quelle parti. Voi ci siete mai stati in Slovacchia? La consigliereste per un viaggio? Magari anche in estate, che ne so, andare a vedere appunto Bratislava. 393-7366-170 per interagire con noi. Radio Bella e Bonella.

0: È la voce di Coez, ci vuole una laurea, suona da queste parti su Bella e Monella. Allora, vi abbiamo chiesto se siete mai stati in Slovacchia, visto che è diventato questo nuovo paradiso fiscale per gli italiani. 393-7366-170 per interagire con noi. C'è chi la Slovacchia l'ha visitata in camper, scrive, l'anno scorso, bellissimi paesaggi e costo della vita decisamente più basso rispetto all'Italia, il messaggio di Stefano, grazie. Dice poi la sanità com'è, è arrivato un altro messaggio, per un pensionato quello conta di più delle tasse. Un messaggio studiato questo, ottimo punto di vista. Anzi, se qualcuno sa come funziona la sanità da quelle parti, ce lo dica. 393-7366-170.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Antonello Cerri, la pillolina di Italiamo. Erano tre le canzoni. La prima, quella di Marco Mengoni, Due vite. Poi Lazza vs David Guetta con Cenere e Titanium, il mashup. E Madame con Il bene nel male. L'abbiamo appena sentita. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di Slovacchia, Bratislava, questo nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani. Vi abbiamo un po' chiesto se siete mai stati, se la consigliate, se non vi piace, se ci vorreste andare. Al 393-7366-170 le vostre risposte. Vediamo un po'. Mio cognato, messaggio di Claudio, vive lì da 4 anni. Dice che si trova benissimo e ha imparato un po' di slovacco. Altrimenti è dura, perché non sono tanto abituati magari con l'italiano. Però dai, noi italiani siamo i numeri uno nel farsi capire, cioè, quindi in qualche modo poi ne usciamo vincenti. Il problema, dicono, è il freddo, molto freddo. In inverno le temperature sono veramente basse. Vabbè, in quel caso il riscaldamento, cioè, vuoi mettere, soffrire un po' di freddo ma avere le agevolazioni fiscali?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Qui su Belle Monella si parla di Bratislava, della Slovacchia. Vi abbiamo un po' chiesto se ci siete mai stati, visto che è il nuovo paradiso fiscale per gli italiani. Leggiamo ancora qualcuno. C'è chi è stato a Bratislava per un weekend. Dice: trovata molto vivibili, molto vivibile, con prezzi onesti anche nei ristoranti. Cosa che in realtà si dice un po', del fatto che i prezzi siano molto bassi per mangiare, si mangia molto bene. Almeno questi feedback che poi arrivano anche da internet. Quando cerchi magari idee viaggio low cost, o magari idee per una giornata vicina, magari a noi, all'Italia, visto che la Slovacchia dai, non è così distante, ecco, si può fare in base alle voglie. Qualcuno poi dice: ci sono stata durante i mercatini di Natale, c'è un'atmosfera bellissima, l'unica cosa, come hanno già detto, il freddo. Ragazzi, si hanno però dei bellissimi mercatini di Natale, per comprare tutti i vostri cosetti da poi mettere in casa. Anche lì si aprirebbe un baule infinito, quello sui mercatini di Natale. Mamma mia, quante richieste ogni giorno per visitare i mercatini, per poi comprare cosa effettivamente. Cioè, cianfrusaglie, diciamo la verità. Non me ne vogliano gli amici che lavorano magari nei mercatini di Natale, o la gente, insomma, che c'è molto affezionata. Però effettivamente l'utilità qual è?
1: Radio Bella e Monella.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Tiziano Ferro, La vita splendida, l'anno 2022 è uscita pochi giorni fa, un po' di tempo fa. È un'intervista molto bella a Tiziano Ferro, dove racconta quelle che sono le 5 canzoni a cui è più affezionato e tira fuori nomi che secondo me noi grandi fan non diremmo, o almeno non metteremmo in top 5, va bene? Comunque, da Tiziano Ferro a Dito nella Piaga, è il nuovo, si intitola Businessman.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 14 e 2 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: È estate, è la stagione per eccellenza per divertirsi, dunque non possiamo non parlare di uno dei siti del divertimento più importanti a livello globale, Gardaland. Benvenuta alla direttrice commerciale Luisa Forestali.
7: Ciao a tutti.
6: Allora, guardiamo subito ai prossimi giorni perché c'è un grande appuntamento che è il Summer Festival, tra gli ospiti Baby K, D'Argent Amico, Mr. Rain, Merck & Cremont.
7: Sì, è il nostro modo di inaugurare ufficialmente l'estate, nonché l'apertura estiva del resort. Proprio il 27 andremo avanti fino a lunedì notte con tanti ospiti tra i più amanti della musica italiana. Sarà un modo per festeggiare tutti insieme con diversi generi musicali che uniscono le generazioni.
6: Gardaland per tutta l'estate è aperto anche di sera.
7: Esattamente, proprio quello che noi chiamiamo stagione Night is Magic. E questo non può che far piacere a coloro che magari ancora lavorano e possono godere di Gardaland la sera, ma anche per chi vuole fare il pieno di divertimento. Quindi a partire dal 28 giugno il parco prolunga l'apertura dalle 10 di mattina fino alle 23, offrendo ben 13 ore consecutive di divertimento tra attrazioni aperte anche la sera, spettacoli e tutto ciò che si vive a Gardaland. È un modo per essere vicino ai nostri fan e anche regalare loro degli scorci e dei panorami di Gardaland illuminati al tramonto che sono veramente suggestivi.
6: Per sapere tutto su Gardaland, dai biglietti alle prenotazioni agli hotel, gardaland.it. Ricordo il 27 giugno l'evento Summer Festival, tra gli ospiti Baby K, Merck & Cremont, Mr. Rain, D'Argent Amico. Grazie alla direttrice commerciale Luisa Forestali.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tutta da

0: Fulminacci con Maledetto Me ad aprire quello che è il nostro post lunch time. Buon ritorno al lavoro per tanti. Ragazzi, bisogna, la pausa pranzo finita, abbiamo mangiato un boccone al volo, abbiamo anche capito dove andare quando un giorno magari saremo in pensione, chi lo sa. Abbiamo capito che la Slovacchia è paese con zero tasse a quanto pare per gli italiani che decidono di portare la pensione da quelle parti, e chissà, magari un pensierino si potrebbe fare nel futuro, magari anche per le ferie, perché tanti messaggi che sono arrivati al 393 7366 170 l'hanno anche consigliato per insomma posto dove andare per fare un viaggetto piccolino, magari un paio di giorni. Tanti hanno scritto anche che sono stati in camper, quindi di passaggio, e l'hanno consigliato pollici all'insù. Va bene, ultima ora dove si ritorna a cantare tra poco, tra pochissimo di nuovo la canzone che fa, sapete benissimo come funziona, tra poco la rispieghiamo anche per i nuovi. Intanto Ligabue, l'anno 1991, abbassate i finestrini sul volume della musica, urlando contro il cielo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: X dei Bunker 44 di Ma Che Idea, qui su Belle Monella. È arrivato il tempo di cantare, lo sapete, il tempo della canzone che fa al 393-7366170. È tutto molto semplice, mandate un audio dove cantichiate un pezzettino della vostra canzone preferita.
1: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: chi è stato scelto per il secondo round di Canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Jason da Siago. Io vorrei ascoltare questa canzone. Bam, senti compagne, bam bam, bam bam bam bam, il cuore mio fa.

0: Mazzotti, Ricky Martin, non siamo soli, non siamo soli neanche noi, perché adesso ci prendiamo una piccola pausa, dopo Antonello Cerri, no, Matteo Monti, scusate, Matteo Monti, e dopo torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'inflazione sale?

0: vendite online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Motore, azione, ciak si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina di Matteo Monti, in questo caso altre tre canzoni: Paola Turci con Fammi battere il cuore, c'era anche San Giovanni con Farfalle e Angelina Mango all'inizio con La noia. Adesso vi ricordiamo una cosa importante.
0: Bella e Monella.
1: Ebbene sì, perché il 25 di giugno 2026, quindi giovedì, questo che viene, dalle 17.30 l'estate arriva da Coin. Vi aspettiamo nello store Coin di Treviso, in Corso del Popolo 44, per un appuntamento speciale di Ciao Estate. Ci sarà la musica, l'energia, ovviamente, di Radio Bella e Monella. In console ci sarò io e Antonello Cerri, e vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme, con omaggi, musica, intrattenimento e gadget della nostra radio, ovviamente tutta da cantare. Coin, Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Lo ripeto, giovedì 25 giugno dalle 17.30, Coin di Treviso, in Corso del Popolo 44. Mi raccomando, non mancate, facciamo la festa, l'aperitivo insieme, c'è anche il buon Antonello Cerri.
0: Radio Bella e Monella.

0: Zero assoluto, semplicemente, brano che li ha resi iconici. L'anno era il 2005. Parliamo un po' anche di mondiali, perché ne sono successe di tutti i colori. Tante sorprese in questi mondiali negli Stati Uniti, dove il Curaçao è riuscito a pareggiare per 0-0 contro l'Ecuador. E in questo momento, quindi, è in piena lotta anche per strappare un pass per i sedicesimi di finale. Altra sorpresa, il Capoverde, ragazzi. Cioè, il Capoverde nella giornata di ieri, cioè in realtà questa mattina, ha pareggiato 2-2 contro l'Uruguay. Secondo pareggio di fila per l'Uruguay e anche per il Capoverde. In questo momento entrambe a 2 punti. Prima la Spagna, che ieri è tornata a fare la voce grossa, è tornata a fare la Spagna. Primo gol di Lamine Yamal ad un mondiale, uno dei più giovani di sempre. Spagna che vince 4-0 contro l'Arabia Saudita. In precedenza era arrivata anche la vittoria del Giappone per 4-0 contro la Tunisia. Invece, un po' inaspettato, il pareggio di ieri sera 0-0 tra Belgio e Iran, sotto gli occhi anche di Aurelio De Laurentiis, Lukaku e De Bruyne, che hanno brillato molto molto poco. Belgio che poi è rimasto anche in 10 nel secondo tempo per l'espulsione di Ngoi. Comunque risultato che rimane sullo 0-0 e potrebbe portare ad un'incredibile qualificazione dell'Iran, perché in questo momento è secondo, Belgio terzo e primo l'Egitto, che ieri ha vinto questa mattina, anche lui in realtà ha vinto contro la Nuova Zelanda e si è portato al primo posto nel girone appunto di Lukaku e compagni. Mondiale che sta rilasciando molte sorprese.
1: Radio Bella e

0: Samurai J con Ossessione chiude quella che è la nostra pausa pranzo, pacciarotte, scrocchierella. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 in solitaria per questa settimana. Adesso siete nelle buone mani di Alvise e poi ci sentiremo anche in replica, ma poi se ne parla mercoledì per Bella Disco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 15 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Attivo in 66 città e destinazioni distribuite da nord a sud e le isole maggiori d'Italia, Italian Taxi Network cresce ulteriormente. È la rete di app per viaggiare, progetto basato sulla collaborazione tra i principali attori del servizio taxi italiano. Stefano Salzani, presidente di App Taxi, in rappresentanza di ITN.
4: ITN, Italia Taxi Network, è un aggregatore, non è un'app da scaricare. Questo aggregatore raccoglie 4 app attualmente esistenti in tutta Italia: App Taxi, Bitaxi, Taxi Move e Your Taxi. Ha come obiettivo principale la semplificazione dell'esperienza utente grazie a una tecnologia di roaming. Cittadini e turisti possono muoversi in un numero sempre crescente di città usando esclusivamente la propria app preferita, senza dover scaricare nuove applicazioni, creare nuovi account o imparare a usare interfacce sempre diverse. Logicamente, tra i punti di forza, oltre ad una più facile accessibilità al servizio, anche il pagamento tramite carte di credito che garantisce la tracciabilità dei pagamenti e la garanzia che le chiamate siano gestite con la medesima priorità indipendentemente dall'app utilizzata dal cliente.
3: Grazie a Stefano Salzani, presidente di App Taxi, in rappresentanza di Italian Taxi Network.
4: Grazie a tutti voi per l'ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Bella e Monella, tutto.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante, tantissime le cose da fare, ma la più importante adesso è quella di riequilibrarci con questo pomeriggio. Quindi prendiamoci questi 3 minuti di tempo per tornare nel 1999 con Elite FIBA e facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e... mamma mia, quanti ricordi!

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella e Monella? Ci porta un momento molto, ma molto non richiesto, devo essere sincero. Andiamo a capire quali sono le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Lo sapete, tra sabato e domenica con Monica Morgan ci sono le Belle Monelle, quindi le 30 canzoni più passate qui su Radio Bella e Monella. Nel fine settimana ci facciamo un giro per tutto quello che può essere il mondo delle radio e anche il mondo dell'internet. Ecco perché alla quinta posizione di questa settimana troviamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier. Al quarto posto invece troviamo Swag Musica di Artifive. Sono tutti ovviamente artisti che arrivano direttamente dalla sfera dell'urban, della trap, del rap. Terza posizione invece per Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Per quanto riguarda la seconda posizione troviamo Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La testa gira. In prima posizione così ritorna in pompa magna Samurai J e ovviamente anche Vito Salamanca con Ossessione. Quindi Samurai J riacchiappa la prima posizione.
1: Radio Bella e Monella.

0: Alfa, buon vento su Radio Bella e Monella. Andiamo con invece adesso le tre canzoni più utilizzate per quanto riguarda i social network, sempre durante questo fine settimana. Molto importante perché lo sapete, è iniziata ufficialmente l'estate, quindi la stagione estiva, i ragazzi hanno finito le scuole, o meglio non tutti, se non ricordo male, oggi o comunque nei prossimi giorni vanno in conclusione le parti scritte e poi ovviamente inizieranno gli orali per quanto riguarda la maturità. Detto questo, quali sono state le tre canzoni italiane più utilizzate nei social questo fine settimana? Al terzo posto troviamo Seif con Tu mi piaci tanto. È ritornata tanto proprio in questi ultimi giorni questa canzone così in auge, non che se ne fosse andata, però sicuramente come utilizzo a livello dei social network. Seconda posizione ritorna Artifive con Swag Musica. E invece alla prima posizione, ragazzi, questo fine settimana ha voluto fare sia l'una che l'altra. Ritorna Samurai J con Vito Salamanca e Ossessione. Quindi insomma Samurai J si è preso sia la più ascoltata di questo fine settimana che la più utilizzata nei social.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Uli Iglesias, Se mi lasci non vale, e il merendero con Miguel Somì e Lucio Dalla con Attenti al lupo. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso, come sempre lo sapete, su Belle Monella si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo. Molto semplicemente, io qui in mano con me ho un cruciverba vero e proprio cartaceo. Tra poco vi dirò due definizioni. Al 393-7366-170 possono arrivare le vostre risposte. Io vi dico anche in questo momento, però non avrebbe senso perché non sapete quali sono le definizioni. Fate attenzione che oggi cerchiamo la prima parola che ha 7 lettere, mentre la seconda ne ha 12. Secondo me sono anche molto molto facili. Ma attenzione, prendete carta, penna, calamaio, tutto quello che volete, perché le due definizioni di oggi sono queste: pianeta noto per gli anelli e il mare tra Europa e Africa. Pianeta noto per gli anelli, 7 lettere, il mare tra Europa e Africa, 12 lettere. 393-7366-170. Quali sono le due parole di oggi?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rosvillain fuorilegge su Radio Bella Monella. Andiamo con il nostro vincitore o la nostra vincitrice. Abbiamo giocato con voi per regalarvi una maglietta di Bella Monella con il cruciverbo Ami Questo. Le due definizioni di oggi erano pianeta noto per gli anelli, e stavamo cercando una parola con sette lettere, mentre la seconda era il mare tra Europa e Africa, 12 lettere. Parole molto molto semplici, devo essere sincero. Dica
1: Saturno Mediterraneo.
0: Saturno Mediterraneo.
2: Il pianeta è Saturno, sì. E il mare è il Mar Mediterraneo.
0: Erano troppo facili, io l'ho detto fin da subito.
3: Saturno e il Mar Mediterraneo, Gabriele e Flavia da 90 di Piave.
0: Bravi, bravi, bravi tutti quanti, assolutamente. Stavamo cercando queste due parole. Ovviamente il pianeta noto per gli anelli è Saturno e il mare tra Europa e Africa è proprio il Mar Mediterraneo. Tuttavia dobbiamo fare le congratulazioni a Elisabetta da Vicenza, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e poi dalle 16 alle 18 arriva anche lui, Andrea Ferrara, tra pochissimo.
1: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia, coda tra Cormano e Nodo di Fero per lavori. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 6 km tra Forlì e Faenza per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Achille e Lauro con Comuni Immortali su Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Siamo tornati anche in questo lunedì, riapriamo la settimana 16-18, che è successo?
0: Tremate, tremate!
1: No!
0: Le streghe sono tornate!
1: E siamo noi!

0: siamo noi, noi ragazzi, Andrea e Alvise per due ore insieme, barra tre per quanto mi riguarda, dalle 16 alle 18, poi dalle 18 alle 19 in solitaria. Tante le cose da fare, che succede? Cosa cerchi?
1: Stavo cercando la barra, dove però, l'avevi messa?
0: Per quanto mi barra, ho detto, no, sì. Per quanto mi riguarda, ho detto,
1: no, la barra, detto due barra tre ore, stavo cercando, certo, la barra, scusami, dove te l'hai messa.
0: Dove c'era la barra? No, l'ho appoggiata lì sul,
1: ah, ok, ah, la vedo, sedia. Adesso la vedo, adesso
0: molto,
1: la vedo,
0: molto,
1: sì,
0: bene. Tra poco vi facciamo così, saltare all'occhio, magari delle notizie che vi sono scappate di mano durante il weekend, durante la,
1: esatto,
0: settimana appena passata.
1: Quindi mettetevi gli occhiali antiurto.
0: Attenzione.
1: Perché se state guidando è un problema, se vi facciamo saltare le cose negli occhi.
0: È un casino.
1: Però ritorno alla musica nel frattempo, ritorniamo nel 2006 con gli Sugar Free.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Federica Abbate, Superman su Radio Belle Monella, c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: Nessuno.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Ma chi? Ma dove?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
0: Contone, ossia le notizie che forse vi sono passate così sotto il naso, tipo
2: spadabam.
0: Non me l'aspettavo diversamente il passaggio, ma comunque sì, le notizie che vi siete persi durante il weekend, durante la settimana appena passata, noi ve le raccontiamo. Partiamo dalla prima.
2: Ebbene sì, perché in uno dei suoi ultimi nelle sue ultime apparizioni a un evento, Cristiano Malgioglio, ok,
0: come ultime apparizioni, scusami,
2: una delle ancora... ultime apparizioni televisive che ha fatto,
0: cioè stanno
2: a concerti eccetera eccetera, ha rivelato di essersi sposato in gran segreto. Nessuno lo sapeva.
0: Che bella notizia.
2: Vedi, quindi magari avete scansato questa notizia, vi interessa, non vi interessa.
0: Beh, tanto Cristiano Malgioglio, persona meravigliosa.
2: Okay.
0: Auguri nel frattempo, non l'abbiamo ancora fatto, non lo sapevamo Cristiano,
2: no,
0: in segreto l'hai fatto.
2: Assolutamente, assolutamente. E quindi insomma, evviva. Fiori d'arancio, giusto?
0: Evviva, si dice fiori d'arancio?
2: Penso di sì, per i matrimoni sono fiori d'arancio, se non sbaglio. Se sono rose fioriranno, vabbè, quello è. Se sono cachi è un'altra cosa.
0: Esatto. Fiori di pesco no? Non c'è nulla.
2: Questo non saprei.
0: Vabbè, comunque, auguri Cristiano e adesso lo sapete.
2: Tante belle cose.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: La canzone americana. La storia è andata là.

0: Relax, IPIO, però anche no, su Radio Bella e Monella. Continuiamo con il nostro resocontone. Però anche sì, mi verrebbe
1: però
0: da dire.
1: Anche sì,
0: in tanti ci avete detto basta, non fatelo più, e noi ce ne battiamo bellamente.
1: Ma chi ce l'ha detto?
0: Molte persone mi hanno fermato
1: quali?
0: In giro
1: ma
0: per
1: dove?
0: La strada.
1: No, nessuna critica è arrivata contro il resocontone, anzi molto sostegno è arrivato durante le settimane.
0: Da dove? Da Curaçao.
1: Vedo che sei esperto di VPN. Comunque andiamo avanti, andiamo in Turchia.
0: Eh sì, perché Kanjaman è furioso su Instagram per la finta paparazzata.
1: Ecco, okay. Tanto arriveranno adesso, non si dice così, si dice
0: Jan Yaman.
1: Ah, così okay, si dice, non credo.
0: Penso di sì.
1: Ma chi se ne frega, andiamo avanti, paparazzata.
0: Praticamente lui si è sfogato sostanzialmente sui social dicendo: volete solo beccarmi con qualcuno, siete cretini e incompetenti. È andato proprio in punta di fioretto.
1: È vero.
0: Jean.
1: Qualcuno gli ha spiegato che è famoso per questo oppure no?
0: È Jean, appena tornato.
1: Ha già preso tipo 4-5 statuette, ha vinto qualunque cosa, Cannes, ha vinto...
0: No, è Jean.
1: Rossi d'Oro, sì, lo so, ha vinto anche Oscar.
0: Ha vinto a Cannes?
1: No, non ha vinto. E di conseguenza quando gli arriva un gossip, ma lascialo passare,
0: no,
1: Jean.
0: Lui era molto indispettito perché la gente vuole solo beccarlo con qualcuno. Ok, e basta.
1: Ma va bene, Jean, quando non vorranno beccarti con nessuno, lì sarà un problema.
0: Sì, eh sì. Radio Bella e Monella.

0: Antonacci, You and Me, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Archiviamo anche le notizie del resocontone.
1: Assolutamente, tra poco voliamo in Corea del Sud.
0: Addirittura.
1: Sì, trasmetteremo proprio da lì.
0: Atterremo Byron Moreno.
1: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Tiziano De Ferro con Perverso.
2: E poi Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso.
1: A cominciare Patti Bravo con Pensiero Stupendo.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e monente.
2: Amici, 16:40 minuti, siete su Bella Monella con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. Come già detto in precedenza, vi avremo portati in Corea del Sud.
1: Oh.
2: Perché proprio da lì pare che stiano arrivando sempre e stiano diventando sempre più diffusi i siti dopaminici.
1: Ok, che non è una cosa brutta.
2: No,
1: o
2: no,
1: meglio,
2: assolutamente.
1: Vabbè, possiamo parlare su questa roba qui, però non è una cosa brutta.
2: Ma noi non facciamo parte di Super Quark, quindi queste cose non le conosciamo. Cosa succede che vengono creati dei siti in cui fingi di comprare qualcosa.
1: Esatto, che questa cosa dovrebbe produrre della dopamina nel tuo corpo e di conseguenza essere così soddisfacente.
2: Esatto, è come, facciamola in termini veramente molto grevi, è come andare su un sito pornografico,
1: sì,
2: e darsi dell'autopiacere sostanzialmente.
1: Esatto, e tu invece di darti dell'autopiacere clicchi acquista.
2: Esatto, e comunque ti dà del piacere, però ovviamente, a meno che tu non sia un fenomeno, non arrivi al io sono a posto così,
1: no,
2: ragazzi.
1: No, assolutamente no. Okay. Però la dopamina è la stessa che entra in gioco nel momento in cui si parla di sesso. Appunto.
2: Quindi avete a disposizione questo sito, ok, per indurvi della dopamina.
1: No, quelli dopaminici, non quelli porno, quelli sono fatti vostri.
2: Quelli, se volete, no, per carità, non si sa mai. Vorremmo sapere da voi qual è la cosa che comprandola vi darebbe estremo piacere.
1: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Fedez con Battito su Radio Belle Monella. Amici, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa che comprandola vi darebbe un estremo piacere. Ci siamo rifatti alla Corea del Sud, dove sono diffusi sempre di più questi siti dopaminici, ovvero dove fingi di comprare qualcosa solo per autoindurti il piacere dell'acquisto.
1: Mentre leggiamo le vostre di insomma autoinduzioni,
0: risposte si chiamano.
1: Sì, ma è meglio anche autoinduzioni. Ci sono anche una decina di categorie di cose che a quanto pare generano picchi fortissimi di dopamina.
0: Esatto.
1: Va bene? Escludendo tutto quello che è pornografico.
0: Esatto, noi non stiamo parlando di pornografia.
1: Esatto,
0: ragazzi,
1: o sessuale in generale.
0: Esatto.
1: Ok. Decimo posto.
0: Vai.
1: Io l'avrei messo molto più in alto, Viaggi prenotati.
0: Ah, ok. Vabbè,
1: cioè,
0: però...
1: quando tu prenoti un viaggio, c'è quella dopamina carica del fatto che hai appena comprato qualcosa, ma in più c'è anche il fatto che stai già sperando e pensando al viaggio stesso. Quindi è, secondo me è molto più in alto.
0: Soprattutto in quest'ultimo periodo.
1: Veramente.
0: Quando clicchi, veramente, è una speranza gigantesca.
1: È vero, è vero, è vero. Guarda, tutto va per il verso giusto. Nono posto per abbigliamento sportivo, più iscrizioni in palestra, sport nuovo. E questo è lo stesso.
0: Davvero vi dà della dopamina, certo, iscrivervi in palestra.
1: Ma perché stai già pensando a quanto starai bene, no? È così.
0: Una volta che... No, sto scherzando. Una volta che la
1: smetti, sì, sì. Non ti mangi la lasagna fatta...
0: Una volta che esci e mangi come... Come bello. Uno dei sette nani post miniera.
1: A proposito di questa cosa qua, perdonatemi, sì, ma perché tre quarti delle palestre che conosco e vedo sono di fronte ai fast food? C'è una motivazione specifica di qualche genere? Cioè...
0: Non lo so, perché se poi guardi le due vetrate, da una parte vedi quelli che corrono sul tapis roulant, che guardano, sì, male quelli che sono all'interno di un fast food, e quelli che stanno mangiando,
1: sì,
0: il vassoio pieno di cose,
1: certo,
0: guardano male quelli che stanno correndo.
1: Che poi la cosa incredibile è che non sempre la forma fisica si rispecchia, cioè,
0: esatto,
1: non è che sempre da una parte c'è un tipo...
0: assolutamente no.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive abitudini su Belle Monella chiudono la nostra prima ora, ma la nostra domanda rimane anche per la prossima.
1: Qual è la cosa che comprandola ti darebbe un estremo piacere?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. È previsto che quest'anno la pressione fiscale in Italia si attesti al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore all'Ufficio Studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese, CGA.
4: Non significa che tutte le famiglie, gli autonomi, gli artigiani, i piccoli commercianti abbiano pagato di più. Al contrario, proprio le misure fiscali introdotte nelle ultime 4 leggi di bilancio hanno generato proprio per queste categorie un alleggerimento complessivo invece di 33 miliardi di euro. La crescita del gettito fiscale è stata sostenuta soprattutto da quello che è stato l'aumento dell'occupazione e da un incremento delle retribuzioni legato a quelli che sono i rinnovi contrattuali. In più c'è stata una maggiore imposizione sulle grandi imprese, banche e assicurazioni. Per ridurre la pressione fiscale ancor più è necessario sicuramente contrastare l'evasione, ma soprattutto attuare una revisione di quelle che sono tutte le agevolazioni fiscali che sono esistenti.
3: Domenica a Marcon, Venezia, 30 persone tra clienti e personale hanno accusato malori improvvisi all'interno di un punto vendita della grande distribuzione. Si sospetta l'uso improprio dello spray al peperoncino. 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Nella giuria del concorso scelto anche il docente universitario Francesco Casetti. L'evento si terrà tra il 2 e il 12 settembre. È tutto.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99€ e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99€. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E il Tuca Macarena, Baby K, qui su Radio Bella e Monella.
1: No.
0: Devo dire il Tuca Macarena?
1: Yao Baby K.
0: No, Yao Baby K, non possiamo dirlo. Comunque, di base stiamo parlando con voi. Stiamo un po' indagando su quella cosa che, comprandola, vi darebbe veramente un piacere estremo. Ok?
1: Intanto, 17:07 minuti, ciao a tutti quanti, siete su Bella e Monella. Parte la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise, avete capito? Oggi parliamo di quello che comprate, vi dà super mega felicità.
0: È vero, abbiamo anche una nostra classifica delle cose, delle categorie in realtà che portano veramente molta dopamina nei vostri fisici. Abbiamo parlato del decimo, viaggi prenotati, abbigliamento sportivo e iscrizioni in palestra, ma anche gadget tecnologici, quindi VR, droni, wearable, si dice
1: cosa
0: così.
1: Scusami?
0: Tutte quelle cose che si possono indossare, wearable.
1: Wearable sono cose che si possono indossare?
0: Sì, tutte le tecnologie che puoi indossare, tipo l'orologio, l'anello,
1: il guanto di Iron Man,
0: esatto, l'alta novità, però curiosità, sperimentazione, insomma un po' di tutte queste cose qua. Poi ancora attrezzatura fotografica o creatività nuova, novella, moderna, ok?
1: Ah, ok,
0: che puoi avere,
1: ok, quindi accessori che vanno a implementare magari quello che hai già rispetto al tuo hobby, anche sostanzialmente.
0: Tipo, che ne so, la tabella grafica, come si chiama? La lavagna grafica, okay, che utilizzano i grafici, quella roba lì, se sei un appassionato, può essere una bella dose di dopamina.
1: Assolutamente, come magari, che ne so, se qualcuno si registra da casa dei microfoni e tutte queste cose qua.
0: È vero.
1: Ci può essere
0: un'ultima?
1: Vai, ultimissima.
0: Auto e moto.
1: Beh, è vero, quando strisci la carta e perdi un sacco di soldi.
0: 30.000 euro, 50.000 euro.
1: Mamma mia, che auto ti compri?
0: Ma chi è che striscia una carta quando paga con l'auto o la macchina?
1: Cioè, non lo so.
0: Chi è che ha la possibilità di andare lì e fare? Guarda, striscia qui.
1: Allora, io 4-5 persone non le conosco, ma so i nomi.
0: Okay, va bene.
1: Nel frattempo, 393-7366-170, qual è la cosa che comprandola ti darebbe un estremo piacere?
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Marco 126 e Giorgio poi con Nottetempo su Radio Bella e Monella. Sentiamo Giancarlo che ci risponde qual è la cosa che comprandola gli ha dato estremo piacere.
1: Buongiorno carissimi.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ogni cosa comprata secondo me va in base al momento. Okay. Ieri sera che ero al lavoro ero acqua, sudato. Ho preso una bottiglietta d'acqua fresca alle macchinette. Vedi. Mamma mia, quella mi ha dato una soddisfazione.
0: Bravo.
1: Bellissima. Ciao ciao.
0: Beh, in effetti ci sta, quindi è giusto il suo discorso, no?
2: Sì, è assolutamente giusto. Tra l'altro abbiamo anche un registrato del nostro Giancarlo che chiede la bottiglietta d'acqua al bar, ma non gli rispondono. Quindi,
3: eccolo qua.
0: Non credo che sia lui. Non ha l'accento diverso.
2: Lo capivano, però. Infatti, per fortuna c'è la macchinetta a cui non devi parlare, allora è riuscito a bere e a riprendere l'uso della parola. Comunque, bravo il nostro Giancarlo.
0: Assolutamente. 393-7366-177. Qual è la cosa che comprandola ti darebbe estremo piacere?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto.

0: con Cabana su Bella Monella. Andiamo in chiusura delle categorie di cose che generano i picchi più forti di dopamina.
1: Esatto, top 5. Quinta posizione per orologi, gioielli e o accessori di lusso.
0: È una cosa che al momento non ho mai provato.
1: È così, è un effetto estetico pure, capito? Così dicono. Quarta posizione, appena sotto il podio, vestiti o sneaker. Ok, quindi scarpe di un certo tipo. Okay. Sneaker statement, dicono addirittura. Cioè quelle che ti fanno riconoscere, no?
0: Ah, quelle che ti danno un punto in più a livello nella scala sociale.
1: Bravo, bello. Bravo. Un po' come quelle che portano il nome di un grandissimo giocatore di basket, no?
0: Certo, Nino D'Angelo.
1: Le D'Angelo One sono le migliori che esistono. Medaglia di bronzo per videogiochi appena usciti, quindi praticamente
0: questo posso essere d'accordo.
1: Quando uscirà GTA 6 saranno queste sono cose, dovrebbe essere tra non troppo, ma
0: un'ora al massimo.
1: Seconda posizione, console o PC da gaming, quindi rimaniamo sempre in tema.
0: Lì secondo me dipende, perché quando sei adulto sei felice perché non devi rendere conto a nessuno. Quando invece sei piccolino e te la compri, hai quel sorrisetto quando esci dal negozio di felicità misto a terrore per quando torni a casa con quel pacco per tua mamma o tuo papà che ti riempiranno di carezze.
1: Ma perché?
0: Un po' veloci.
1: Dici?
0: Eh sì, perché
1: le
0: magari
1: comprate tu da solo, dici?
0: Perché ti avevano mandato fuori a fare la spesa.
1: Ma no, non accade mai.
0: Perdonami.
1: Alla prima posizione troviamo però gli smartphone, quelli nuovi, chiaramente.
0: Davvero?
1: Quelli che andate a comprare. Sì, quando compri uno smartphone nuovo è una sensazione, capito? È così, secondo questa classifica è così.
0: Perché sai che poi ti andrai a fare un'altra tipologia di dopamina.
1: No, non funziona così.
0: L'ho preso più grande, più alta definizione.
1: Non credo.
0: Sicuramente andrà in quella maniera.
1: Archiviamo l'argomento.
0: Benissimo. Radio Bella e Monella.

0: Bam Bambina Elettra Lamborghini a chiudere questa nostra mezz'ora. Bam bam, capito?
1: Sì, ci hai sfondato le orecchie, però.
0: Non è vero, non è vero. Non diciamo fesserie.
1: Piccola pausa e si gioca.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

0: E bravo il nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Tony F. Gaia con Sesso e Samba.
1: Albano nel sole.
0: E a cominciare un po' di zucchero con Baila Morena.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come sempre su Bella e Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con la musica perché vi regaliamo due biglietti per andare a vedere Sfera e Basta. Oh. Quando?
1: Attenzione, quando? Prendete carta e penna.
0: No, perché non potete sbagliare. Giovedì 16 luglio, ripeto, giovedì 16 luglio.
1: Non
0: va
1: stiamo
0: bene?
1: Facendo un annuncio però alle casse.
0: No, ma è così, perdonami. Arena della Marca, Treviso, Villorba, giovedì 16 luglio per Sfera e Basta.
1: Ecco, quindi insomma vi stiamo dando largo anticipo per andare a vedere questo artista. Molto semplicemente al 393-7366170. Oggi la facciamo più difficile.
0: Cosa devono dire?
1: Dovete dire o scrivere per me e basta.
0: Bello così,
1: okay,
0: bello così.
1: Quindi per me e basta al 393-7366170.
0: Dico 3,
1: 2,
0: 1,
1: via!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati su Bella Monella, vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi dei biglietti per andare a vedere giovedì 16 luglio
2: all'Arena della Marca di Treviso a Villorba il buon Sfera e Basta, e bastava dire semplicemente per me e basta.
1: Esatto.
2: Dopo il nostro via
1: ovviamente c'era una parte del nome d'arte di Sfera, ok?
2: Vabbè, sì, ovviamente, ci mancherebbe altro. Chi ha vinto?
1: Allora facciamo le congratulazioni a Giulia, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata i due biglietti. Congratulazioni!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sì, quindi tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Bella e Monella chiudono le nostre due ore insieme anche per oggi.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Graziella.
1: No, no, assolutamente, io torno fra pochissimo dalle 18 fino alle 19 e domani torniamo insieme dalle 16.
0: Esatto, io dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Per quelli della notte, buonanotte a tutti quanti,
0: e
1: ciao.
0: Ben svegliati, un bel bacione, prendetevi un caffè, ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Calcio: Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò. Persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elisa Amore è ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19 in solitaria con me, Andrea Ferrara, qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo le news sotto sopra già belle pronte per voi, sono belle calde, fra pochissimo arrivano due studi, abbiamo scomodato diversi scienziati per queste nostre due news del lunedì per aprire bene la settimana. Poi attenzione, perché è lunedì e quindi si parlerà di sport nella seconda mezz'ora. Prima però un po' di musica, e che musica, torniamo indietro nel tempo, 1993, arrivano loro, gli 883 con Come Mai.
1: Radio Bella e Monella.

Roma qui su Radio Bella e Monella. È il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra e cominciamo con un recente studio appunto che ha scoperto qual è l'evento più stressante e traumatico di tutti nella vita, ok? Tralasciando chiaramente situazioni diciamo di vita o di morte, ecco, tra l'inizio di un nuovo lavoro, l'arrivo di un figlio, il divorzio, ecco, c'è un evento che è ancora più preoccupante. Voi direte ma non è possibile, scusa, questi sono cambi vita totali, ecco, il trasloco. Sì, il trasloco distrugge completamente una persona. La ricerca è stata condotta da One Pole per conto della North American Van Lines, che vi direte che cos'è? Non lo sappiamo nemmeno noi, però comunque è un qualcosa che ha fatto questa ricerca importante. Il sondaggio ha considerato un campione di 1000 persone e è uscito fuori appunto che il trasloco è la cosa più traumatica che queste 1000 persone e quindi l'umanità tutta potrà fare nella vita. Ho qualche dubbio, però così dice la scienza. Radio Bella e Monella.

0: alle 5K, signori, qui su Radio Bella e Monella. È il momento di andare avanti con le nostre news sotto sopra. E questa volta parliamo di rifare il letto, perché uno studio ha collegato l'abitudine di rifarlo il letto con una maggiore probabilità di diventare milionario. Vabbè, comunque la ricerca è di Randall Bell, che ha coinvolto oltre 5.000 persone di vari livelli sociali ed economici. A quanto pare rifare il letto ha favorito una mentalità più produttiva, ordinata e focalizzata, quindi aiuta a crescere in altri ambiti, in alcuni ambiti. Oltre a questa pratica, anche svegliarsi presto, fare attività fisica e tante altre sono state comuni tra i più ricchi. Magari hanno più tempo invece di avere il tempo fra un turno e l'altro in fabbrica. Ma insomma, sono piccoli esempi che potrei proporre a Randall Bell, potrebbe essere anche questo il motivo, ma lasciamo stare. Comunque la disciplina e la costanza, secondo Randall, quelle delle piccole routine, queste qui che abbiamo appena detto, quelle quotidiane, hanno inciso sul successo personale. Complimenti a chi ha avuto successo personale, questo sicuramente. Non so se lo studio sia completamente corretto, andrebbe fatto un po' più su larga scala, secondo me. Caro Randall Bell, caro signor Campana, troviamo il modo di farlo su 5 milioni, 50 milioni, 5 miliardi!
1: Radio Bella e Monella.

0: quanto pare basta non fare traslochi. Ermal Meta, calma metafisica a chiudere questa primissima mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, un caffettino e poi torniamo con lo sport. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia. Sul 244.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Piaga Businessman ad aprire questa ultima mezz'ora insieme. L'apriamo ovviamente con lo sport. Ah, che bello, signori, quando si parla di sport, un po' di movimento, un po' di attività. Non parleremo di mondiali, no, in primis perché siamo in Italia, quindi non ce ne frega assolutamente nulla in questo momento, e secondo perché... mi andava così. Comunque parliamo di altro, non parliamo di mondiali di calcio, parliamo invece di europei di scherma, dove il fioretto ha fatto show, ragazzi. L'Italia chiude con un altro oro, anche gli uomini battono la Francia, gli azzurri sono in testa al medagliere. D'altronde, ragazzi, in scherma non siamo battibili da un bel po' di tempo, ragazzi, andiamo sempre molto bene. Purtroppo però non facciamo caroselli, questa è una cosa che un po' dispiace. Altro sport in cui non facciamo caroselli, ma dovremmo farli in giro per la nazione, è la pallavolo, sì, perché il riscatto dopo la sconfitta per 3-0 contro gli Stati Uniti, andiamo a battere il Giappone, quindi le azzurre di Velasco vincono ancora una volta. Brave, brave, brave. E ragazzi, per loro dovremmo fare un carosello a settimana, giusto per tutti quelli che non li abbiamo fatto nel corso degli anni, va bene? Proviamoci, impegniamoci.
1: Radio Bella e Monella.

Fornaci, maledetto me, andiamo a chiudere il momento dello sport con due notizie velocissime. Sonego parte bene a Mallorca, ha battuto Navone al terzo set, l'azzurro appunto vince in 3-7 contro l'argentino nel primissimo turno, e quindi bene, bene ancora il tennis azzurro. E infine parliamo anche di calcio, se ogni tanto va fatto. Da Platini sì al mondiale a 48, quindi lui ha detto va bene, ci piace, non deve prendere i voti delle altre, del tutto il resto del mondo, parrebbe di sì, ma comunque dall'Italia ha detto una cosa molto specifica, ha detto che l'Italia deve ripartire da zero come ha fatto la Francia. Il futuro, ho progetti sul calcio ma non in un club o in un'organizzazione. E quindi? Cioè, Leroy, dove vai? Cosa vuol dire? Vai ad allenare una squadra di principianti? Non lo so, lo scopriremo. Nel frattempo grazie per il consiglio, ripartire da zero è fondamentale. Intanto è stato letto Malagò. Radio Bella e Monella.

0: In solitaria come Andrea Ferrara, non del tutto però, perché fra poco arrivano Rocky e Greta, tornati al completo, e adesso tocca a lui, Roby Borillo e i belli di gruppo. A domani, ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo, la storia dei tormentoni musicali presentata da Roby Borillo from Los Locos.

tormentoni del passato che ci fanno rivivere un sacco di bei ricordi del passato. Lo voglio fare oggi con il grande Blasco, con Vasco Rossi, la sua Delusa, che era dedicata proprio a quelle ragazze di Non è la Rai che ci facevano tanto impazzire negli anni 90? 90 era, sì, sì, non era 80, era 90. Ditemelo voi che non mi ricordo. E poi secondo tormentone, Franco Battiato con la sua Centro di Gravità Permanente. Era lontano 1981. Sulle mani arrivano i

0: Gruppo con sottoscritto Roni Borillo dei Los Locos. Abbiamo ascoltato oggi il grande Franco Battiato e poi il grandissimo Vasco Rossi e la sua delusa. Roni Borillo vi dà appuntamento a domani, mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
4: Rifiuto.
3: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
4: Rifiuto.
3: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
4: Rifiuto.
3: Colpo di scena, rifiuta tutto.
4: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
3: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
4: 19:02 minuti.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Foro. Mi ha chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio: Malagò nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio inizia in questi minuti, Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera!
6: Ed eccoci qui, sono ufficialmente tornato.
5: Che bello!
6: Sei contenta?
5: Mi sei mancato.
6: Ok, però togli la tua mano dalla mia.
5: No, dammi
6: basta.
5: La mano.

0: nostra serata insieme.
1: E fortunatamente ci siamo riuniti. Buonasera a tutti quanti. Comunque posso dire, cioè io torno, ti trovavo bruttissima prima, adesso sei diventata ancora peggio. Ti sei tinta i capelli di colore arancione. Anzi, non ho ancora capito di che
0: tu
1: colore.
0: Tu sei un escremento a due gambe, lasciatelo dire.
1: Un escremento da buttare dentro l'umido.
0: Scusami, no, allora io ho comprato una tinta, ho detto faccio da me.
1: Ok.
0: Perché non c'ho mai tempo. Ho preso una tinta che c'era scritto proprio biondo sabbia.
1: Ok.
0: Ed è uscito un biondo frana.
1: Ma guarda, posso
0: adesso voglio fare causa a questi mentecatti.
1: Ma posso confermarvelo che lei l'ha fatto veramente da sé.
0: Rossa.
1: Perché veramente non si capisce che colore hai in testa.
0: Ma sembra uscita da Harry Potter, sembra una dei Weasley.
1: Guarda, anche, ma tramite, cioè, dopo tante magie comunque,
0: ma poi,
1: ci sei uscita.
0: Pallida così mi sta malissimo.
1: Ma infatti, effettivamente.
0: Quindi ecco, non controllate i social.
1: No, non fatelo, anche perché Greta ha già deciso che non farà più storie, almeno fino a che non si tingerà di nuovo i capelli.
0: Ma guarda, faremo le storie a Rocky, che è tutto bello abbronzato.
1: Hai visto che roba? Però la pancia è rimasta bianca, guarda.
0: Confermo. È anche
1: bianca.
0: Abbondante
1: ma soprattutto piena di peli, che così almeno sono tutti neri, così sembro leggermente abbronzato in qualche punto.
0: Si sta vendendo come il masculo virile. Donne,
1: ma è ancora valida la proposta dell'altra volta?
0: Beh, allora donne, se volete candidarvi ancora per Rocky, io seleziono, io come Maria De Filippi.
1: Allora 393 736 170, voi che siete ancora single. Io sono tornato single pure dalle vacanze
0: e non è il numero della cioè non è di Rocky il numero.

0: melodrammatica.
1: Sì, melodrammatica.
0: Luke e Cristina Lora.
1: La tua parrucchiera, più o meno, perché ha fatto un disastro. Abbiamo capito, con i tuoi capelli.
0: Sono
1: visto
0: io
1: che
0: me
1: sono
0: stessa.
1: Diventati. Ma non è vero. Ma
0: mi sono tinta io.
1: Ma scusa, non hai soldi per prenotarti la parrucchiera con tutto quello che lavori, scusa.
0: Ma non ho mai il tempo. Cioè, se vado al parrucchiere devo fare il taglio, lo shatou. Ti va via 3 ore e mezza, tu ridi e scherzi.
1: Penso solo la tinta intanto, perché non mi presenterei così in giro,
0: no,
1: con questo colore.
0: Il problema è la tinta in sé per sé, non l'applicazione. Okay. Perché io la applico alla grande.
1: Vabbè, quindi okay. Dai, se c'è qualche parrucchiere all'ascolto che può dare una mano a Greta, sarebbe la...
0: Ma io mi tingo molto bene, non ti preoccupare.
1: Ma non è vero, non ti tingi molto bene, anzi facciamo anche così, perché è rimasta in questione, cioè è rimasta la questione aperta del fatto che sto cercando un'amorosa, che effettivamente non è vero, quindi...
0: La vuoi parrucchiera?
1: Esatto,
0: ancora hai preferenza?
1: Sì.
0: Beh, allora voglio dire,
1: una parrucchiera che sappia farsi i capelli anche.
0: Il problema è che poi la devi soddisfare, perché okay. Se io poi divento cliente e tu la tratti male, questa mi pela zero, capisci?
1: Ma magari, cavolo, io stai anche meglio, chi lo sa.
0: Io veramente adesso volevo dire, mi sei mancato, che bello che sei rientrato. No, guarda, la prossima volta che parti non tornare mai
1: più.
0: Vabbè,
1: facciamo così, dai, ripartiamo nel prossimo intervento. Ci ripresentiamo, diamo l'ora, il benvenuto, ciao Rocky.
0: Se non lo mando via, pedate prima. Radio Bella e Molesta.

0: mi porti in radio, Greta?
1: White girl wasted, ovvero ragazza bianca imbriaca.
0: Ah, ok. Pensavo sparita, tipo io.
1: No, wasted è quando sei ubriaco.
0: Ah, davvero? Sì. Quante cose imparo con te. Si vede che arrivi dai livelli alti.
1: Sparita è, sarebbe stato white girl gone, una cosa del genere.
0: No, gone vuol dire andata, che può anche essere che sia andata.
1: Dunque, lasciamo a casa Magic English. Io facevo le lezioni da bambina di Magic English. Tu sei tornato dalle ferie.
0: Esatto, anche in modalità abbastanza, diciamo, sì, relax, però con tanti problemini. Il primo è stato che questa notte mi sono addormentato, ho dormito 12 ore per potermi anche comunque riposare, riprendermi, e tra l'altro stamattina mi sono svegliato con l'orecchio destro completamente tappato, quindi da una parte non sento niente.
1: Non ce ne frega niente.
0: Ma neanche a me, ecco. Infatti. Quello che esce dalla mia bocca, ascoltatevelo voi, perché tanto a me non frega niente.
1: No, però so che hai guidato tante ore.
0: Esatto, esattamente. Ho guidato tantissime ore, tanto che praticamente questa domenica ero completamente distrutto. E sai, quando guidi tante ore, sei stanco la mattina, devi trovare anche un modo per rimanere sveglio durante il viaggio. Io cercavo in tutti i modi, buttandomi acqua addosso, aprendo i finestrini, so che
1: c'è,
0: fa sempre
1: video
0: ridere.
1: Porno, perché...
0: Anche sì, poi lì sono le soluzioni migliori, però ero da solo, quindi quella cosa lì non potevo farla.
1: Peccato.
0: E quindi volevamo chiedervi al 393-7366-170 quali sono quelle modalità che utilizzate per rimanere sveglio durante un lungo viaggio.
1: Questa mi fa comodo. Radio Bella e Molesta.

0: pochi.
1: Sei fortunata come sempre. D'altronde.
0: Questione di punti di vista.
1: Torno dalle ferie, ma le cose non cambiano, eh.
0: No, infatti stiamo scoprendo, grazie ai suggerimenti dei nostri ascoltatori, come restare svegli quando ci sono tante ore di guida davanti a noi.
1: Esatto, perché poi ognuno ha anche le sue modalità, eh. C'è anche chi si ferma per strada, per dirti quella cosa che io poi non riuscirei mai a fare, perché ho sempre paura che qualcuno arrivi, passi strano, non sai chi ti fidi, dormire per strada anche con i finestrini su.
0: Vabbè, voi come fate? 393-7366-170. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli anni show.
2: Hai capito il tris che ci ha proposto il caro nostro amico DJ? Per esempio, Calcutta con Oroscopo.
1: Zucchero senza una donna.
2: E Fabri Fibra ad aprire con Applausi per Fibra.
0: Bella e Monella.
1: Come sei serio e professionale,
2: davvero,
1: Rocky.
2: Ti è piaciuto?
1: Mamma
2: basta.
1: Mia.
2: Mi ritrasformo in un pazzo scatenato?
1: Sono tutta emozionata.
2: Immaginavo.
1: Dunque, abbiamo chiesto, voi quando dovete fare dei viaggi lunghi, come vi tenete svegli? 393-7366-170, sentiamo le risposte.
3: Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, a noi piace tantissimo guidare. Cioè guidare, stare in macchina, perché poi in realtà guida mio marito.
1: Poi arrivano e vanno
3: chilometri
1: via.
3: Su chilometri, siamo andati in macchina in Normandia, siamo andati in macchina
2: in Albania,
3: a Barcellona, siamo andati in macchina, insomma, abbiamo girato un po'. E se proprio gli viene un colpetto di sonno, lui si ferma 10 minuti, un quarto d'ora in autogrill, dorme, chiudi gli occhi un attimo, caffè e via.
1: Power nap.
3: Ma un anno che siamo andati a Napoli in compagnia, con quindi eravamo tre o quattro macchine di amici, un nostro amico che odia guidare e che non regge, ha fatto tutto il viaggio di notte con la Red Bull mezzo alle gambe e la cannuccia per poterla bere durante la guida.
1: Un catetere di Red Bull.
3: Quando noi siamo arrivati poi il giorno dopo, abbiamo riposato tutti quanti, lui era sveglio come un grillo. Vabbè, che
2: certo.
3: Non riusciva a prendere sonno perché aveva bevuto tipo 3 Red Bull durante la notte precedente. Può essere un trucchetto anche questo.
1: Vedi,
3: ciao a tutti.
1: Per me dormire io non riesco.
2: Dormire in macchina?
1: No, non ce la faccio.
2: Ma guarda che
1: se
2: in realtà
1: è peggio.
2: Non sempre funziona questa tecnica qui, perché quando sei proprio stanco, neanche la Red Bull o comunque il caffè non funzionano.
1: Per me le caramelle
2: funzionano?
1: Caramelle alla cannella o al mentolo, quelle che ti aprono il naso.
2: Chissà perché hai scelto la cannella e non alla non si dice.
1: Vabbè.

0: Cioè, allora io prendo poco che caffè non ne bevo perché sono intollerante al caffè. Red Bull lo bevo esclusivamente o bevande simili esclusivamente quando faccio sport, perché comunque non mi interessa stare sveglio. E quando devo guidare, se non è un problema, se devo guidare soprattutto di notte quando vado in vacanza di qua o di là, e quindi se serve mi fermo che 10-15 minuti, dormo e poi riparto.
1: Esatto.
2: Dormo e poi riparto.
1: È una soluzione questa.
2: Questa scuola di pensiero è molto diffusa.
1: Sì, anche se come ho detto prima, non mi fido tantissimo a fermarmi in mezzo alla strada, comunque anche in autogrill, fare un piccolo pisolino.
2: No, ma io non mi fido di me stessa, nel senso che quando mi sveglio non sono in grado di guidare.
1: Ah, pensavo che ti svegli e non sai neanche di essere al mondo.
2: Ma è probabile, ecco, non che di solito vada meglio, però figurati appena sveglia.
1: Poi in genere ci scrivono anche, basterebbe solamente un po' di musica, poi dipende che radio ascolti, perché se ascolti Radio Bella Monella ti va sempre bene, ti carichi. Sì. Se ascolti le altre radio lascia perdere,
2: no,
1: anzi non ascoltare noi,
2: no,
1: ecco.
2: No, no.
1: Poi c'è chi dice semplicemente io mangio.
2: Che quello va bene in tutti i casi,
1: sì,
2: della vita.
1: Sì, soprattutto magari tutte quelle, quel mangiare che è pieno di zuccheri, che quello aiuta un sacco.
2: Bella idea. Radio Bella e Monella.

0: Eiffel 65 dal 2003, giusto?
1: Sì.
0: Ok, viaggiare assieme a me. Invece noi vi portiamo direttamente con noi con il nostro prossimo evento targato Radio Bella e Monella, perché l'estate arriva da Coin, giovedì 25 di giugno dalle 17.30. Vi aspettiamo nello store di Coin di Treviso, in Corso del Popolo 44, per l'appuntamento speciale di Ciao Estate.
1: Con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella, in console Damiano e Antonello Cerri, un aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget, ce n'è.
0: Basta inventare le cose, però te le stai inventando.
1: Ma c'è
0: secondo
1: tutto.
0: Me. Davvero?
1: Anche perché Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo capito che
1: a San Giovanni piacciono le ragazze e anche a me, quindi non vi preoccupate.
0: Molto bene, io so che in ferie proprio ti è mancato come l'ossigeno al gossip.
1: Non tantissimo, no, anche perché dovete sapere, e chiudiamo, che Greta durante i miei giorni di ferie mi ha scritto tutti i giorni per aggiornarmi sulle cose in diretta.
0: Perché io sono una persona coerente.
1: Esatto.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
0: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 22 minuti.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, temperature massime che non subiranno particolari variazioni, con calde d'afa molto intensi, valori che in pianura e nei grandi centri urbani potranno anche toccare i 37 gradi. Vi anticipo che questa situazione continuerà anche nel corso della settimana, ma per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bella e Monella.

0: apriamo con un successore dell'estate, mi viene da dire, con il brano di Safe con Buona Domenica. Io invece mi viene solamente da dire buon lunedì a tutti e bentornati in questa magnifica puntata, e bentornato anche Rocky, perché poi, dai, diciamocelo, me lo so, mi sei anche un pochettino mancata, ci sta, giusto dirlo, però
1: ci è voluta un'ora per fartelo dire, però,
0: ma sì, perché siamo arrivati nel momento, quello più succoso del programma, della punta di diamante, ovvero del gossip.
1: Guarda, io parto proprio in pompa magna,
0: ok,
1: parlandoti di Francesco Nozzolino.
0: Allora, guardando l'immagine, perché poi il nome non mi diceva nulla,
1: ma te lo dico chi è.
0: Sì, ma lo conosco perché lo vedo sempre su, con, com'è che si chiama il programma, Avanti un altro.
1: Bravissimo, è il bucatino XXL.
0: Sì, il bucatone.
1: Il bucatone. Dunque, lui ha una forma fisica piuttosto importante. C'è,
0: sì,
1: qualcosa
0: molto importante. Diciamo,
1: però,
0: che non passa inosservato.
1: Non passa inosservato. Però, ti ricordi noi cosa abbiamo sempre detto sulla gente che commenta sui social?
0: Sì, sì, sì.
1: Mi dovete fare un attimo.
0: Ma infatti, anche qui lo insultano.
1: Allora, è arrivata una signora, che tra l'altro con nome e cognome, no? Che ha una foto dove...
0: Rosana, ci stai ascoltando? Guarda che abbiamo anche il coraggio di dire cognome,
1: no,
0: comunque.
1: Ma c'ha 40 filtri addosso la signora,
0: sì,
1: capita
0: un
1: coraggio,
0: sì.
1: E dice: ma mo, quella pappagoggia quando la vai a togliere? Ma è modo di chiedere.
0: Ma a parte che ognuno va virale anche per il suo aspetto fisico.
1: Posso dirvi che lui sta benissimo con la pappagoggia perché è simpatico così.
0: Ma infatti.
1: Però gli ha detto: tempo al tempo Roma non fu costruita in un giorno, è in programma.
0: Ecco, l'ha spenta, diciamo, l'ha distrutta.
1: Cioè, ma se la pappagoggia non dà fastidio a lui, che la porta appresso, deve dar fastidio a te?
0: Off topic, anche la pappagoggia non si perde comunque in un giorno.
1: Guarda che io ne ho 3-4 di pappagoggia, ma se per me non è un problema.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sto pensando.

0: Viva la, indovina la parola. Viva la, quello che vuoi. Prova a sparare. No, la canzone.
1: Viva la pizza.
0: Esatto, anche. Bravo,
1: dunque,
0: bravo, bravo.
1: Tu ti ricordi Lola Pons a Sanremo?
0: Allora sì, ho un vago ricordo di lei perché avevo letto un articolo che nel 2008 vinse appunto Sanremo,
1: sì,
0: con un pezzo con, non mi ricordo,
1: Jody Tonno.
0: Esatto,
1: che
0: Jody
1: sulla pizza sta benissimo comunque,
0: sì,
1: Tonno e Cipolla.
0: Sul palco un po' meno,
1: io la farei,
0: diciamo,
1: chiamare Lola Cipolla,
0: anche
1: Tonno
0: sì
1: e Cipolla.
0: Ha un po' la testa da cipolla. Vabbè, dai, non ridiamo, facciamo un pochettino in serie perché
1: che
0: appunto
1: poi l'ho anche incontrata una volta.
0: Davvero? E com'è andata? Molto male da quello che mi ha raccontato in fuori onda.
1: Avrei preferito di no. Comunque, lei ha già vinto un Sanremo e adesso ci tiene a raccontarci che il suo team aveva sottoposto una canzone ad Amadeus, ma Amadeus l'ha scartata.
0: L'ha rifiutata. Okay.
1: Lei ci tiene però a farci sapere che adesso quella canzone è finita nella colonna sonora di un film
0: in
1: nel quale
0: lei
1: recita col marito.
0: E allora grazie al cavolo l'avrà messa lei praticamente la canzone.
1: Hai capito? Cioè, io ho provato a cercare il film ma non ne avevo mai sentito parlare.
0: Troppo facile così, eh?
1: Si chiama Espina. Io non conosco, te dico.
0: No, neanche
1: cioè,
0: io. Poi
1: non
0: posso dire, anche mi interessa. Sarà sicuramente una spina nel fianco.
1: Per non dire in altri posti.
0: Va bene, abbiamo capito però che ti sta sui maroni questa ragazza.
1: Guarda, però posso dire, per amore dei miei ascoltatori, se volete cantare una sua canzone io accetto qualsiasi cosa.
0: Ma non fatelo però al 393-766-170, però potete fare, ovvero richiedere la canzone che fa perché sta per arrivare.
1: È
0: lo
1: momento.
0: Sapevi? Non abbiamo perso quelle abitudini,
1: no,
0: c'è sempre.
1: No, c'è sempre.
0: Oh, meno
1: sempre
0: male.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Belle Monella. E dai che continuiamo con il gossip, visto che siamo un po' misteriosi, visto che ci piace però anche essere professionali, vi faremo indovinare a voi il prossimo gossip. Bravissimi Temptation Island, incredibile.
1: Senti, sigla! Pippo Biscilla, love you. Mm-hmm. Dunque, purtroppo noi non potremo vedere Temptation Island mercoledì perché saremo al Naviglio.
0: Esatto.
1: Però ti dico,
0: sti cavoli, posso dire anche lo guardo io.
1: Allora ti dico già chi sono i tentatori, perché hanno finito di registrare il programma. Nomi, okay, e cognomi. Qua non si perde
0: c'è
1: tempo.
0: Bisogno di nomi qua, mamma, allora, tutti fisicati addirittura.
1: Sì, ho trovato l'articolo con le foto di tutti. Dunque abbiamo Manuel Marano, napoletano, okay, appassionato di sport estremi.
0: E si vede comunque.
1: Aggiungo,
0: posso dire,
1: fregno, ma certo, fregno proprio. Poi Marco Fatata.
0: Che poi sono tutti uguali, cioè mi sembra di vedere.
1: Questo
0: tutti
1: viaggia.
0: Fisicati alla stessa maniera però.
1: Questo viaggia. Poi Lorenzo Andreozzi.
0: Ti piace questo?
1: Un po' meno di
0: te
1: faccia.
0: Te gusta?
1: No, un po' meno.
0: Vabbè.
1: Poi Emanuele Lescarini fa il modello.
0: Ok, immaginavo.
1: Ma non mi piace neanche lui la faccia, ti dico. Questo mi piace.
0: Dai, c'è il più brutto, ti piace.
1: No,
0: senza
1: Fabio...
0: offesa, però dove va questo Tarzan?
1: Fabio Fabbri, il nutrizionista col capello biondo a boccolo.
0: Okay.
1: Poi c'è Enrico Molari, il più maturo, nato nel 1986.
0: E lui ti piace sicuro perché ha una bella barba anche.
1: Ma non troppo, però. Giorgio Baglieri.
0: Questo è imbarazzante.
1: No, è un mental
0: dire.
1: Coach, questo è uno di
0: non
1: quelli che proprio cringe.
0: Non ci farei sesso neanche,
1: no,
0: con le parti intime del mio gatto comunque.
1: No, è cringe questo. Poi Dimitri.
0: Ok.
1: Non sappiamo altro.
0: Che sembra tipo il nome di uno spacciatore, comunque di un criminale.
1: Ma ti dico, il backstage della foto sembra quello. Poi Danilo Mileto, che partecipò a The Couple. No. E poi ex tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone.
0: Hai capito.
1: E poi aspetta, c'è anche Andrea Turino e basta.
0: E basta.
1: Quello era l'ultimo. Questo va a pesca.
0: Va vero?
1: Sì.
0: Hai capito. Va a pesca. Anche te vai a pesca
1: con
0: però.
1: Tu lo sai,
2: gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: è una tipica.
1: Il disco che avete scelto voi del 2002 degli articolo 31 con Domani smetto. E noi concludiamo la nostra seconda, terza mezz'ora assieme. Incredibile come passa il tempo.
2: Dai, pubblicità.
1: Esatto.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero alla fila va giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: Ovviamente scaldando per il Karaoke World Record, ma che intanto ci ha fatto ascoltare il brano di Blanco, Piangere a 90.
1: E Blanco, prima c'erano i Colors, pronto come va?
0: E ad aprire Gali con Chill Guys, ma veramente tanto chill,
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da parlare.
1: Ma se dobbiamo parlare milanese, parliamo... No, scherziamo.
0: Mamma che palle.
1: Assolutamente.
0: Stavi già esagerando, cavolo, volevo non venire mai più con te in onda.
1: Terrificante. Dunque, andiamo però a parlare di Carlo Gussalli Beretta. Chi è?
0: Non ne ho idea, in realtà, posso dire?
1: È sedicesimo della linea della famiglia Beretta.
0: Ok.
1: Non quella che fa i salumi, quella che fa le armi.
0: Ma preferivo i salumi, però vabbè.
1: Niente,
0: un bel salame adesso, cavolo, da mangiare, da tagliare.
1: So che ti piacciono i salami, quelli belli.
0: Certo, soprattutto quando li mangio, cioè sono molto buoni.
1: Lui è stato fidanzato con Giulia De Lellis, che sembravano un passo del matrimonio, invece poi si sono lasciati, e sta invece con Melissa Satta.
0: Ok.
1: Però si vociferava che con la De Lellis fosse finita perché alla mamma di lui non piaceva. In realtà lui ha detto: guarda che cioè non è vero assolutamente, perché mia mamma sì è presente nella mia vita, ma non dà i voti alle mie fidanzate, non ha mai detto niente neanche su Melissa, nemmeno sulla nostra differenza d'età, perché una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito e hanno anche un figlio, quindi no, assolutamente, semplicemente è una relazione che è finita, però non
0: vabbè,
1: si mette in
0: scelte
1: mezzo.
0: Comunque ha cambiato gusti, nel senso, ci sta comunque.
1: Vabbè, le relazioni possono finire, però ecco, siccome in tanti avevano insinuato che appunto fosse la famiglia di lui, che insomma è una famiglia di un certo tipo, con una certa storia, un certo potere anche economico, non
0: ecco,
1: solo, pensavano che fosse stato la mamma, e invece no.
0: Ecco, quindi per i veri fan non vi preoccupate, anzi non preoccupatevi, perché lui ovviamente non mette di mezzo la mamma, quindi in caso dovesse mollarsi un'altra volta,
1: prendetevela con lui.
0: Esatto, non vi preoccupate.
1: E lui con lo stronzo tra i due.
2: Radio Bella e Moletta, tutta da cantare.

0: Antonello Venditti, dal 2003, che fantastica storia è la vita, quasi in doppiaggio, incredibile.
1: Fantastica.
0: Che fantastica vita, però mi viene da dire che fanno gli influencer, i modelli. Che
1: guarda,
0: da...
1: la fanno fantastica.
0: Esatto, che poi vabbè, questo ragazzo di cui stiamo per parlarvi è partito praticamente come tronista di Uomini e Donne.
1: Bravo, io pensavo mi dicessi chi cacchio è questo.
0: No, in realtà sì, mia mamma guarda un sacco la televisione durante il pomeriggio, quindi ecco, diciamo che me la ricordavo per questo motivo qui.
1: Santa donna.
0: E stiamo parlando appunto di Nicolò Brigante, che si è fidanzato.
1: Sì, lui ha partecipato al Grande Fratello VIP. Ce l'eravamo già dimenticato, perché
0: immaginavo.
1: Se n'è andato lui, come se fosse stato possibile salvarlo a un televoto. Chi che io ha speso nessuno.
0: Ma infatti io
1: dunque
0: no.
1: Lui dentro la casa aveva un'amicizia particolare con Blu Barbara.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Che
1: però
0: non mi ricordo chi è.
1: Beh, ecco, per l'appunto, due inutili che si sono trovati. Però
0: meglio.
1: Cosa succede? Che lei era già fidanzata.
0: Ok.
1: Succede invece adesso che lui si è fidanzato per davvero con una ragazza di una bellezza.
0: Accimiglia, che cavolo.
1: Bellissima. Allora dunque, se io ti dico, te la descrivo come una studentessa, cioè che fa la hostess ad eventi, la modella, cioè non
0: ma sti cazzi, sarà la padrona, avrà un'agenzia.
1: Ma
0: porca miseria, bellissima.
1: Allora mi sembra che ci sia un piccolo aiuto del bisturi.
0: Beh sì, può
1: piccolino,
0: essere
1: piccolino, però ha fatto bene.
0: Anche un po' di file alle labbra comunque.
1: Cincinino, c'ha 18 anni però.
0: Poi vabbè, come? Poi vabbè, mettici anche un po' di filtri sui social, che quelli non mancano mai, però
1: no,
0: porca miseria.
1: No, 18
0: miseria.
1: Anni no, forse ce n'ha un paio in più. Vabbè, insomma,
0: infatti,
1: 20
0: già
1: anni.
0: Meglio.
1: Fatto sta che pare che Blu Barbara non sia contenta del fatto che sia fidanzato il suo amichetto, non si parlano più.
0: Davvero?
1: E ce ne faremo una ragione.
0: Ma infatti, guarda, alza anche il cursore, guarda un po'.
1: Se vai!

0: ci piano, è certo che ce ne andremo. Piano piano, proprio come dicono MR Comi. Sì, perché ormai abbiamo terminato anche la puntata più difficile, quella del lunedì sera.
1: Sì.
0: Non vi preoccupate, non piangete, non cambiate radio, perché noi torneremo anche domani alla solita ora.
1: È quasi una minaccia.
0: Davvero?
1: Ciao!
0: Ciao.
2: Abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va, sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina,
2: me gustas tú.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tú.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú, me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Mi però non vedo se mondo perfetto.
4: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 21. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio. L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: date disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Hit Universal Fun.
19: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Lavorare meglio,
19: cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
23: Non potete perdervelo!
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore pure ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. It's

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bella.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. L'inflazione

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Amici, sono Roby Borillo dello Slocos, vi do il benvenuto a una nuova settimana dei nostri belli di gruppo, quei bei tormentoni del passato che ci fanno rivivere un sacco di bei ricordi del passato. Lo voglio fare oggi con il grande Blasco, con Vasco Rossi, la sua Delusa, che era dedicata proprio a quelle ragazze di Non Era Rai che ci facevano tanto impazzire negli anni 90? 90 era, sì, non era 80, era 90. Ditemelo voi che non mi ricordo. E poi il secondo tormentone, Franco Battiato con la sua Centro di gravità permanente, era lontano 1981. Sulle mani arrivano i belli di oggi.

Poco sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, abbiamo ascoltato oggi il grande Franco Battiato e poi il grandissimo Vasco Rossi e la sua Delusa. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani, mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao! I belli

0: bella, tutta da cantare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Mercoledì 24 giugno.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
10: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: siamo anche in questa mattina, questo lunedì, con me Elisa in solitaria. Monica Morgan per 2 settimane sarà in vacanza, le auguriamo buone vacanze, ne ha bisogno chiaramente ogni tanto. Adesso sapete che il palinsesto sarà un po' diversificato nei vari orari, perché anche noi ogni tanto andiamo in vacanza. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, pronti per partire con un nuovo argomento. E parliamo di numeri oggi, numeri importanti perché ricordano una data particolare, numeri importanti perché è il vostro numero fortunato. Ebbene, secondo una ricerca, il numero 73 è diventato il Chuck Norris dei numeri. Viene definito così perché ha delle particolari proprietà matematiche. Il 73 è un numero primo, ha delle relazioni, diciamo, un po' speciali con i numeri 21 e 37, perché 7 per 3 fa 21, 37 è palindromo, insieme a 73, basta leggerli invertiti, in forma binaria diventa palindromo, e quindi diciamo che è un numero speciale, il Chuck Norris dei numeri, così è stato definito da un personaggio, da uno studioso, perché è un numero che ricorre e ha delle peculiarità. E allora oggi vi chiedo: se avete un numero particolare, un numero magari preferito nella vostra vita, quello che giocate sempre quando andate a giocare al Super Enalotto, oppure quello che per voi ha un significato particolare perché coincide con la data di nascita di uno dei vostri figli o con la data del vostro anniversario. Quindi, numeri fortunati, quali sono i vostri? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Lamborghini con Voilà. Stiamo parlando di numeri perché secondo i matematici il 73 è stato definito il Chuck Norris dei numeri perché ha delle proprietà matematiche particolari. Quindi vi sto chiedendo se nella vostra vita c'è un numero importante, un numero portafortuna, un vostro numero preferito, perché in quel numero è racchiuso magari, non so, la nascita dei vostri figli, o magari è il numero che vi porta fortuna fin da quando eravate, non dico all'asilo ma alle elementari. Per esempio Max dice dovevo scegliere un numero da mettere sulla moto, 37 è la media della data di nascita della mia famiglia, così ha messo d'accordo tutti quanti e scrive così rappresento tutti. Mi sembra una buona cosa. Allora, qual è il vostro numero portafortuna, il vostro numero preferito? Raccontatemelo al 393 7366 170. Mi è arrivato il momento anche di richiedere una canzone, di cantare tutti quanti insieme, quindi se c'è una bella canzone italiana che vi mette la carica in questo lunedì che volete ascoltare, dovete cantarne un pezzettino su un messaggio audio al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: C'erano le stelle, c'era una nuova

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Giovanni con Summer Funk su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, con me Elisa in solitaria. Stiamo parlando di numeri, numeri importanti, numeri che vi accompagnano nella vita. Ce n'è uno che ricorre, per esempio Lucia scrive: ciao Elisa, il mio numero è il 19 perché sono nata il 19 marzo, mi sono sposata il 19 settembre, quindi coincide comunque il numero 19 con la data dell'anniversario, e il mio primo figlio è nato prematuro il 19 maggio, probabilmente di un po' di tempo fa, quindi il 19 diciamo che è il numero di Lucia. Avete qualche situazione simile? Cioè c'è un numero che ricorre, che vi accompagna nella vostra vita? 393 7366 170. Intanto alzate il volume perché ci hanno richiesto di quelle canzoni pazzesche, ma lui è stato il più veloce. Sentiamo chi c'è
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone che fa. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza,

0: Dita nella piaga, la nuova canzone Businessman. Stiamo parlando di numeri importanti, numeri che vi accompagnano nella vita. C'è chi ci scrive: buongiorno, il numero che mi accompagna da poco è il 38, o meglio 038, perché quest'anno ho portato la torcia olimpica conegliano con questo numero. Orgoglioso, saluti da Massimiliano, Hotel Berna, Eraclea Mare. Quindi saluti anche a te, hai un nuovo numero. C'è un numero che vi accompagna nella vita, un numero porta fortuna, un numero che ricorre più volte? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo a fra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma cosa sta succedendo in questo lunedì? È arrivato anche il nostro Antonello Cerri con tutta la carica, Irama con Tu no, Sciablo, Gue, Tormento con La mia parola è liberato con Turna. Bravo come sempre il nostro Antonello Cerri. Chissà se lui ha un numero che ricorre nella sua vita, un numero che l'accompagna.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di questo, numeri importanti, numeri che ci accompagnano, come ha scritto anche qualcuno, ci tormentano nella vita, perché secondo gli studiosi, secondo i matematici, il 73 è un numero particolare, tanto che è stato definito come Chuck Norris dei numeri. E quindi sentiamo se anche voi avete qualche numero, qualche ricorrenza particolare.
2: Ciao, il numero che mi perseguita è il 9, perché tutte le persone a cui voglio bene hanno a che fare col numero 9 nella data di nascita, tipo mio figlio 18 dicembre, quindi 8 più 1 9, mia figlia è nata 30 giugno, 6 più 3 9,
0: sì.
2: Mio marito anche lui 23 aprile, quindi 5 più 4 9, anche la somma dei miei numeri della data di nascita fa 9.
0: 9.
2: Abito al numero 81, quindi 8 più 1 fa 9, insomma una persecuzione. Ciao ciao.
0: Quindi il numero 9 è quello che la perseguita. Ciao Elisa, io ho due numeri, il numero 5 che è il numero della mia vita e poi il 27. Due nipoti che fanno gli anni, mi portano sempre fortuna e quindi il 27 è diventato un numero importante. Parliamo di numeri importanti, numeri che vi accompagnano nella vostra vita. Ne avete? Pensateci un po' al 393 7366 170. Radio Bella.

0: grandi dal 2001 per fare l'amore. Stiamo parlando di numeri che ricorrono, numeri che ritornano ogni tanto, che vi perseguitano nella vita. Mi è piaciuto il messaggio di Andrea che dice: il 14 mi sono fidanzato, il 14 mi sono sposato, chiaramente con la stessa, che non è scontato. Comunque mio nipote è nato il giorno 14, il 14 luglio farà 14 anni di matrimonio. Senza volerlo vai al ristorante e ti accomodano al tavolo numero 14, quindi il 14 dice ci perseguita. Tra l'altro se l'è pure tatuato sul collo e la moglie sulla caviglia, quindi il 14 assolutamente è il numero di questa super super coppia. C'è un numero, una che ricorre nella vostra vita? Raccontatemi al 393 7366 170. Ma un consiglio per voi,
1: messaggio promozionale.
0: Eh sì, c'è un numero che dovete segnarvi ed è il 25 giugno, una data importantissima, perché giovedì arriveremo da Coina a Treviso con Ciao Estate in Corso del Popolo 44, tanta musica, omaggi, occasioni di shopping con voi Damiano e Antonello Cerri, quindi vi aspettiamo giovedì questo 25 giugno a partire dalle ore 17:30 a Coin a Treviso in Corso del Popolo 44. Vi fate un bel giro e soprattutto è una bella occasione per fare gli acquisti per l'estate. Coin e Radio Bella Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: stiamo parlando in questa mattinata ancora per pochi minuti, perché poi avremo il gioco del vero e falso, avremo dei biglietti da regalare. Stiamo parlando di quel numero che vi accompagna nella vita. Maria Rosa ci scrive il 17 per alcune ricorrenze familiari, e poi ci sono altre ricorrenze, dice, in cui c'è il 17 all'interno, no, di alcune date. Ciao a tutti, riguarda quello al quesito, il 49, mio fratello, io del 58, sposati a 9 anni di distanza, la prima figlia e suo figlio 9 anni di differenza, ci siamo sposati tutti e due in settembre, il numero porta fortuna è chiaramente il 9. Poi Eleonora dice: sono in macchina in viaggio verso la Sicilia, ma che bello, il mio numero, quello che vedo sempre ovunque, è il 67. C'è un numero ricorrente nella vostra vita, un numero che un po' vi perseguita? Ancora pochi minuti, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

sì, Santa Vinci per sempre sì. Tra l'altro è arrivata la nostra Greta che ha detto: il mio numero, quello che mi perseguita, è il 17. Non mi porta sfortuna, mi porta fortuna. Siamo arrivati alla fine di quest'ora, piccolo break,

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Achille e Lauro con Comuni Immortali su Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Siamo tornati anche questo lunedì, riapriamo la settimana 16-18, che è successo?
0: Tremate, tremate!
1: No.
0: Le streghe sono tornate!
1: E siamo noi!
0: E

0: grazie. Andrea e Alvise per 2 ore insieme, barra 3 per quanto mi riguarda, dalle 16 alle 18, poi dalle 18 alle 19 in solitaria. Tante le cose da fare. Che succede? Cosa cerchi?
1: Stavo cercando la barra. Dove però, l'avevi messa?
0: Per quanto mi barra, ho detto. No, sì. Per quanto mi riguarda, ho detto.
1: No, la barra, detto 2/3 ore. Stavo cercando la barra. Dove te l'hai messa?
0: Dove c'era la barra? No, l'ho appoggiata lì sul.
1: Ah, ok. Ah,
0: sulla sedia.
1: Adesso la vedo. Adesso
0: molto,
1: la vedo,
0: molto
1: sì.
0: Bene. Tra poco vi facciamo così saltare all'occhio magari delle notizie che vi sono scappate di mano durante il weekend, durante la esatto. settimana appena passata.
1: Quindi mettetevi gli occhiali antiurto.
0: Attenzione.
1: Perché se state guidando è un problema. Se vi facciamo saltare le cose negli occhi.
0: È un casino.
1: Però ritorno alla musica nel frattempo. Ritorniamo nel 2006 con gli Sugar Free.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Erika Abate, Superman su Radio Belle Monella, c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: Nessuno.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Ma chi? Ma dove?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
0: Contone, ossia le notizie che forse vi sono passate così sotto il naso, tipo
2: spadabam.
0: Me l'aspettavo diversamente il passaggio, ma comunque sì, le notizie che vi siete persi durante il weekend, durante la settimana appena passata, noi ve le raccontiamo. Partiamo dalla prima.
4: Ebbene sì, perché in uno dei suoi ultimi nelle sue ultime apparizioni a un evento, Cristiano Malgioglio, ok,
0: come ultime apparizioni, scusami,
4: una delle ancora... ultime apparizioni televisive che ha fatto,
0: cioè saranno
4: concerti, eccetera, ha rivelato di essersi sposato in gran segreto. Nessuno lo sapeva.
0: Che bella notizia.
4: Vedi, quindi magari avete scansato questa notizia, vi interessa, non vi interessa.
0: Beh, tanto Cristiano Malgioglio, persona meravigliosa.
2: Okay.
0: Auguri nel frattempo, non l'abbiamo ancora fatto, non lo sapevamo, Cristiano.
4: No,
0: in segreto l'hai fatto.
4: Assolutamente. E quindi, insomma, evviva. Fiori d'arancio, giusto?
0: Evviva, si dice fiori d'arancio?
4: Penso di sì, per i matrimoni sono fiori d'arancio, se non sbaglio. Se sono rose fioriranno, vabbè, quello è. Se sono cachi è un'altra cosa.
0: Esatto. Fiori di pesco, no? Non c'è nulla.
4: Questo non saprei.
0: Vabbè, comunque, auguri Cristiano e adesso lo sapete.
4: Tante belle cose.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: La canzone americana. La storia è andata là.

0: J-Ax, IPIO, però anche no, su Radio Bella e Monella. Continuiamo con il nostro resocontone. Però anche sì, mi verrebbe
1: però
0: da dire.
1: Però anche sì.
0: In tanti ci avete detto basta, non fatelo più. E noi ce ne battiamo bellamente.
1: Ma chi ce l'ha detto?
0: Molte persone mi hanno fermato
1: quali?
0: In giro
1: ma
0: per
1: dove?
0: La strada.
1: No, nessuna critica è arrivata contro il resocontone. Anzi, molto, molto sostegno è arrivato durante le settimane.
0: Da dove? Da Curaçao.
1: Da Curaçao. Vedo che sei esperto di VPN. Comunque, andiamo avanti, andiamo in Turchia.
0: Eh sì, perché Kanjaman è furioso su Instagram per la finta paparazzata.
1: Ecco. Okay. Tanto arriveranno adesso, non si dice così, si dice
0: Jean Yaman.
1: Ah, così okay, si dice, non credo.
0: Penso di sì.
1: Ma chi se ne frega, andiamo avanti. Paparazzata.
0: Praticamente lui si è sfogato sostanzialmente sui social dicendo: volete solo beccarmi con qualcuno? Siete cretini e incompetenti. È andato proprio in punta di fioretto.
1: È vero, è vero.
0: Jean.
1: Qualcuno gli ha spiegato che è famoso per questo oppure no?
0: È Jean, appena tornato.
1: Ha già preso tipo 4-5 statuette, ha vinto qualunque cosa, Cannes, ha vinto Rossi d'Oro, sì, lo so, ha vinto anche Oscar.
0: Ha vinto a Cannes?
1: No. E di conseguenza quando gli arriva un gossip, ma lascialo passare.
0: No,
1: Jean,
0: lui era molto indispettito perché la gente vuole solo beccarlo con qualcuno. Ok, e basta.
1: Ma va bene, Jean, quando non vorranno beccarti con nessuno, lì sarà un problema.
0: Sì, eh sì. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Poveracci, You and Me, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme, archiviamo anche le notizie del resocontone.
1: Assolutamente, tra poco voliamo in Corea del Sud.
0: Addirittura.
1: Sì, trasmetteremo proprio da lì,
0: Altreremo Byron Moreno.
1: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
11: E tu?

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Tizzerone Ferro con Perverso.
2: E poi Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso.
1: A cominciare Patti Bravo con Pensiero Stupendo.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16:40 minuti, siete su Bella e Monella, con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. Come già detto in precedenza, vi avremo portati in Corea del Sud.
1: Oh.
2: Perché proprio da lì pare che stiano arrivando sempre e stiano diventando sempre più diffusi i siti dopaminici.
1: Ok, che non è una cosa brutta.
2: No,
1: o
2: no,
1: meglio,
2: assolutamente.
1: Vabbè, possiamo parlare su questa roba qui, però non è una cosa brutta.
2: Ma noi non facciamo parte di Super Quark, quindi queste cose non le conosciamo. Cosa succede? Succede che vengono creati dei siti in cui fingi di comprare qualcosa.
1: Esatto, che questa cosa dovrebbe produrre della dopamina nel tuo corpo e di conseguenza essere così soddisfacente.
2: Esatto, è come, facciamola in termini veramente molto grevi, è come andare su un sito pornografico,
1: sì,
2: e darsi dell'autopiacere sostanzialmente.
1: Esatto, e tu invece di darti dell'autopiacere clicchi acquista.
2: Esatto, e comunque ti dà del piacere, però ovviamente a meno che tu non sia un fenomeno non arrivi al io sono a posto così,
1: no,
2: ragazzi.
1: No, assolutamente no, però la dopamina è la stessa che entra in gioco nel momento in cui si parla di sesso.
2: Quindi avete a disposizione questo sito, ok, per indurvi della dopamina.
1: No, quelli dopaminici, non quelli porno, quelli sono fatti vostri.
2: Quelli se volete, no, per carità, non si sa mai. Vorremmo sapere da voi qual è la cosa che comprandola vi darebbe estremo piacere.
1: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Con Battito su Radio Belle Monella, amici, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa che comprandola vi darebbe un estremo piacere. Ci siamo rifatti alla Corea del Sud, dove sono diffusi sempre di più questi siti dopaminici, ovvero dove fingi di comprare qualcosa solo per autoindurti il piacere dell'acquisto.
1: Mentre leggiamo le vostre di insomma autoinduzioni,
0: risposte si chiamano.
1: Sì, ma è meglio anche autoinduzioni. Ci sono anche una decina di categorie di cose che a quanto pare generano picchi fortissimi di dopamina.
0: Esatto.
1: Va bene? Escludendo tutto quello che è pornografico.
0: Esatto, noi non stiamo parlando di pornografia.
1: Esatto, sì, o sessuale in generale.
0: Esatto.
1: Ok. Decimo posto.
0: Vai.
1: Io l'avrei messo molto più in alto, Viaggi prenotati.
0: Ah, ok. Vabbè,
1: cioè,
0: però...
1: quando tu prenoti un viaggio, c'è quella dopamina carica del fatto che hai appena comprato qualcosa, ma in più c'è anche il fatto che stai già sperando e pensando al viaggio stesso. Quindi secondo me è molto più in alto.
0: Soprattutto in quest'ultimo periodo.
1: Veramente.
0: Quando clicchi, veramente, è una speranza gigantesca.
1: È vero, è vero, è vero. Guarda, tutto va per il verso giusto. Nono posto per abbigliamento sportivo, più iscrizioni palestra sport nuovo. E questo è lo stesso.
0: Davvero vi dà della dopamina, certo, iscrivervi in palestra.
1: Ma perché stai già pensando a quanto starai bene, no? È così.
0: Una volta che... No, sto scherzando. Una volta
1: che
0: la lasci,
1: smetti, sì, sì. Quando ti mangi la lasagna fatta...
0: Una volta che esci e mangi come...
1: Che
0: come
1: bello.
0: Uno dei sette nani post miniera.
1: A proposito di questa cosa qua, perdonatemi, sì, ma perché tre quarti delle palestre che conosco e vedo sono di fronte ai fast food? C'è una motivazione specifica di qualche genere? Cioè...
0: Non lo so. Perché se poi guardi le due vetrate, da una parte vedi quelli che corrono sul tapirulan, che guardano, sì, male quelli che sono all'interno di un fast food, e quelli che stanno mangiando,
1: sì,
0: il vassoio pieno di cose,
1: certo,
0: guardano male quelli che stanno correndo.
1: Che poi la cosa incredibile è che non sempre la forma fisica si rispecchia, cioè,
0: esatto,
1: non è che sempre da una parte c'è un tipo...
0: assolutamente no.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive abitudini su Belle Monella chiudono la nostra prima ora, ma la nostra domanda rimane anche per la prossima.
1: Qual è la cosa che comprandola ti darebbe un estremo piacere?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Wow!
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
0: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular Demolizioni.